0: bianca coperta di fiori rossi, il padre Franco ha preso la foto della figlia sorridente e ha mimato dei baci come se fosse lei a ringraziare i tanti presenti che all'uscita del feretro hanno fatto volare palloncini.
1: Rai, Radio 1 Sport.

vino. Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

0: RAI, Radio 1 Sport.
1: Oh yeah! Oh, see that hurt?

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Donald Trump, che a breve parlerà alla convention repubblicana a Dallas, è intervenuto sulle crisi internazionali come Iran e Ucraina, mentre in serata sono state segnalate esplosioni nello stretto di Hormuz e poco fa gli Houthi hanno bombardato alcune città saudite. Il corrispondente.
2: Donald Trump è intervenuto sui principali dossier internazionali. Con il presidente russo Putin abbiamo avuto una grande conversazione, dice, vuole fare un accordo e se Zelensky vorrà fare un accordo sarebbe molto positivo. Intanto il cancelliere tedesco Merz annulla una telefonata programmata con l'inquilino della Casa Bianca dopo i suoi commenti in cui si era felicitato per il segnale arrivato dalla vittoria dell'estrema destra di AfD in Sassonia. Quanto al conflitto con l'Iran, Trump poi dice, ci vorrà appena un po' più di tempo rispetto alle elezioni di metà mandato. Un riferimento al voto di inizio novembre, quello per il rinnovo della Camera e di un terzo del Senato, voto che è al cuore della convention repubblicana in Texas di oggi e domani. Eventi simili in genere negli Stati Uniti si tengono alla vigilia delle elezioni presidenziali, ma Trump ne ha fortemente voluto uno adesso. Il suo partito infatti è indietro nei sondaggi rispetto all'opposizione democratica, fisiologica voglia di cambiamento, certo, ma anche insofferenza per i prezzi al rialzo e per il prolungarsi della guerra in Iran. Sul palco del palazzetto della squadra di basket di Dallas, prima e dopo il presidente, si alternano esponenti dell'amministrazione, candidati, attivisti e semplici cittadini. Obiettivo: dimostrare che le scelte della Casa Bianca sono state nell'interesse dell'americano medio. Dallas, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E un drone ha sfiorato l'aereo di Zelensky mentre il presidente ucraino era in viaggio dalla Moldavia alla Norvegia, dove ha partecipato ai funerali di Re Harald, lo ha reso noto il premier norvegese Stor. Secondo Kyiv si è trattato solo di un allarme scattato quando un drone russo è entrato nello spazio aereo moldavo e rumeno. Non è stato confermato il rischio per Zelensky. Dal punto di vista diplomatico si lavora ad un vertice a tre con la mediazione di Washington. Trump è sicuro, Putin vuole un accordo e Kyiv si dice disponibile al compromesso. Nella notte, raid ucraino su Sochi, 8 feriti. La politica e la nuova legge elettorale arrivata in aula al Senato in prima lettura potrebbe essere approvata entro la prossima settimana. Archiviato il ballottaggio, resta al 42% la soglia per il premio di maggioranza. Si riapre però la partita sulle preferenze. Il PD invita Fratelli d'Italia a votare gli emendamenti per eliminare i capilista bloccati. Forza Italia avverte, così la legge rischia di saltare. Caro carburante, il governo va verso una nuova proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio. Il taglio in vigore scade oggi, ma dovrebbe essere confermato per altri 10 o 15 giorni. Entro fine mese o i primi di ottobre è atteso il provvedimento con gli aiuti selettivi per alcune categorie di famiglie e imprese. La cronaca con i 7 arresti per l'omicidio dell'ultra del Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma nell'agosto del 2019. Uno dei mandanti per la procura è Michele Senis, storico capo dell'omonimo clan che opera a Roma. Giovanni Brusca torna a parlare in aula della stagione delle stragi mafiose e chiama in causa la politica.
3: Per dargli uno strumento politico, questi attentati erano suggeriti dalla sinistra, in maniera che Berlusconi, quando scende in campo politicamente, poteva utilizzarli a suo favore.
4: Volevamo incolpare delle stragi del 92-93 la sinistra per favorire Berlusconi, lo rivela il boss, oggi collaboratore di giustizia, Giovanni Brusca, videocollegato col Tribunale di Firenze da una località protetta. Testimone al processo per calunnia a carico dell'ex gelataio di Omegna, Salvatore Baiardo, l'uomo che azionò il telecomando dell'esplosivo di Capaci, rievoca la strategia stragista dai gergofili a Firenze nel 93 in poi e racconta: la mafia non riuscì a piegare lo Stato alle proprie esigenze e così i boss Rina e Bagarella ingaggiarono lo stalliere Vittorio Mangano per contattare Berlusconi. Al cavaliere, prosegue Brusca, mandammo anche una minaccia velata: se non ci avesse dato una mano avremmo piazzato altre bombe. Pochi mesi dopo, il fallito attentato all'Olimpico e la nascita di Forza Italia. Da 30 anni teoremi su mio padre senza prove. Il commento di Barbara Berlusconi per il legale della famiglia. L'inattendibilità di Brusca, già certificata da sentenze. Elena Baiocco, GR1.
1: Calo drastico delle temperature al nord, disagi per il maltempo e la perturbazione di aria fredda in discesa verso sud. È la svolta del meteo che dovrebbe chiudere la fase delle ondate di calore.
5: Condizionale d'obbligo, perché col cambiamento climatico ormai...
0: RAI, Radio 1 Sport.

Parlano i testi, perché non contano le parole, contano i fatti. Anzi, facciamo un selfie, perché non contano le parole, contano i fan. Vai.

0: Allora spiegami perché mi tormento, perché non ha più senso quello che ho. Com'è che ancora adesso rischio l'infarto? Se vedo un Y10, 11, fermo con la mano, 12.
1: Che è Pippo.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo. Trump alla convention dei repubblicani a Dallas, primo appuntamento della campagna elettorale per le elezioni di metà mandato. La maggioranza degli americani voterà per noi, ha detto il presidente statunitense. Sicurezza e politica interna, i principali temi al centro del suo discorso ancora in corso. Il tycoon ha poi rivendicato come successi della sua presidenza il calo della criminalità e la lotta alla disoccupazione. Nella notte attacco ucraino sul lungomare di Sochi, in Russia almeno 8 feriti. Intanto Kiev ridimensiona l'episodio dell'aereo sul quale viaggiava il presidente Zelensky, sfiorato da un drone al decollo dalla Moldavia per Oslo. Esagerato affermare che Zelensky abbia corso anche il minimo rischio, fanno sapere da Kiev. La notizia era stata data dal premier norvegese. La politica è arrivata in aula al Senato, la nuova legge elettorale che potrebbe essere approvata in prima lettura entro la prossima settimana. Archiviato il ballottaggio, resta al 42% la soglia per il premio di maggioranza. Si riapre però la partita sulle preferenze. Il PD invita Fratelli d'Italia a votare gli emendamenti per eliminare i capilista bloccati. Forza Italia avverte, così la legge rischia di saltare. La cronaca: in centinaia squinzano in Puglia per l'ultimo saluto a Lorena, la donna uccisa lanciata da un cavalcavia dal suo ex. L'amore è libertà e non possesso, le parole del parroco durante l'omelia. Se una persona dice no, quel no va rispettato, l'altro non ci appartiene. Svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Diabolik, l'ultra della Lazio ucciso in un parco a Roma nel 2019, l'antimafia chiede gli atti alla procura.
2: Sono 7 i mandanti ora in carcere per l'omicidio di Francesco Piscitelli, noto come Diabolik, freddato mentre era su una panchina nel parco romano degli Acquedotti a sparare un finto runner che in primo grado fu condannato all'ergastolo. Raul Esteban Calderon, che nel maggio del 2026 fu assolto dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma per insufficienza di prove. L'uomo in carcere per altri reati. Per gli inquirenti il mandante apicale dell'omicidio è Michele Senese, in carcere da 10 anni, storico capo dell'omonimo clan che avrebbe dato l'assenso per l'uccisione di Piscitelli. Per gli inquirenti il suo omicidio fu un'azione punitiva concordata con esponenti della malavita romana e albanese che gestivano il mercato della droga. Il delitto avrebbe generato un clima di assoggettamento e omertà. Per il GIP del Tribunale di Roma utilizzato il metodo mafioso per confermare l'egemonia sul territorio del clan Senese, egemonia però alla quale Diabolik si era affrancato rendendosi autonomo nel traffico di stupefacenti. Ma se cerchi di farti largo nel business della droga senza il consenso, finisci morto su una panchina. Queste le parole in una intercettazione ambientale di Vincenzo Senese, figlio del boss Michele. Elena Paba, GR1.
1: Ci sono 8 nuovi indagati nell'inchiesta per l'omicidio di Maria Chindamo, la 44enne imprenditrice di Laureana di Borrello in provincia di Reggio Calabria, scomparsa il 6 maggio 2016 e il cui corpo sarebbe stato poi dato in pasto ai maiali. Un anno prima l'ex marito si era suicidato dopo che lei aveva posto fine alla loro relazione. L'accusa per gli indagati è di omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso e distruzione di cadavere, tra loro anche alcuni parenti dell'ex marito. 3 anni di indagini, ancora nessuna risposta sulla sorte della piccola Cata, la bimba di 5 anni scomparsa nel 2023 a Firenze. Ora la procura chiede di archiviare l'inchiesta. Nessuna delle piste battute ha portato una svolta. Sul tappeto rosso della mostra del cinema di Venezia, Edoardo De Angelis e il cast di Il fuoco che ti porti dentro, quarto film italiano in concorso, L'inviata.
3: Io sto morendo dentro dall'emozione.
4: Vanessa Scalera e l'emozione del concorso per Il fuoco che ti porti dentro, il ruolo nel quale l'attrice si trasforma nella madre violenta e totalizzante di Lino Musella.
3: Io mentre leggevo il libro, ma questa è una storia d'amore, non è una storia tra semplice tra una madre e un figlio, è qualcosa in più.
4: Con il regista Edoardo De Angelis ed il resto del cast in sala sulla musica della Nigna, che firma una colonna sonora potente come questi personaggi. Applausi anche per Alvaro Orvacher in A Bon Petit Soldat, il film francese in concorso di Stéphane Brisé sulle aberrazioni del sistema economico che viviamo e che si è già aggiudicato il premio collaterale Film Impresa. E oggi
5: guarda che ti ho
4: portato. Tony Servillo diventa un nonno per scherzare.
0: Rai, Radio 1 Sport.

nasconde un lato cattivo. Mi accorgo che in fondo non conta essere il primo. E l'odio che provo da sempre non ha più un motivo per essere vivo. Ed ora lo vedo. Capisco l'amore che fa quando è sincero. Avvicina persone al di là di qualunque credo. Continua a restarmi vicino anche se lo rinnego.

e fianchi, tonnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale,

0: GR1.
1: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Inizia mettendo le mani avanti Trump alla Convention Democratica di Dallas per le elezioni di midterm. Nessun presidente in carica ha vinto le consultazioni di metà mandato, ma noi invertiremo questa tendenza, spiega il numero uno della Casa Bianca dal palco dell'American Airlines Center. Poi elenca i successi della sua amministrazione tra occupazione, investimenti e sicurezza, cita il muro del Texas contro i migranti, chiarisce di aver avviato la guerra con l'Iran per impedirgli di avere la bomba atomica e promette che il prezzo del petrolio scenderà. E poi le altre promesse: pena di morte per i narcotrafficanti e $5,000 per ogni americano, ma non specifica come e precisa da spendere solo negli Stati Uniti se i repubblicani vinceranno le elezioni per Camera e Senato. In tarda serata segnalata esplosioni nello stretto di Hormuz sulla costa iraniana, mentre in nottata la CBS afferma che alcuni aerei americani sono stati danneggiati in una base militare in Giordania. Un drone avrebbe sfiorato l'aereo di Zelensky mentre il presidente ucraino era in viaggio dalla Moldavia alla Norvegia per partecipare ai funerali di Re Harald, lo ha reso noto il premier norvegese Støre. Secondo Kyiv si è trattato solo di un allarme scattato quando un drone russo è entrato nello spazio aereo moldavo e romeno e non è stato confermato il rischio per Zelensky. Dal punto di vista diplomatico si lavora ad un vertice a tre con la mediazione di Washington. Trump è sicuro, Putin vuole un accordo e Kyiv si dice disponibile al compromesso. Nella nottata raid ucraino su Sochi, 8 i feriti. In Italia per la politica è arrivato in aula al Senato il testo della nuova legge elettorale con il no al ballottaggio e l'incognita preferenze. Potrebbe essere approvato a Palazzo Madama entro la settimana prossima, mentre tornerebbe alla Camera in caso di modifiche il 28 settembre.
2: Nella voce di Marcello Pera c'è un po' di delusione, ma anche il senso dell'accordo trovato in maggioranza. Ritiro l'emendamento sul ballottaggio, annuncia l'ex presidente del Senato. Il centrodestra lascia cadere l'ipotesi doppio turno come quella di ritoccare la soglia per il premio, lasciando aperto il nodo preferenze. Dalla Lega, Matteo Salvini, dopo aver visto i governatori del nord e parlato di gestione collegiale, si dice soddisfatto. Contraria, aggiunge Fratelli d'Italia, solo la sinistra allergica alla volontà popolare. Roberto Rosso, Forza Italia.
3: Al primo punto rimane sempre la stabilità e la governabilità, non per una parte politica ma per tutti.
2: I lavori in aula terminano dopo cena, conseguenza dell'ostruzionismo delle opposizioni che si iscrivono a parlare in massa per bloccare quello che definiscono un premierato mascherato palesemente anticostituzionale. Cambiano la legge ogni settimana in base ai sondaggi, lamentano i 5 Stelle. Ivan Scalfarotto, Italia Viva.
4: La decisione di scrivere questa legge elettorale deriva da una sola questione: la terribile paura di perdere e di andare a casa.
2: Volete davvero le preferenze? La sfida del PD a Fratelli d'Italia. Allora, votate i nostri emendamenti. Lucio Bondi, GR1.
1: Caro carburante, il governo va verso una nuova proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio. Il taglio in vigore scade oggi, ma dovrebbe essere confermato per altri 10-15 giorni. Entro fine mese o al massimo i primi giorni di ottobre è invece atteso il provvedimento con gli aiuti selettivi per alcune categorie di famiglie e imprese. Agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, lo segnala il servizio meteorologico europeo Copernicus. La temperatura media globale è stata di 16,96 gradi Celsius, superando il 0,01 luglio 2023 che deteneva il precedente record. In Europa occidentale l'estate più calda mai registrata, con temperature superiori alla media di 2,54 gradi e portate fluviali inferiori alla media.
5: Condizionale do.
1: Calo drastico delle temperature al nord, disagi per il maltempo e la perturbazione di aria fredda in discesa verso sud. È la svolta per il meteo che dovrebbe chiudere la fase delle ondate di calore.
5: Condizionale d'obbligo, perché col cambiamento climatico ormai bisogna stare allerta e chissà, qualche ondata africana potrebbe ancora stupirci. Non ci stupisce più invece quel che succede dopo il grande caldo. Grandi piogge, temporali, grandinate e quel che ne consegue. Ad esempio, alberi caduti. È successo in Versilia per il forte vento. Tetti scoperchiati. Nel bellunese sono volati via quelli di alcune case, nel trevigiano quello di una piscina. Rallentamenti alla circolazione. Ne ha fatto le spese quella ferroviaria in zona Cremona. Tromba d'aria nel bresciano. Interventi dei vigili del fuoco a Milano per gli effetti dei forti temporali. E per i temporali.
0: RAI, Radio 1 Sport.

Eravamo nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

0: GR1.
1: Buongiorno Erika Crispo. Nella notte attacco ucraino sul lungomare di Sochi, in Russia almeno 8 feriti. Intanto Kiev ridimensiona l'episodio dell'aereo sul quale viaggiava il presidente Zelensky sfiorato da un drone. Enzo Arcieri.
2: Secondo il premier norvegese Støre, l'aereo sul quale viaggiava il presidente ucraino Zelensky sarebbe stato sfiorato da un drone dopo il decollo dalla Moldavia. Støre non ha aggiunto ulteriori dettagli sull'incidente, mentre ha ridimensionato la vicenda una fonte della presidenza ucraina. Si è trattato di un allarme lanciato quando un drone russo ha violato lo spazio aereo moldavo e romeno, ha detto la fonte di Kiev parlando con l'agenzia di stampa France Press, e ha definito esagerata l'affermazione che il presidente ucraino abbia corso anche il minimo rischio. Il presidente Zelensky, che era diretto in Norvegia, dove ha partecipato al funerale di Re Harald V, non ha fatto menzione dell'incidente nei suoi numerosi post su X. E proprio il presidente ucraino ha inviato un messaggio al ministro degli esteri italiani: credo che Zelensky debba guardare a tutti gli stati dell'Unione Europea, ha detto il responsabile della Farnesina, a partire da quelli più grandi, non soltanto la Francia e la Germania, ma anche l'Italia e la Polonia.
1: Trump alla convention dei repubblicani a Dallas, primo appuntamento della campagna elettorale per le elezioni di metà mandato. La maggioranza degli americani voterà per noi, ha detto il presidente statunitense. Se vinceremo distribuirò dividendi da $5,000 per ogni americano adulto, ha annunciato. Sicurezza e politica interna, i principali temi al centro del suo discorso. Il tycoon ha poi rivendicato come successi della sua presidenza il calo della criminalità e la lotta alla disoccupazione. Occupazione. Nelle Filippine almeno 87 dispersi nell'incendio di un traghetto nella provincia di Palawan, isola ovest del paese. 5 le vittime accertate finora, 42 sopravvissuti. La politica: è arrivata in aula al Senato la nuova legge elettorale che potrebbe essere approvata in prima lettura entro la prossima settimana. Archiviato il ballottaggio, resta al 42% la soglia per il premio di maggioranza. Si riapre però la partita sulle preferenze. Il PD invita Fratelli d'Italia a votare gli emendamenti per eliminare i capilista bloccati. Forza Italia avverte: così la legge rischia di saltare. Su caro carburante, il governo va verso un'altra proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio per altri 10-15 giorni, sconto che scade oggi. Entro fine mese è invece atteso il provvedimento con gli aiuti selettivi per alcune categorie di cittadini e imprese. La cronaca: in centinaia squinzano in Puglia per l'ultimo saluto a Lorena, la donna uccisa, lanciata da un cavalcavia dal suo ex.
3: L'inviato. Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
4: Davanti al feretro di Lorena Isceri, Don Vanni Bisconti ha parlato di amore e rispetto, rivolgendosi soprattutto ai giovani.
3: C'è una differenza abissale tra l'amore e il possesso, tra l'amore e il diritto di decidere della vita di un altro. Se una persona decide di non continuare una relazione, non ti sta togliendo qualcosa che ti appartiene, perché l'altro non ci appartiene.
4: Ad ascoltarlo anche Francesca, la cugina di Lorena. Sapevamo della fine della relazione, ha detto, ma non potevamo immaginare un simile epilogo.
5: È sempre stata una persona che sapeva quello che voleva, non aveva bisogno di nulla se non di amore. Cosa vogliamo dire? Che è caduta in questa trappola perché aveva bisogno di amore? Ci saremmo caduti tutti.
4: Abbracciando la bara bianca coperta di fiori rossi, il padre Franco ha preso la foto della figlia sorridente e ha mimato dei baci come se fosse lei a ringraziare i tanti presenti che all'uscita del feretro hanno fatto volare palloncini bianchi e rossi, il colore di chi vuole dire basta alla violenza contro le donne. Da Squinzano, Simone Zazzera, GR1.
1: Ci sono 8 nuovi indagati nell'inchiesta per l'omicidio di Maria Chindamo, la 44enne imprenditrice di Laureana di Borrello in provincia di Reggio Calabria, scomparsa il 6 maggio 2016 e il cui corpo sarebbe stato poi dato in pasto ai maiali. Un anno prima l'ex marito si era suicidato dopo che lei aveva posto fine alla relazione. L'accusa per gli indagati è di omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso e distruzione di cadavere, tra loro anche alcuni parenti dell'ex marito. L'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultra della Lazio conosciuto come Diabolic, ucciso a Roma in un parco nel 2019. Arrestate 7 persone ritenute mandanti dell'omicidio. A capo di tutto, secondo gli inquirenti, c'era Michele Senese, boss della Camorra, che avrebbe fornito l'assenso preventivo all'agguato mortale. Calcio: dopo l'Inter anche il Napoli cade all'esordio in Champions League, sconfitta per 1-0 al Maradona contro l'Arsenal. Stasera le altre due italiane in campo, Fenerbahce-Roma e Como-Lipsia. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: GR1.
1: Buongiorno da Luana Cremasco. Paura per il presidente ucraino Zelensky. Il suo aereo è stato colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove il leader ucraino era atteso per i funerali del re di Norvegia. Lo ha rivelato il premier norvegese Støre. Nessun commento dallo stesso Zelensky per ora. Il drone, con ogni probabilità di origine russa, ha violato lo spazio aereo moldavo, poi quello rumeno, provocando l'allarme dei jet NATO decollati per precauzione. Poche ore prima un attacco russo aveva bersagliato un valico di frontiera tra Moldavia e Ucraina. Negli Stati Uniti la convention del Partito Repubblicano a Dallas in vista delle elezioni di metà mandato. Discorso di quasi due ore per il presidente Trump, partito con una promessa.
2: Il presidente Trump rilancia la sfida in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo novembre e promette un vero e proprio dividendo agli americani. $5,000 per ogni adulto se i repubblicani riusciranno a mantenere il controllo di Camera e Senato. L'unico vincolo indicato è che i soldi dovranno essere spesi negli Stati Uniti. Poi mette le mani avanti. Nessun presidente in carica ha vinto le consultazioni di metà mandato, ma noi invertiremo questa tendenza, spiega, dimenticando che in alcuni appuntamenti il partito del presidente è riuscito in realtà a mantenere o persino a rafforzare la propria posizione. Trump rivendica quindi i risultati della sua amministrazione, dall'occupazione agli investimenti, dalla sicurezza al contrasto all'immigrazione, e annuncia la pena di morte per i narcotrafficanti. Sull'Iran, infine, difende la guerra, descrivendola come necessaria per impedire al regime di dotarsi dell'arma nucleare, e promette: il prezzo del petrolio scenderà. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Ancora attenzione. Intanto nello stretto di Hormuz, dopo gli ultimi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, diverse esplosioni segnalate nella zona tra l'isola di Keshm e la città portuale di Sirik in Iran. Ieri 5 petroliere iraniane affondate dagli Stati Uniti, missili iraniani in risposta su una base in Giordania e su due navi americane. Teheran ha esteso il tratto di mare soggetto alle proprie sanzioni, sono ancora centinaia le navi da carico bloccate nel Golfo Persico. Petrolio record sopra la soglia psicologica dei $100 al barile. Sul caro carburante si va verso una nuova proroga dello sconto di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Il taglio attualmente in vigore scade oggi, ma l'ipotesi è prorogarlo per altri 10-15 giorni e poi, atteso per fine mese, massimo primi di ottobre, il provvedimento con gli aiuti selettivi per alcune categorie di cittadini e imprese, provvedimento che era stato annunciato la scorsa settimana. Squinzano, nel Salento, si è fermata per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, uccisa dall'ex compagno che l'ha gettata da un cavalcavia dell'autostrada nel Mugello.
3: Palloncini in cielo all'uscita della bara, lo straziante ultimo abbraccio dei genitori Antonio e Franco, il lunghissimo applauso delle centinaia di persone, molte delle quali con il fiocco rosso o altri simboli contro la violenza sulle donne, accorse sul piazzale della chiesa Regina Maria per il funerale di Lorena Isceri.
4: È un dolore molto grande e molto forte, bisogna essere in questo momento uniti in questa battaglia fondamentale che riguarda tutti.
3: Tanti conoscenti, tanti concittadini, tanti sindaci arrivati da tutto il Salento per onorare la memoria di una donna, ha ricordato la cugina Francesca dall'altare, che tutti ricordano come solare e apparentemente forte.
5: Sicuramente non aveva bisogno di Federico, ma non aveva neanche bisogno di dipendere da un uomo, se per questo, ma da lui e da nessun altro.
3: Proprio sul significato dell'amore si è soffermato a lungo nella sua omelia Don Vanni Bisconti, rivolgendosi ai giovani.
6: Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
3: Quinzano, Alberto Francavilla, GR1.
1: 8 indagati per l'omicidio di Maria Chindamo, scomparsa nel nulla il 6 maggio di 10 anni fa davanti alla sua azienda agricola a Limbadi, in provincia di Vibo Valentia. Il corpo, secondo gli investigatori, fu dato ai maiali e distrutto. Tra gli indagati anche alcuni familiari del marito. Il meteo: forti piogge, vento, disagi al centro-nord, allagamenti a Milano, esonda un torrente in Liguria, treni in tilt tra Cremona e Brescia. Oggi allerta arancione su parte di Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Veneto, gialla su quasi tutto il resto del centro-nord. Brusco calo delle temperature, anche se resta il bollino arancione per caldo a Bari e a Campobasso. Il servizio satellitare Copernicus rileva che agosto è stato il mese più caldo mai registrato, in particolare in Europa occidentale, con afa e grave siccità. Lo sport, basket, la nazionale femminile esce di scena ai mondiali. Calcio, Champions League, oggi tocca a Roma e Como, dopo la sconfitta dell'Inter ieri sera a Tamara per un'altra italiana.
0: Esordio con sconfitta anche per il Napoli, battuto in casa dall'Arsenal 1-0. La squadra di Allegri ha resistito agli attacchi dei vicecampioni per 75 minuti, ovvero fino al gran gol di Odegaard, imparabile conclusione di sinistro dal limite dell'area. E stasera scenderanno in campo la Roma, ospite dei turchi del Fenerbahce, inizio alle 18.45, e il Como, che riceverà alle 21 il Lipsia. Per i lariani è la prima storica partita di Champions.
7: Radio 1 Sport.

cure dopo cure e dopo cure ancora. Qualcosa poi ti porta alla saturazione, se non difendi il

0: GR1.
1: Nel mirino di un drone in Moldavia, l'aereo di Zelensky, pronto al decollo per Oslo, minacciato da un velivolo senza pilota, partenza ritardata e jet nato in volo. Trump show a Dallas, discorso di 2 ore tra promesse e record del presidente americano alla convention repubblicana. Stati Uniti-Iran nel Golfo e ancora battaglia navale. L'ultimo saluto a Lorena, in migliaia ai funerali della 45enne uccisa dall'ex compagno. L'amore non è possesso, le parole del parroco nell'omelia. Calcio, Champions ancora amara per le italiane, a Napoli passa l'Arsenal e oggi per il riscatto in campo la Roma e l'eurodebuttante Como. Buongiorno da Luana Cremasco. Paura per Volodymyr Zelensky, il suo aereo quasi colpito da un drone, l'allarme lanciato dal governo della Norvegia, dove il leader ucraino era atteso per i funerali di Re Harold. Quasi certamente un drone di Mosca, ma nessun rischio concreto per il presidente, secondo fonti di Kiev.
2: Un drone con motore a reazione, con ogni probabilità di origine russa, invade lo spazio aereo della Moldavia intorno alle 4:30 del pomeriggio, mentre nell'aeroporto della capitale, Chisinau, l'aereo di Zelensky sta per decollare per Oslo, dove il leader ucraino è atteso per i funerali del re di Norvegia. Scatta l'allarme, si alzano in volo i jet della NATO, il drone entra nello spazio aereo rumeno e poi rientra in quello moldavo, infine si schianta a 160 km da Chisinau. L'aereo di Zelensky costretto a ritardare la partenza. È il premier norvegese Jonas Gahr Støre a dare la notizia. L'aereo di Zelensky quasi colpito da un drone. Questa è la realtà con cui si deve confrontare. Affermazione esagerata. Secondo una fonte della presidenza ucraina, nessun rischio per la vita del presidente. E nessun commento da Zelensky, che pure ha denunciato più volte diversi attentati organizzati da Putin. Poche ore prima un raid di droni russi aveva bersagliato un valico di frontiera tra Moldavia e Ucraina, provocando 2 morti e 3 feriti. Francesco Mincone, GR1.
1: Negli Stati Uniti, convention straordinaria del Partito Repubblicano a Dallas in vista delle elezioni di metà mandato. Discorso di quasi 2 ore per Trump, durante il quale il capo della Casa Bianca ha cercato di convincere gli americani a votare per il Partito Repubblicano, che al momento è indietro nei sondaggi.
3: È con una promessa per le tasche degli elettori che il presidente Trump prova a ribaltare i sondaggi che danno i repubblicani indietro. Promette $5,000 per ogni adulto se il suo partito riuscirà a mantenere il controllo di Camera e Senato. Soldi da spendere negli Stati Uniti per dare impulso a un'economia che il presidente descrive in ottima forma nonostante il carovita. Per favore, fate finta che il mio nome sia sulla scheda elettorale, dice, mentre mette le mani avanti. Nessun presidente in carica ha vinto le consultazioni di metà mandato, ma noi invertiremo questa tendenza, spiega, ricordando quella che nei fatti è una consuetudine, ma dimenticando che in un paio di elezioni il partito del presidente è riuscito a mantenere o addirittura a rafforzare la propria posizione. Trump rivendica i risultati della sua amministrazione, dall'occupazione agli investimenti, dalla sicurezza al contrasto all'immigrazione, e annuncia la pena di morte per i narcotrafficanti. Sull'Iran, infine, difende una guerra che resta impopolare tra gli elettori, definendola necessaria per impedire al regime di dotarsi dell'arma nucleare, e promette: dopo il voto il conflitto finirà e il prezzo del petrolio scenderà. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Ancora tensione, tuttavia, nello stretto di Hormuz dopo gli ultimi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Diverse esplosioni segnalate nella zona tra l'isola di Keshme e la città portuale di Sirik in Iran. Ieri 5 petroliere iraniane affondate dagli Stati Uniti, missili iraniani in risposta su una base in Giordania e su 2 navi americane. Teheran ha esteso il tratto di mare soggetto alle proprie sanzioni e sono ancora centinaia le navi da carico bloccate nel Golfo Persico. Le tensioni in Medio Oriente continuano a spingere i prezzi di petrolio e gas. Il barile ha superato i $100 ai massimi da luglio, il gas gli €80 al megawattora, a livello che non toccava dal 2023. Per contrastare nuove ricadute sui costi dei carburanti si va verso una nuova proroga dello sconto di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Il taglio attualmente in vigore scade oggi, ma l'ipotesi è prorogarlo per altri 10-15 giorni, atteso per fine mese. Massimo primi di ottobre, il provvedimento con gli aiuti cosiddetti selettivi per alcune categorie di cittadini e imprese, provvedimento che era stato annunciato la scorsa settimana. La cronaca, Squinzano, in Salento, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex compagno che poi si è tolto la vita. Il nostro inviato.
0: Dietro al feretro bianco, Papa Franco e Mamma Antonietta escono abbracciati, accolti dall'applauso dei tanti venuti non soltanto per dare l'ultimo saluto a Lorena Isceri.
4: Per dare un segno forte a tutti questi uomini che distruggono la vita delle povere ragazze.
5: Dovremmo fare tutti qualcosa affinché queste tragedie non ce ne siano più, che Lorena sia l'ultima. Le donne non possono essere considerate oggetti.
0: Un appello fatto suo nell'omelia dal parroco Don Vanni Bisconti.
6: Se una persona ti dice no, quello no va rispettato. C'è una differenza abissale tra l'amore e il possesso.
0: Sapevamo che lei lo aveva lasciato, ma nessuno di noi si aspettava un epilogo simile, dice la cugina Francesca, che parla a nome di tutta la famiglia.
7: Cosa vogliamo dire? Che è caduta in questa trappola perché aveva bisogno di amore? Ci saremmo caduti tutti. È stato tutto troppo veloce. Il rapporto è iniziato a deteriorarsi, ma nessuno di noi, persino lo psichiatra, chiunque, come facciamo a sapere fino a che punto una persona può spingersi?
0: Da Squinzano, Simone Zazzera, GR1.
1: La scomparsa di Cata, la bimba di 5 anni di cui si persero le tracce a Firenze nel 2023 in un hotel occupato. La procura chiede l'archiviazione. Battuta, vendetta per droga o per rapporti conflittuali all'interno dell'ex albergo, abusi, uno scambio di persona, non ha portato finora a nulla. Gli elementi raccolti non consentono dunque una ragionevole previsione di condanna, si legge nell'istanza. Ciò non esclude che le indagini possano essere riaperte se dovessero emergere nuovi elementi. La svolta e gli arresti nell'inchiesta sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli. La commissione antimafia chiede le carte alla procura di Roma.
8: Sono 7 i mandanti ora in carcere per l'omicidio di Francesco Piscitelli, noto come Diabolic, freddato mentre era su una panchina nel parco romano degli acquedotti a sparare un finto runner che in primo grado fu condannato all'ergastolo. Raul Esteban Calderon, che nel maggio del 2026 fu assolto dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma per insufficienza di prove, l'uomo in carcere per altri reati. Per gli inquirenti il mandante apicale dell'omicidio è Michele Senese, in carcere da 10 anni, storico capo dell'omonimo clan, che avrebbe dato l'assenso per l'uccisione di Piscitelli. Per gli inquirenti il suo omicidio fu un'azione punitiva concordata con esponenti della malavita romana e albanese che gestivano il mercato della droga. Il delitto avrebbe generato un clima di assoggettamento e omertà. Per il GIP del Tribunale di Roma utilizzato il metodo mafioso per confermare l'egemonia sul territorio del clan Senese. Se cerchi di farti largo nel business della droga senza il consenso, finisci morto su una panchina. Queste le parole in una intercettazione ambientale di Vincenzo Senese, figlio del boss Michele. Elena Paba, GR1.
1: Pensioni con l'inflazione più alta, non è escluso che gli assegni nel 2027 aumentino più di quanto previsto inizialmente dal governo. Sentiamo.
9: Potrebbe costare 10 miliardi la rivalutazione delle pensioni nel 2027. A una maggiore inflazione corrisponde infatti un adeguamento degli assegni previdenziali al costo della vita più alto. L'Istat ha fatto sapere che l'inflazione acquisita a settembre è già al 2,9%, sopra il 2,8% previsto dal governo. Per stabilire l'aumento degli assegni bisognerà però attendere il dato relativo all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati che sarà diffuso a novembre. La rivalutazione non consiste però nell'applicare la stessa percentuale sull'intero assegno, perciò si stimano aumenti lordi mensili che variano da 29 a 96 euro a seconda dello scaglione di appartenenza. Intanto il dibattito sulla previdenza è più che mai acceso. Si valuta di consentire l'accesso alla pensione con 64 anni di età ai lavoratori che hanno iniziato a versare contributi prima del 1996, una misura che costerebbe 1,5 miliardi e che potrebbe essere finanziata con un contributo delle banche. Gelsomina Testa, GR1.
1: Tassi di interesse. Secondo le ultime previsioni, la riunione della Banca Centrale Europea in programma oggi sembra avviata verso la decisione di un aumento del tasso sui depositi di 25 punti base contro le possibili ricadute dei rincari dell'energia. Dopo lo stop di luglio, quindi, i tassi dovrebbero ora salire dal 2,25% al 2,50%. Meno chiaro invece il percorso dei prossimi mesi. La politica, è arrivato in aula al Senato il testo della nuova legge elettorale con il no al ballottaggio, l'incognita preferenze. Il voto finale di Palazzo Madama è previsto per martedì prossimo.
10: Ritiro l'emendamento sul ballottaggio. Nell'annuncio di Marcello Pera si legge una vena di amarezza, ma anche il riflesso dell'accordo raggiunto in maggioranza. Niente doppio turno, premio sempre al 42%. In attesa di definire il nodo preferenze, rimane la stella polare della stabilità. Un valore per tutti, tranne che per la sinistra degli stai sereno, commentano sarcastici gli azzurri. Sinistra allergica alla volontà popolare, aggiunge Fratelli d'Italia. E anche Matteo Salvini, dopo aver visto i governatori del Nord per parlare di gestione collegiale, si dice soddisfatto.
11: La coalizione che prende un voto in più vince e ha i numeri per governare, reintroduce le preferenze, è un'ottima legge elettorale.
10: I lavori al Senato procedono a rilento, le opposizioni si iscrivono a parlare in massa per fare ostruzionismo a un testo che definiscono palesemente anticostituzionale. Altro che stabilità, dicono, la destra vuole solo mantenere il potere. Mariolina Castellone, 5 Stelle.
12: Vi fa paura che dopo 4 anni di tradimento di tutte le promesse i cittadini possano cambiare.
10: Volete davvero le preferenze? La sfida del PD al partito di Meloni. Votate il nostro emendamento. Lucio Bondi, GR1.
1: Il meteo, forti piogge, vento, disagi al centro-nord. Allagamenti a Milano, esonda un torrente in Liguria. Treni in tilt fra Cremona e Brescia. Oggi allerta arancione su parte di Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Veneto. Gialla su quasi tutto il resto del centro-nord. Brusco calo delle temperature, anche se resta il bollino arancione per caldo a Bari e a Campobasso. Il servizio satellitare Copernicus rileva che agosto è stato il mese più caldo mai registrato, in particolare in Europa occidentale, con afa e grave siccità. La mostra del cinema di Venezia. Oggi è il giorno di Naza, il documentario sulla Palestina, e di Scherzetto, pellicola fuori concorso con Toni Servillo. Ieri sul tappeto rosso del Lido, riflettori puntati sui protagonisti del nuovo film del regista Edoardo De Angelis. L'inviata.
13: Io sto morendo dentro dall'emozione.
14: Vanessa Scalera e l'emozione del concorso per Il fuoco che ti porti dentro, il ruolo nel quale l'attrice si trasforma nella madre violenta e totalizzante di Lino Musella.
15: Io mentre leggevo il libro, ma questa è una storia d'amore, non è una storia tra una madre e un figlio, è qualcosa in più.
14: Con il regista Edoardo De Angelis ed il resto del cast in sala sulla musica della Nigna, che firma una colonna sonora potente come questi personaggi. Applausi anche per Alvar Horvaker in A Bon Petit Soldat, il film francese in concorso di Stéphane Brisé sulle aberrazioni del sistema economico che viviamo e che si è già aggiudicato il premio collaterale Film Impresa. E oggi Toni Servillo diventa un nonno per Scherzetto di Mario Martone. E in concorso è Il giorno di Naza. 80 minuti girati sui tetti di Tel Aviv dai registi israeliani Rachel Zohr e Yuval Abraham. Oscar per Noah Derland. Venezia. Miriam Mauti, GR1.
1: La musica, nuovo singolo per un artista americano che per il suo stile, la sua voce soul, viene spesso paragonato a Marvin Gaye. John Legend, il nuovo brano si intitola Daylight ed è solo un antipasto del disco Muse in uscita il prossimo 23 ottobre, un lavoro, l'11° in studio, che nasce dalla collaborazione con Pharrell Williams, che ne firma la produzione esecutiva. E siamo allo sport. Questa sera agli europei l'esordio dell'Ital Volley maschile. Per il calcio la Champions League, oggi in campo Roma e Como, ieri il Napoli sconfitto di misura in casa.
16: Cuore e grinta non bastano, alla Maradona passa l'Arsenal 1-0 e la squadra di Allegri incassa il terzo KO consecutivo tra campionato e coppe. Sono i campioni d'Inghilterra a fare la partita, gli azzurri si affidano a sporadiche ripartenze, i Gunners sprecano l'equilibrio precario, regge fino alla 75esimo, gran giocata di Odegaard e gol da fuori classe. Champions amara finora per le italiane, a invertire la rotta potrebbero essere la Roma alle 18.45 a Istanbul contro il Fenerbahce e il Como che alle 21 farà il suo debutto assoluto ospitando il Lipsia. Si chiude il percorso mondiale dell'Ital Basket femminile a Berlino nel playoff contro l'Australia. Le ragazze di Capobianco si ritrovano sotto di 26 punti, poi sfiorano la clamorosa rimonta, ma cedono ancora nel finale 82-80. Al capolinea anche Bolelli e Vavassori a New York US Open, sconfitti ai quarti in 2-7 dalla coppia anglo-americana Harrison-Skupski. Ad aprirsi invece il cammino europeo degli azzurri della pallavolo, questa sera alle 21 l'esordio contro la Svezia, cornice d'eccezione Napoli, piazza Plebiscito, dove tra i 6.000 spettatori attesi ci sarà anche il Presidente della Repubblica Mattarella. La squadra di De Giorgi si sposterà poi a Modena per le altre 4 gare del girone. Guido Ardone, GR1.
1: Sono le 7:14 minuti e la linea va ora ai GR regionali, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. Nella puntata di oggi la ripresa delle ostilità in Iran, il discorso di Trump alla convention repubblicana di Dallas che, lo abbiamo detto, si è conclusa nella notte italiana, poi la crisi della filiera della produzione del riso dal cambiamento climatico alla concorrenza internazionale. Oggi con Francesca Rinaldi, qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8 dalla redazione del GR1, da Luana Cremasco. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e buon ascolto sempre qui su Radio 1.
17: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
18: Perché ti sei fermato?
17: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
18: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
17: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
18: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
17: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
18: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
17: Vai su tvsat.tv.
19: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. Se cerchi un city SUV per vivere più...
20: Rai Radio 1 Sport.

Ma come si fa a stare così distanti per ore? E quando ti pare andiamo a nuotare nel mare di notte.

0: GR1.
1: Se vinciamo $5,000 di dividendi per ogni americano, dazi la mia parola preferita. Show di Donald Trump a Dallas, convention repubblicana per le elezioni di midterm e a Hormuz è ancora battaglia navale tra Stati Uniti e Iran. Paura per Zelensky, il suo aereo al decollo dalla Moldavia minacciato da un drone, probabilmente russo. La notizia dal premier norvegese. Fonti ucraine, il presidente non era a rischio. Legge elettorale, sfida sulle preferenze, un emendamento del PD per rompere il fronte di maggioranza che ha raggiunto un'intesa sul tema. Martedì il voto finale al Senato. Strazio e commozione in migliaia per l'ultimo saluto a Lorena, la 45enne uccisa dall'ex compagno. L'amore non è possesso, le parole del parroco nell'omelia. Umanità a rischio, ricercatore di Anthropic si dimette denunciando il pericolo di un'intelligenza artificiale fuori controllo. Entro fine decennio, dice, potremmo scomparire dalla Terra. La famiglia in frantumi di Edoardo De Angelis affascina Venezia. Alla mostra del cinema applausi e risate per Il fuoco che ti porti dentro, quarto film italiano in concorso. E oggi arriva, fuori gara, Mario Martone. Calcio, tabù Champions, anche il Napoli va KO all'esordio. Al Maradona fa festa l'Arsenal. Oggi la Roma nella tana del Fenerbahce e lo storico debutto del Como. Al Sinigaglia c'è il Lipsia. Buongiorno da Luana Cremasco. A Dallas la convention del Partito Repubblicano in vista delle elezioni di metà mandato che si terranno a novembre. Lungo intervento del presidente Trump che, di fronte ai sondaggi sfavorevoli, ha invitato gli elettori a mobilitarsi. Il corrispondente.
2: Here is my promise. La promessa elettorale più eclatante arriva dopo un'ora di discorso alla convention di Dallas. Se i repubblicani vinceranno la maggioranza alla Camera e al Senato, annuncia Trump, distribuirò un dividendo di $5,000 a ogni adulto americano.
3: For $5,000.
2: In vista delle prossime elezioni di metà mandato d'inizio novembre, i repubblicani sono indietro nei sondaggi, penalizzati da carovita e prolungarsi del conflitto in Iran. Trump ora lo definisce un voto decisivo, da qui l'idea di una convention straordinaria ieri e oggi in Texas, per rivendicare investimenti in aumento, disoccupazione ai minimi e la riduzione dell'immigrazione irregolare. Solo poi il presidente parla di guerra all'Iran. La stiamo vincendo, assicura, i prezzi crolleranno subito dopo il voto e aggiunge, gli iraniani sperano che i Dem vincano perché vogliono avere a che fare con loro. Democratici bollati sempre come di estrema sinistra, nemmeno più socialisti dichiara, ma ormai comunisti. Tra i Dem, che attacca più volte, c'è il 37enne James Talarico, che i sondaggi danno in testa nella corsa a senatore del Texas, stato tradizionalmente conservatore. Anche da qui l'appello finale di Trump per convincere il suo popolo a votare. Per favore, dice, fate finta che il mio nome sia sulla scheda elettorale. Dallas, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Ancora tensione nello stretto di Hormuz dopo gli ultimi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Diverse esplosioni segnalate nella zona tra l'isola di Keshm e la città portuale di Sirik, in Iran. Ieri 5 petroliere iraniane affondate dagli Stati Uniti, missili iraniani in risposta su una base in Giordania. Il corrispondente.
4: Gli attacchi degli Stati Uniti minacciano la sicurezza regionale e internazionale. Lo denunciano le forze armate iraniane dopo che nella notte sono state segnalate nuove esplosioni in mare vicino all'isola di Keshm e nelle città meridionali di Sirik e Minab. Continua quindi l'escalation innescata nei giorni scorsi da lanci di missili contro unità della Marina Militare degli Stati Uniti. Per punizione il Pentagono ha distrutto 5 petroliere iraniane, ma la rappresaglia dei Pasdaran non si è fatta attendere, attaccate 2 navi americane e almeno 8 petroliere nel Golfo Persico. Colpiti anche i paesi vicini, Iraq e Giordania, dove secondo la CBS diversi jet americani sarebbero stati danneggiati negli attacchi contro la base di Al-Azraq. Un altro fronte poi è quello dello Yemen. L'Arabia Saudita denuncia attacchi dei ribelli sciiti Houthi con missili e droni contro 3 città. Ma Teheran, almeno ufficialmente, prende le distanze. Agiscono in modo indipendente, non sono i proxy di nessuno, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri, Bagai. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
1: Il presidente ucraino Zelensky nel mirino. L'allarme provocato da un drone blocca il suo aereo in Moldavia, ma secondo fonti di Kiev nessun rischio concreto stavolta per il leader, che in passato ha denunciato più volte tentativi di assassinio organizzati da Putin.
5: La notizia che fa tremare per la vita di Zelensky, diffusa in serata dal premier norvegese Jonas Gahr Støre. L'aereo di Zelensky diretto a Oslo, quasi colpito da un drone. Questa è la realtà con cui si deve confrontare, scrive il premier. Sono le 4:30 circa del pomeriggio quando un drone con motore a reazione, con ogni probabilità di origine russa, invade lo spazio aereo della Moldavia. Nell'aeroporto della capitale, Chisinau, l'aereo di Zelensky sta per decolare per Oslo, dove il leader ucraino è atteso per i funerali del re di Norvegia. Scatta l'allarme, il drone infine si schianta a 160 km da Chisinau. L'aereo di Zelensky costretto a ritardare la partenza. Fonti della presidenza ucraina rassicurano: nessun rischio concreto per la sua vita. E nessun commento dal leader ucraino, che poi sui social pubblica foto e resoconto della giornata a Oslo. Poche ore prima, un raid di droni russi aveva bersagliato un valico di frontiera tra Moldavia e Ucraina con 2 morti e 3 feriti. Il drone che ha fatto tremare per la vita di Zelensky probabilmente non è stato un incidente, ma neanche un piano concreto di assassinio. Forse un gesto intimidatorio verso il presidente ucraino, che nei giorni scorsi aveva minacciato la sicurezza dei cieli russi. Francesco Mincone, GR1.
1: A Gaza una famiglia di 4 persone, una coppia e 2 bambini, è stata uccisa in un attacco israeliano. In Israele, clima infuocato nella campagna elettorale, il premier Netanyahu sotto assedio dopo le ultime accuse sugli allarmi ignorati alla vigilia dei massacri di Hamas del 7 ottobre. La corrispondente.
0: Dopo quanto pubblicato dal quotidiano israeliano Haaretz, che 2 giorni fa aveva scritto di una telefonata intercorsa tra Netanyahu e il presidente degli Emirati, Bin Zayed, che lo avrebbe messo in guardia su un possibile attacco da parte di Hamas, il premier israeliano è tornato a reagire, bollando quanto pubblicato come bugie ed annunciando anche la denuncia per diffamazione al quotidiano. Ma sul silenzio di Netanyahu, sulle sue prime ore dopo l'inizio dei lanci di razzi da parte di Hamas, quel 7 di ottobre di 3 anni fa, sul suo non essersi mai voluto assumere la responsabilità del fallimento dell'apparato di sicurezza quella mattina, si gioca gran parte della campagna elettorale in previsione delle elezioni di fine ottobre. Nonostante questo, però, il blocco della coalizione di governo continua con un testa a testa con il blocco dell'opposizione e resta poi aperta la polemica scatenata dalla decisione della Gran Bretagna, seguita da altri 11 paesi, di imporre sanzioni a prodotti e persone provenienti dagli insediamenti illegali in Cisgiordania. Dopo l'annuncio della chiusura del consolato britannico a Gerusalemme, il governo ora vuole vietare anche l'accesso ad alcune organizzazioni umanitarie come Oxfam e Save the Children. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Sono le 8:07, siamo all'economia per parlare di pensioni. Non è escluso che gli assegni nel 2027 aumentino più di quanto previsto, complice la crescita generalizzata dei prezzi. Sentiamo.
6: Con l'inflazione acquisita già sopra le previsioni del governo, la rivalutazione delle pensioni nel 2027 potrebbe essere più generosa del previsto, ma costare alle casse dello Stato 10 miliardi. L'Istat ha fissato il dato acquisito per il 2026 al 2,9%, un decimo di punto sopra il 2,8 stimato nel documento di finanza pubblica di aprile. Per stabilire l'aumento degli assegni bisognerà però attendere il dato relativo all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, che sarà diffuso a novembre. La rivalutazione non consiste però nell'applicare la stessa percentuale sull'intero assegno, perciò si stimano aumenti lordi mensili che variano da 29 a 96 euro a seconda dello scaglione di appartenenza. Intanto il dibattito sulla previdenza è più che mai acceso. Si valuta di consentire l'accesso alla pensione con 64 anni di età ai lavoratori che hanno iniziato a versare contributi prima del 1996, una misura che costerebbe 1,5 miliardi e che potrebbe essere finanziata con un contributo delle banche. Gelsomina Testa, GR1.
1: Caro carburanti, si va verso una nuova proroga dello sconto di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Il taglio attualmente in vigore scade oggi, ma l'ipotesi è prorogarlo per altri 10-15 giorni. Atteso poi per fine mese, massimo primi di ottobre, il provvedimento con gli aiuti selettivi per alcune categorie di cittadini e imprese. Provvedimento che era stato annunciato la scorsa settimana. Petrolio e gas intanto continuano a mietere record, il barile ha superato i 100 dollari ai massimi da luglio, il gas gli 80 euro al megawattora, a livello che non toccava dal 2023. Prezzi che acuiscono i timori di una nuova fiammata dell'inflazione e le banche centrali corrono ai ripari. Secondo le ultime previsioni, la riunione della BCE, in programma oggi, sembra avviata verso un aumento del tasso sui depositi di 25 punti base, proprio contro le possibili ricadute dei rincari dell'energia. Dopo lo stop di luglio, quindi, i tassi dovrebbero ora salire dal 2,25% al 2,50%. Meno chiaro invece il percorso dei prossimi mesi. L'Unione Europea prepara una stretta sugli affitti brevi. Le autorità locali potranno limitare le locazioni turistiche in aree sotto stress abitativo. Manteniamo la promessa, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen. Protesta di proprietari e piattaforme web, mentre il centrodestra ha promesso battaglia al Parlamento Europeo. Per Confedilizia è un provvedimento inaccettabile. Ascoltiamo il presidente Giorgio Spaziani Testa.
7: La proposta di regolamento europeo sulla casa è inaccettabile in quanto gravemente lesiva sia del diritto di proprietà sia della libertà contrattuale. Pretende infatti di limitare l'acquisto e lo stesso utilizzo degli immobili non destinati ad abitazione principale, oltre che l'attività di locazione breve. Chiediamo alle forze politiche più responsabili di battersi affinché venga ritirata.
1: Legge elettorale al Senato, martedì prossimo il voto. Alcuni nodi sono ancora aperti e la sfida tra maggioranza e opposizioni si gioca anche sulle preferenze.
8: Due ore di incontro tra gli sherpa del centrodestra per arrivare ad una legge elettorale che garantisca governabilità e stabilità. Rimane fuori l'ipotesi ballottaggio, resta la soglia del 42% per ottenere il premio di maggioranza. Da chiarire soprattutto il nodo preferenze con il partito della Premier che ha dato segnali di dialogo con l'opposizione. Come conferma Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia, Corriere della Sera. Abbiamo ascoltato anche le richieste che sono arrivate dalle minoranze. Stella polare rimane la stabilità. Marco Lisei.
9: Ma non è espressione della sovranità popolare se i cittadini possono finalmente mettere da parte i governi papocchio, i governi che hanno generato instabilità.
8: Soddisfazione anche dalla Lega che sigla la tregua interna almeno fino a Pontida tra Salvini e i governatori del Nord. Riforma elettorale bocciata da tutto il centro-sinistra che insiste anche sulla forzatura nei tempi. Per il Partito Democratico il rischio è quello di trasformare una minoranza politica del paese in una maggioranza in Parlamento con i Dem che sfidano il governo sul nodo preferenze. Alessandro Alfieri.
10: Abbiamo presentato degli emendamenti per inserire le preferenze vere in modo tale che al 100% gli elettori potranno decidere qual è il loro rappresentante.
8: È una legge elettorale incostituzionale fatta solo per continuare a garantirsi il potere, il commento che arriva dal Movimento 5 Stelle. Alessandra Allegra, GR1.
1: Tra i Radio 1 a Squinzano in Salento i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex compagno che poi si è tolto la vita. Dal parroco che ha celebrato la messa un forte appello.
11: C'è una differenza abissale tra l'amore e il possesso, tra l'amore e il controllo, tra l'amore e il diritto di decidere della vita di un altro.
12: È un messaggio rivolto soprattutto agli uomini, quello lanciato dal parroco di Squinzano, Don Vanni Bisconti, davanti alla bara bianca di Lorena Isceri.
11: Se una persona decide di non continuare una relazione, non ti sta togliendo qualcosa che ti appartiene. La persona che amiamo non è un oggetto che possiamo possedere.
12: A dar forza a mamma Antonietta e a papà Franco decine di ragazzi con le scarpette rosse e di giovani con i fiocchi dello stesso colore appuntati sul petto. Altri con un segno di rossetto sul viso hanno fatto volare in cielo decine di palloncini, sempre rossi, come i drappi che per un giorno hanno ricoperto Squinzano, un solo colore per dire basta alla violenza contro le donne.
13: Bisogna insegnare a questi ragazzi che il no deve essere accettato. Se tu sei uno sportivo accetti una sconfitta, da uomo devi accettare un rifiuto e noi dobbiamo sentirci libere se non stiamo bene in una relazione a dire no, a dire basta.
12: Da Squinzano, Simone Zazzera, GR1.
1: Il giallo di Cata, la bimba di 5 anni scomparsa a Firenze nel 2023 in un hotel occupato. La procura chiede l'archiviazione. Ogni pista battuta, vendetta per droga o per rapporti conflittuali nell'ex albergo, abusi, uno scambio di persona, non ha portato finora a nulla. Gli elementi raccolti non consentono dunque una ragionevole previsione di condanna, si legge nell'istanza. Ciò non esclude che le indagini possano essere sempre riaperte qualora dovessero emergere nuovi elementi. La svolta e gli arresti nell'inchiesta sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, Diabolic, pluripregiudicato, assassinato a Roma nel 2019. La commissione antimafia chiede le carte alla procura, contestato infatti il metodo mafioso.
14: A dare il via libera all'omicidio di Fabrizio Piscitelli sarebbe stato Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan camorristico tra i più influenti a Roma, in carcere da anni. Si sta dipanando dunque la nebbia che ha avvolto l'omicidio di Diabolic, avvenuto il 7 agosto 2019 con un colpo di pistola alla nuca mentre lui era seduto su una panchina in un parco romano, e rimasto finora senza un colpevole. Le forze dell'ordine hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone. Nel quadro delineato dalla procura, il delitto sarebbe maturato all'interno delle lotte per il controllo del mercato della cocaina nella capitale. Tra i destinatari della misura cautelare, Leandro Bennato, principale organizzatore dell'azione. Sarebbe lui ad aver accompagnato il presunto sicario Raul Esteban Calderon fino alla zona dell'esecuzione. Quest'ultimo, condannato in primo grado, è stato poi assolto in appello. Simona Decina, GR1.
15: 8 indagati per l'omicidio di Maria Kindamo, scomparsa nel nulla il 6 maggio di 10 anni fa davanti alla sua azienda agricola a Limbadi, in provincia di Vibo Valentia. Il corpo, secondo gli investigatori, fu dato ai maiali, resti distrutti. Tra gli indagati anche alcuni familiari del marito. L'ex boss Giovanni Brusca, tra gli esecutori dell'attentato di Capaci, torna a parlare in aula, videocollegato, della stagione delle stragi mafiose.
16: Dare la colpa delle stragi del 92-93 alla sinistra per favorire Berlusconi. La rivelazione del boss, oggi collaboratore di giustizia, Giovanni Brusca, videocollegato col Tribunale di Firenze da una località protetta.
17: Per dargli uno strumento politico, questi attentati erano suggeriti dalla sinistra, in maniera che Berlusconi, quando scendeva in campo politicamente, poteva utilizzarli a suo favore.
16: Testimone al processo per calunnia a carico dell'ex gelataio di Omegna, Salvatore Baiardo, l'uomo che azionò il telecomando. Comando dell'esplosivo di Capaci, rievoca la strategia stragista dai gergofili a Firenze nel 93 in poi e racconta: la mafia non riuscì a piegare lo Stato alle proprie esigenze e così i boss Rina e Bagarella ingaggiarono lo stalliere Vittorio Mangano per contattare Berlusconi. Al cavaliere, prosegue Brusca, mandammo anche una minaccia velata: se non ci avesse dato una mano avremmo piazzato altre bombe. Pochi mesi dopo, il fallito attentato all'Olimpico e la nascita di Forza Italia. Da 30 anni teoremi su mio padre senza prove, il commento di Barbara Berlusconi. Per il legale della famiglia, sentenze hanno già certificato l'inattendibilità di Brusca. Elena Baiocco, GR1.
15: Il meteo, dopo quello che per il sistema satellitare Copernicus è stato l'agosto più caldo di sempre, l'Italia va verso il calo delle temperature, ma il centro-nord fa già i conti con i danni del maltempo.
18: Allagamenti a Milano, un torrente esondato in Liguria, treni in tilt tra Cremona e Brescia. Ieri, oggi allerta arancione per maltempo su parte di Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Veneto. Brusco calo delle temperature al centro-nord, poi arriverà a sud, ma oggi è ancora bollino arancione per caldo a Bari e Campobasso. Cambia il meteo in Italia, non il sentiero su cui si muove la progressione del riscaldamento globale. Il servizio satellitare Copernicus certifica: agosto è stato il mese più caldo finora rilevato a livello mondiale, con temperature record degli oceani e l'estate complessivamente più calda di sempre in Europa occidentale. Afa, fiumi in secca, incendi, non eccezioni ma tasselli del cambiamento climatico causato dall'uomo, in particolare dall'uso dei combustibili fossili, ricorda Copernicus, con aumento di eventi meteo estremi dal grande caldo alle grandi piogge. In questi giorni in Giappone centrale oltre 2 milioni di sfollati per alluvioni, in Indonesia incendi tra i più gravi da decenni. Sonia Filippazzi, GR1.
15: Etica e innovazione tecnologica. Un altro ingegnere lascia Anthropic, la grande società americana che si occupa di intelligenza artificiale, spaventato dalle prospettive fuori controllo dell'IA.
19: Uno scenario degno del peggior film distopico. Sistemi autonomi sempre più evoluti che, senza garanzie sufficienti sul loro controllo, potrebbero portare all'estinzione umana entro il 2030. La denuncia arriva da Jacob Coxon, ricercatore di Anthropic, l'ultimo di una serie di insider delle intelligenze artificiali, dimessosi per ragioni etiche. Non bastasse poi, anche il responsabile della ricerca sull'allineamento ha confermato pubblicamente il rischio, stimandolo intorno al 10%. Una visione apocalittica, non c'è che dire, che però merita un'attenta lettura. Magari rovesciando la prospettiva uomo-macchina. Stefano Epifani, presidente Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
20: Chi vuole fare allarmismo parla di intelligenze artificiali autonome che prendono il controllo, ma l'AGI, l'intelligenza artificiale generale, non è ancora una prospettiva. Il rischio reale è affidare processi sempre più complessi a sistemi che non comprendiamo fino in fondo. Non è la macchina a sfuggire all'uomo, è l'uomo che rischia di non riuscire più a capire, dirigere e correggere i processi che esso stesso ha messo in moto.
19: Mauro Zan, GR1.
15: Dalla Francia a Londra arriva in prestito per un'esposizione l'arazzo di Bayeux, l'antica e prestigiosa tela che racconta un'importante pagina di storia. La corrispondente.
21: Una
3: un'esposizione senza precedenti. Finalmente il British Museum apre le porte al pubblico per l'Arazzo di Bayeux. Una teca lunga decine di metri, illuminata nella penombra, contiene il prezioso manufatto dell'arte medievale. Un telo di 70 metri sul quale è ricamata la storia dell'anno 1000, la conquista degli anglosassoni da parte dei normanni e la famosa battaglia di Hastings del 1066. Un'opera d'arte senza precedenti che per la prima volta lascia la Francia e viene prestata al Regno Unito in segno di amicizia e condivisione. Un evento culturale che è stato inaugurato dal Re Carlo, la Regina Camilla e il presidente francese Macron. In poche ore sono andati esauriti tutti i biglietti per i prossimi mesi. Il British ha anche creato un sito dedicato in cui si racconta come l'Arazzo, dal nord della Francia attraverso il tunnel della Manica, è arrivato a Londra. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
15: La Mostra del Cinema di Venezia, dove oggi irrompe la questione mediorientale con NASA, documentario sulla Palestina. Ieri passerella sul tappeto rosso per il cast del nuovo film diretto da Edoardo De Angelis, quarto italiano in concorso. L'inviata.
21: Ma questa è una storia d'amore, non è una storia semplice tra una madre e un figlio, è qualcosa in più.
22: La madre potente e dirompente creata da Vanessa Scalera per Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis ha ricevuto ieri sera il lungo applauso della Sala Grande. È una vera prova di bravura per Scalera e per Lino Musella nel ruolo del figlio. La musica della Nigna per la colonna sonora li ha accompagnati sin dal red carpet. Se De Angelis racconta una famiglia in frantumi, Stéphane Brisé ed Alvar Horvager ci indicano come il mondo del lavoro stia spezzando la nostra umanità. Risentiremo questi titoli sabato sera durante la cerimonia di premiazione? Quello del quale si parla di più in queste ore, l'ultimo inserito nel concorso. NASA, 80 minuti girati sui tetti di Tel Aviv, dai registi israeliani Rachel Zohar e Yuval Abraham, premi Oscar per No Other Land. E oggi al Lido arriva anche Mario Martone con un scherzetto, mentre alle 14 presentazione di Be Brave, realizzato interamente con intelligenza artificiale, ed è atteso anche Achille Lauro. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
15: La musica, nuovo singolo per un artista americano che per il suo stile, per la voce soul, spesso viene paragonato a Marvin Gaye. È John Legend, il nuovo brano si intitola Daylight ed è solo un antipasto del disco Muse in uscita il prossimo 23 ottobre, un lavoro, l'undicesimo in studio, che nasce dalla collaborazione con Pharrell Williams, che ne firma la produzione esecutiva. Sono le 8:22 minuti e la linea va ora allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
23: Buongiorno Luana, buongiorno a chi ci ascolta. Seconda parte dedicata alla produzione del riso in Italia, perché si apre domani a Vercelli l'evento dedicato al settore, qualità eccellente nel nostro paese che deve però affrontare crisi climatica e concorrenza internazionale. Ne parleremo con il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida.
15: E restate allora al nostro ascolto. Questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Francesco Rubino. Oggi in regia Alessio Caranzetti, Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1. Una felice giornata.
24: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
25: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
26: Ciao Alex.
25: Kimi, ma sono io su questo poster?
26: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
25: Per vederci le partite insieme.
26: Magari, però non ho ancora il wifi.
25: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
26: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
25: Sono appena stato sorpassato.
27: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
28: SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp. Alla ricerca della qualità.
29: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
0: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi. Nei migliori supermercati come Aeo e Famila.
2: Porca vacca, non sul tappeto!
4: GR1 Sport.
5: Guido Ardoni al microfono. Champions League finora avara di soddisfazioni per le italiane dopo la sconfitta dell'Inter a Madrid, KO anche per il Napoli. Alla Maradona passano i campioni d'Inghilterra. Sentiamo il nostro inviato.
6: Soffrire non è bastato, il Napoli ha resistito fino alla mezz'ora della ripresa, un'altra sconfitta, la terza di fila, stavolta c'erano i campioni d'Inghilterra, l'Arsenal ha dell'equilibrio ricercato fino allo sfinimento con i suoi fuoriclasse, Odegaard, anima e gioco, ha deciso con un sinistro fiammeggiante, altre opportunità non sono state sfruttate dai Gunners, il Napoli ha curato la difesa, è ripartito in velocità senza tirare molto, è stato schiacciato nel secondo tempo, ha avuto l'azione per pareggiare alla fine, ma De Bruyne invece di tirare ha scelto l'assist e nessuno seguiva. Allegri comunque rimane fiducioso.
7: Ci sono stati molti errori, o diciamo diversi errori, nella scelta dell'ultimo passaggio e di gestione della palla in certi momenti del primo tempo, però la squadra poi ha fatto una buona partita, i ragazzi devono rimanere sereni perché tranquillamente ci riprenderemo, ora intanto pensiamo alla partita col Bologna, poi dopo la sosta ripensiamo alla Champions.
6: Nella serata del Napoli il debutto elettrico incoraggiante di Favasuli, ma gli infortuni sono stati ancora una persecuzione, si è fermato Meret, formidabile su Merino nel primo tempo, e Alisson Santos che si rivedrà dopo la pausa. I problemi non mancano, anche disciplinari, per un comportamento che è stato ritenuto inadeguato. Lang è finito in tribuna. Napoli con Danilo Datri, Daniele Fortuna, GR1.
5: E nelle altre partite a valanga i campioni in carica del Paris Saint-Germain, tennistico 6-1 allo Slovan Bratislava, e il Barcellona ha travolto 5-1 il Feyenoord, il Liverpool si è aggiudicato 2-1 il big match contro l'Atletico Madrid, e poi le altre due italiane di scena quest'oggi alle 18.45 una Roma lanciatissima in campionato ritroverà il grande palcoscenico dopo 7 stagioni di digiuno a Istanbul nella tana della Fenerbahce, alla vigilia le indicazioni di Giampiero Gasperini.
8: È chiaro che questa è una competizione diversa, la competizione più importante, quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi con le nostre caratteristiche, con quello che abbiamo messo in campo durante l'anno, e dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro, nel nostro modo di giocare.
5: Appuntamento con la storia per il Como, prima assoluta in una competizione europea, sulle sponde del lago arriva il Lipsia alla Sinigaglia alle ore 21, circostanza calcisticamente solenne, cerca allora di stemperare il tecnico dei lariani Cesc Fabregas.
9: Per me è una partita in più che noi vogliamo fare il meglio per vincere la partita. Il mio discorso, non sono uno che si prepara le cose, a me mi viene tutto da dentro, dico lo che sento quando lo sento, e alcune volte è meglio non dire niente che dire tanto e sbagliare.
5: L'inchiesta sul mancato tesseramento alla FIGC prima della sua elezione del presidente della Federcalcio Malagò, dopo il no alla richiesta di archiviazione arrivato dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, le reazioni dei vertici delle istituzioni sportive e le prossime tappe. Sentiamo.
10: Mostra tranquillità Giovanni Malagò. Ha visto i due presidenti della Lega di A e B, Simonelli e Bedin. Dubbi restano, andranno chiariti, come chiesto dal procuratore generale Sergio Taucher. Il caso coinvolge tutto il mondo dello sport. Così il presidente del CONI Bonfiglio.
11: Quante volte mi avete chiesto? Ma è vero che commissariate la federazione, vi ricordate? E io dissi, io non mi faccio influenzare né da destra né da sinistra. È chiaro, questa storia qui, che non avrei mai creduto che si formalizzasse e che non avrei mai voluto che si formalizzasse, deve essere presa con attenzione, senza fretta. Il CONI e il presidente del CONI cercherà di non sbagliare.
10: La prossima.
30: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Francesco Rubino. Negli Stati Uniti, convention straordinaria del Partito Repubblicano a Dallas in vista delle elezioni di metà mandato. Un discorso di quasi due ore per Trump, durante il quale il capo della Casa Bianca ha cercato di convincere gli americani a votare per il partito al momento indietro nei sondaggi.
2: È con una promessa per le tasche degli elettori che il presidente Trump prova a ribaltare i sondaggi che danno i repubblicani indietro. Promette $5,000 per ogni adulto se il suo partito riuscirà a mantenere il controllo di Camera e Senato, soldi da spendere negli Stati Uniti per dare impulso a un'economia che il presidente descrive in ottima forma nonostante il carovita. Per favore, fate finta che il mio nome sia sulla scheda elettorale, dice agli elettori, mentre mette le mani avanti. Nessun presidente in carica ha vinto le consultazioni di metà mandato, ma noi invertiremo questa tendenza, spiega, ricordando quella che nei fatti è una consuetudine, ma dimenticando che in un paio di elezioni il partito del presidente è riuscito a mantenere o addirittura a rafforzare la propria posizione. Trump rivendica i risultati della sua amministrazione, dall'occupazione agli investimenti, dalla sicurezza al contrasto all'immigrazione, e annuncia la pena di morte per i narcotrafficanti. Sull'Iran, infine, difende una guerra che resta impopolare tra gli elettori, definendola necessaria per impedire al regime di dotarsi dell'arma nucleare, e promette: dopo il voto il conflitto finirà e il prezzo del petrolio scenderà. Azzurra Meringolo, GR1.
1: E proprio in Iran segnalate esplosioni nella fascia costiera lungo lo stretto di Hormuz tra l'isola di Keshm e la città portuale di Sirik. Alta tensione dopo gli attacchi incrociati di ieri. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane. Teheran in risposta ha colpito una base aerea in Giordania. Secondo la CBS, diversi jet delle forze americane sono stati danneggiati. Paura per il leader ucraino Zelensky. L'allarme è provocato da un drone di probabile origine russa. Blocca il suo aereo in Moldavia. Partenza ritardata, ma nessun rischio per la vita del presidente, secondo fonti di Kiev. Sul terreno, intanto, 5 morti e 24 feriti dopo nuovi raid russi nella regione di Sumy. Colpito anche un centro commerciale. Attacco ucraino a Sochi sul Mar Nero con 8 feriti. E come dalla ripresa dei raid nel Golfo, anche oggi energetici sotto pressione nelle borse internazionali. Sentiamo allora come sta andando a Piazza Affari ad inizio di contrattazioni, collegandoci in diretta con Milano e con Luigina Venturelli.
3: Sì, buongiorno. Le operazioni militari in Medio Oriente non lasciano scampo alle quotazioni di petrolio e di gas. Il greggio ieri ha sfondato la soglia psicologica dei $100 al barile e continua a rimanerci, anche se in questi minuti è in lieve calo, comunque a $100,78 al barile, più 5,5% rispetto ad una settimana fa, e registra un aumento quasi doppio rispetto allo scorso giovedì. Il gas del 9% in questo momento è scambiato a oltre €78 al megawattora. Un quadro che rende mercati nervosi dopo le perdite registrate ieri. Oggi le borse europee aprono caute. Milano guadagna quasi lo 0,3%, Londra e Francoforte invece sono solo di pochi centesimi sopra la parità. E questo in attesa della decisione della BCE sui tassi di interesse nel pomeriggio alle 14:15. I mercati danno per scontato un aumento dei tassi di interesse per contenere la corsa dell'inflazione sostenuta proprio dall'energia. Seduta debole anche per le borse asiatiche, è rimasta in verde solo Tokyo, gli altri listini asiatici invece appesantiti dai titoli tecnologici. A voi.
1: E sul caro carburanti si va verso una proroga dello sconto di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Il taglio attualmente in vigore scade oggi, ma l'ipotesi è prorogarlo per altri 10-15 giorni. Atteso poi per fine mese, massimo primi di ottobre, il provvedimento con gli aiuti selettivi. Risico bancario Montepaschi Siena ha depositato in Consob, l'autorità competente per queste operazioni, i documenti delle due offerte pubbliche di scambio. Le offerte riguardano Banco BPM e Banca Generali. Sono state decise da MPS per allargare il proprio perimetro e contrastare l'offerta presentata da Intesa e Unipol per rilevare Montepaschi. Agosto è stato il mese più caldo di sempre, in particolare in Europa occidentale, secondo il servizio satellitare Copernicus, conseguenza del riscaldamento globale causato dall'uomo. l'uomo, sostiene. Intanto l'Italia va verso un graduale calo delle temperature a partire dal centro-nord, dove è già arrivato il maltempo che ha portato diversi disagi, dagli allagamenti a Milano ai treni in tilt tra Cremona e Brescia. E siamo allo sport calcio. In Champions League, dopo l'Inter, esordio amaro anche per il Napoli, sconfitto al Maradona 1-0 dall'Arsenal. Decisiva la rete di Odegaard a un quarto d'ora dalla fine, a coronare però una lunga supremazia dei campioni d'Inghilterra.
0: Rai Radio 1 Sport.

ora che sanno che questo è il trend. Tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men. Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli e sto al passo coi tempi. C'è il coatto che parla alla pancia, ma l'intellettuale più snob, in base al tuo pubblico, c'è

un'esperienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

0: GR1.
1: Buongiorno da Danilo Giannese. È stato il mese di agosto più caldo di sempre, in particolare in Europa occidentale, secondo il servizio satellitare Copernicus, effetto del riscaldamento globale causato dall'uomo che aumenta imprevedibilità ed eventi meteo estremi, sostiene ancora Copernicus. E in Italia da ieri drastico calo delle temperature al nord e disagi per il maltempo, una perturbazione di aria fredda in discesa anche verso sud, una svolta del meteo questa che dovrebbe chiudere la fase delle ondate di calore.
2: Condizionale d'obbligo, perché col cambiamento climatico ormai bisogna stare allerta e chissà, qualche ondata africana potrebbe ancora stupirci. Non ci stupisce più invece quel che succede dopo il grande caldo: grandi piogge, temporali, grandinate e quel che ne consegue. Ad esempio, alberi caduti, è successo in Versilia per il forte vento, tetti scoperchiati, nel Bellunese sono volati via quelli di alcune case, nel Trevigiano quello di una piscina, rallentamenti alla circolazione, ne ha fatto le spese quella ferroviaria in zona Cremona, tromba d'aria nel Bresciano, interventi dei vigili del fuoco a Milano per gli effetti dei forti temporali. E per i temporali sarà giornata di allerta arancione in 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Le temperature calate bruscamente al nord, anche di 12 gradi, faranno altrettanto nel resto della penisola, a mano che la perturbazione atlantica, artefice dell'attuale quadro meteo, scende, come sta facendo, verso sud. Donatella Gori, GR1.
1: Negli Stati Uniti, convention straordinaria del Partito Repubblicano in vista delle elezioni di metà mandato a novembre. A Dallas, lungo intervento del presidente Trump, che di fronte ai sondaggi sfavorevoli ha invitato gli elettori a mobilitarsi. Ha poi annunciato la stretta penale sulla criminalità e la proposta di erogare $5,000 a tutti i cittadini americani in caso di vittoria al Congresso. La guerra contro l'Iran, ha promesso Trump, finirà dopo le elezioni e il prezzo del petrolio scenderà. Paura per il presidente ucraino Zelensky. L'allarme provocato da un drone di probabile origine russa ha bloccato il suo aereo in Moldavia. Partenza ritardata, ma nessun rischio per la vita del leader, secondo fonti di Kiev. Sul terreno 5 morti e 24 feriti dopo nuovi raid russi nella regione di Sumy, colpito anche un centro commerciale. Attacco ucraino a Sochi sul Mar Nero con 8 feriti. 5 morti e 86 dispersi nelle Filippine per l'incendio divampato su un traghetto nei pressi di una località turistica nella provincia di Palawan. A bordo dell'imbarcazione c'erano più di 130 passeggeri, oltre ai membri dell'equipaggio. In corso le operazioni di ricerca e soccorso. Il futuro dello spazio e le nuove sfide per stati e imprese al di fuori dei confini terrestri al centro di un incontro di alto livello a Parigi, di cui è protagonista anche l'Italia. Il corrispondente.
3: Economia, ricerca scientifica, difesa, telecomunicazioni, sono tantissimi i settori che sempre di più hanno a che fare con lo spazio, e di questo si occupa il primo vertice internazionale dedicato all'argomento. Un posto d'onore è stato riservato naturalmente agli astronauti, tra cui la nostra Samantha Cristoforetti, che hanno parlato della ricerca scientifica possibile ad alto livello nella Stazione Spaziale Internazionale. Ad aprire i lavori Emmanuel Macron, da tempo convinto che l'Europa debba conquistare una sua autonomia strategica nel settore dello spazio, dove Stati Uniti e Cina occupano un ruolo sempre più importante. Per l'Italia è presente il ministro delle imprese Adolfo Urso, secondo cui bisogna ampliare la dimensione delle aziende europee, e proprio nella prima giornata del vertice Italia e Francia hanno firmato a Parigi due accordi per sviluppare la collaborazione industriale, in particolare per la creazione di infrastrutture spaziali e per modernizzare l'utilizzo dei satelliti. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Clamorosa scoperta archeologica in Perù, rinvenuto nel sito storico di Chan Chan, un complesso funerario rimasto intatto per oltre 600 anni, con i resti di 38 persone appartenenti a gruppi distinti della nobiltà Kim. Il ritrovamento è avvenuto nell'antica capitale del regno, che risale all'epoca pre-inca, la più grande città di argilla dell'America preispanica. Trovati anche numerosi manufatti in ceramica, armi, emblemi metallici, ornamenti e oggetti sacri. Calcio. Champions League, dopo le sconfitte all'esordio per Inter e Napoli, oggi tocca alle altre due italiane impegnate nel torneo. Sarà una serata comunque storica per il Como, che alle 21 farà il suo debutto assoluto contro il Lipsia, ma prima, alle 18.45, la Roma ritroverà il principale palcoscenico continentale, dopo 7 anni di digiuno.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Danilo Giannese. Alla Tisana, in Friuli Venezia Giulia, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto rimasta intrappolata in un sottopasso allagato dopo l'ondata di maltempo delle ultime ore. Piogge e temporali che stanno creando disagi in diverse zone del centro-nord. A Milano esonda il fiume Lambro, in Liguria il torrente Lavagna. Nel Trevigiano una tromba d'aria ha fatto scoperchiare la struttura sopra una piscina mentre le persone erano in acqua. Treni in tilt tra Cremona e Brescia, in provincia di Firenze e in Versilia, decine di interventi per alberi caduti, nubifragio anche nel pesarese. La guerra tra Russia e Ucraina, due vittime in un attacco russo con droni al confine tra Ucraina e Moldavia, paura per Zelensky dopo un possibile attentato ai suoi danni.
2: È appena arrivato in Canada Zelensky dopo la tappa in Norvegia per i funerali del re. Il leader ucraino è tornato a chiedere aiuto sui sistemi di difesa aerea. Ancora nessun commento da Zelensky sul drone, quasi certamente russo, che ha fatto tremare per la sua vita, invadendo ieri lo spazio aereo della Moldavia e provocando un allarme che ha ritardato la partenza dell'aereo di Zelensky, pronto a decollare per Oslo dalla capitale moldava, Chisinau. Nessun rischio concreto, secondo fonti ucraine, e appunto nessun accenno da parte di Zelensky, che dopo Oslo ha raggiunto il Canada come da programma. È stato il premier della Norvegia a dare la notizia. Si attendono dalle autorità moldave i risultati delle indagini sul drone, che è passato vicino a Chisinau, dove si trovava Zelensky, poi ha violato lo spazio aereo della Romania, infine è rientrato in Moldavia, schiantandosi a 160 chilometri dalla capitale. Poche ore prima uno sciame di droni russi aveva bersagliato un posto di frontiera tra Ucraina e Moldavia, con un bilancio di 2 morti e 3 feriti. Francesco Mincone, GR1.
1: Nello Yemen i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, hanno conquistato la città di Mocca sul Mar Rosso, lo annuncia l'agenzia Reuters citando fonti del governo yemenita. Gli Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, che dall'oceano indiano conduce al canale di Suez sulla rotta per l'Europa. Da giorni sono in corso furiosi scontri tra il governo yemenita e gli Houthi. Caro carburanti, si va verso una nuova proroga dello sconto di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Il taglio attualmente in vigore scade oggi, ma l'ipotesi è prorogarlo per altri 10-15 giorni. Atteso poi per fine mese, massimo primi di ottobre, il provvedimento con gli aiuti selettivi per alcune categorie di cittadini e imprese, provvedimento che era stato annunciato la scorsa settimana. Politica, arriva in aula a Palazzo Madama la nuova legge elettorale, approvazione prevista per martedì prossimo. Rimane fuori l'ipotesi ballottaggio, resta la soglia del 42% per ottenere il premio di maggioranza. Da sciogliere il nodo preferenze, a lanciare l'AMU il Partito Democratico, che con le altre forze di opposizione invita Fratelli d'Italia a votare i subemendamenti DEM che puntano a introdurre preferenze pure per tutti i candidati. Musica nel segno di Fabrizio De André, presentata a Roma la 25esima edizione del premio dedicato al grande cantautore genovese per promuovere produzioni artistiche sempre più creative e svincolate da logiche commerciali.
3: 1000 iscritti, 10 finalisti. Il 18 e il 19 settembre nel parco Villa Bonelli a Roma, con la direzione artistica di Luisa Melis, scopriremo i vincitori del premio De André. Targa Faber alla carriera a Paolo Rossi e Renato Zero, come ha annunciato Dorighezzi, presidente della Fondazione De André.
4: Sono felice di poter dare questo premio a Renato Zero, che adoro anche perché ci conosciamo da quando eravamo ragazzini, da quando avevamo cominciato a cantare. E penso che sia arrivato proprio il momento di dire tocca a lui, e sarà un momento veramente meraviglioso da vivere quella sera tutti insieme.
3: La targa a quelli che cantano Fabrizio andrà quest'anno alla Medit Orchestra e al cantautore abruzzese Setac, che reinterpreterà Fiume Saint Creek, Una storia sbagliata e Creusa de Ma.
5: Quando ero piccolo avevo questa cassetta di mia madre, quelle sonorità, quel mondo musicale mi affascinava e mi emozionava tantissimo, quindi la cosa incredibile fu quando poi arrivò la bellissima notizia della targa Tenco esattamente 40 anni dopo dalla sua, quindi incredibile coincidenza che mi ha veramente commosso.
3: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Calcio, Champions League, a completare la 3 giorni inaugurale, oggi in campo le altre 2 squadre italiane. Alle 18:45 insidia turca per la Roma, che a Istanbul sarà ospite. dell'ex Lukaku. Alle 21 riflettori europei al Sinigallia, dove il Como al debutto internazionale assoluto ospita il Lipsia. Le parole del tecnico dell'Ariano.
0: Rai Radio 1 Sport.

Hai ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, è il colore del cielo.

restare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora.

0: GR1.
1: Alice Andreoli in studio, il maltempo sull'Italia, pioggia e vento sferzano il centro-nord con danni e disagi. In provincia di Udine c'è stata una vittima.
2: Intrappolata in un sottopasso è morta, annegata nell'abitacolo della propria auto. È accaduto a Latisana per la pesante ondata di maltempo che ha interessato la provincia di Udine. La chiamata di emergenza al 112 ha fatto scattare i soccorsi. Due carabinieri si sono immersi nell'acqua per raggiungere l'automobile ed estrarre la donna, ma era già priva di vita. Disagi in Toscana, 63.000

0: fulmini. A Grosseto in 12 ore sono caduti 115 mm di pioggia. Una tromba d'aria si è abbattuta su Viareggio, danneggiata la Darsena. Strade come fiumi a Cecina con alberi caduti e diverse frane. Attenzionati i corsi d'acqua, hanno già raggiunto il livello di guardia. In Friuli Venezia Giulia è sondato il tagliamento, circolazione ferroviaria in tilt. Pioggia incessante su Milano, dove è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di fronte al carcere di San Vittore. Una bomba d'acqua ha messo in ginocchio Pesaro, allerta gialla in Campania. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Grave incidente stradale in Calabria nei pressi di Rosarno. Un uomo e le due figlie di 14 e 8 anni sono morti nello scontro frontale fra la loro auto e un mezzo pesante. La moglie e madre delle vittime è ricoverata in condizioni gravi nell'ospedale di Polistena. La strada è stata chiusa e sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Walter La Vitola deve rimanere in carcere, questa è la decisione del Tribunale del Riesame di Roma, che ha respinto la richiesta dei domiciliari per il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici hanno confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas, quasi due ore di discorso per chiamare al voto di metà mandato a novembre. Se perdiamo perderete la vostra sicurezza, avverte il capo della Casa Bianca che si appella agli elettori, fateci finire il lavoro, dice, con una promessa in denaro a tutti gli americani in caso di vittoria.
2: $5,000. Trump prova a giocare la carta del portafoglio per recuperare terreno nei sondaggi che danno i repubblicani indietro per le elezioni di metà mandato di novembre. $5,000 per ogni adulto se i repubblicani manterranno il controllo di Camera e Senato. Soldi da spendere negli Stati Uniti per dare impulso a un'economia che Trump descrive in ottima forma, nonostante il caro vita. Per favore, fate finta che il mio nome sia sulla scheda elettorale, dice agli elettori. Trump rivendica i risultati della sua amministrazione, dall'occupazione agli investimenti, dalla sicurezza al contrasto all'immigrazione, e annuncia la pena di morte per i narcotrafficanti. Sull'Iran, infine, difende una guerra che resta impopolare tra gli elettori, definendola necessaria per impedire al regime di dotarsi dell'arma nucleare, e promette: dopo il voto il conflitto finirà. Il prezzo del petrolio scenderà. Azzurra Meringolo, GR1.
1: La guerra in Ucraina, 9 le vittime degli attacchi russi della notte scorsa, 5 nella regione di Sumy e 4 a Mykolaiv. Bombardamenti anche su Kiev e su alcune infrastrutture del Mar Nero. I raid ucraini hanno invece colpito la regione di Voronezh, uccidendo una donna e soci, con 8 feriti. Zelensky è arrivato in Canada per nuovi colloqui diplomatici dopo l'allarme provocato nei giorni scorsi da un drone di probabile origine russa che ha bloccato il suo aereo in Moldavia. Migranti, nel primo trimestre di quest'anno le domande di protezione internazionale nell'Unione Europea sono state 332.000, il 17% in meno dello stesso periodo del 2025. Il dato, spiega in un rapporto dell'Agenzia UE per l'asilo, è il più basso dal 2021, senza contare gli anni della pandemia. Un risultato, si legge, frutto soprattutto della transizione politica in Siria e degli sforzi di Bruxelles nella cooperazione con i paesi di origine di transito. In corso in aula al Senato la discussione sulla legge elettorale, ci aggiorna Lucio Bondi.
3: Sì, siamo all'illustrazione degli emendamenti, che sono quasi tutti delle opposizioni che cercano di bloccare una norma, dicono, scritta dalla destra per evitare una sconfitta e cercare di introdurre un premierato di fatto. Anche le preferenze per il campo largo sono solo di facciata, ha visto i capilista bloccati, di cui la sfida lanciata da VSPD 5 Stelle e Italia Viva. Matteo Renzi si è rivolto direttamente a Giorgia Meloni.
4: Abbia il coraggio di andare fino in fondo, voti il nostro subemendamento, porti le preferenze nella legge elettorale.
3: Questa richiesta è arrivata anche da Roberto Vannacci. Valuteranno i senatori, la legge non è blindata, fanno sapere da Fratelli d'Italia, che ricorda le modifiche già fatte, il premio rimasto al 42%, il no al ballottaggio. Non c'è comunque nessun pericolo democratico, ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. Tanti punti erano già nell'Italicum, votato proprio dal centrosinistra.
5: Annullamento della democrazia, incostituzionali, sono cose che sono già state votate proprio dal centro-sinistra, o quantomeno da una parte di esso.
3: Con Federico Foroni è tutto, di nuovo a voi.
1: Caro carburanti, scade oggi il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio, ma dal Consiglio dei Ministri, previsto nel pomeriggio, dovrebbe arrivare una proroga di altri 10-15 giorni. Atteso poi entro inizio ottobre il nuovo provvedimento del governo con gli aiuti selettivi riservato ad alcune categorie di cittadini e imprese. La produzione industriale italiana accelera a luglio, crescendo dello 0,7% rispetto a giugno. Invariato invece il dato su base annua. L'aggiornamento è dell'Istat, che segnala invece una flessione sul trimestre maggio-luglio pari allo 0,1%. E siamo allo sport con il calcio. La tre giorni di Champions League si chiude con le ultime due italiane in campo. Alle 18.45 la Roma sfida il Fenerbahce a Istanbul. Alle 21 la storica prima volta del Como in casa con i tedeschi dell'Ipsia. Ma stasera a Napoli inizia anche il cammino europeo della nazionale maschile di pallavolo. La nostra inviata.
6: Un'arena da 6.000 posti, uno scenario mozzafiato, piazza del plebiscito, dove si stanno definendo gli ultimi dettagli. Il presidente della Repubblica Mattarella, spettatore d'eccezione, inizio indimenticabile per gli azzurri campioni del mondo e vice campioni continentali, l'emozione del CT De Giorgi.
7: C'è l'orgoglio da parte di tutti di far parte di questo evento, perché è un evento unico e si rimarrà unico nella storia, e quindi il fatto di essere protagonisti, insomma, ci rende orgogliosi.
6: L'Italia, la nazionale con più partecipazioni agli europei e tra quelle con più medaglie conquistate. La Svezia, per cominciare, sulla carta un avvio morbido contro una rivale che torna a disputare il torneo 33 anni dopo l'ultima volta. L'emozione dell'esordio in un contesto storico, poi testa al campo, ordina il capitano Simone Giannelli.
8: C'è da godersi la cornice, però poi sappiamo che conta quello che si fa in campo. Nel momento in cui cominceremo a giocare sarà subito da mettere pressione a fare il nostro gioco fin dall'inizio, perché bisognerà farsi trovare pronti.
6: Napoli, Manuela Collazzo, GR1.
1: Le 12:08 minuti, è tutto per questa edizione. Il prossimo GR1 come sempre alle 13. Ora c'è l'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto sulle frequenze di Radio 1.
9: Radio 1, un mondo.
10: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Dal caldo ai nubifragi, maltempo al centro-nord, donna muore in un sottopasso allagato in Friuli, disagi in Toscana e Lombardia, a Milano crolla il controsoffitto dell'aula bunker. Obiettivo elezioni di midterm, Trump show a Dallas, rivendica i successi e chiama al voto con una promessa: se vinciamo $5,000 ad ogni americano. Gaza sotto i raid israeliani, sterminata una famiglia di 4 persone, la tragedia del Medio Oriente alla mostra di Venezia con Nazza, film aggiunto in concorso all'ultimo minuto. Walter Lavitola resta in carcere, confermata l'aggravante del metodo mafioso, la decisione del tribunale del riesame, indagini sui buchi nelle chat fra l'ex faccendiere e Ranucci. Legge elettorale al Senato, la maggioranza discute sulle preferenze, ma andremo fino in fondo. L'opposizione e la Premier Meloni voti l'emendamento PD, stessa richiesta dai Vannacciani. Petrolio sopra i $100 al barile, corre il prezzo dei carburanti. In Consiglio dei Ministri la proroga del taglio delle accise per altri 10-15 giorni.

0: giorni. La musica a mezzanotte, il nuovo singolo di Elisa Kintsugi, l'arte giapponese di riparare la ceramica con una colla dorata. La cantante parla di chi cade e poi si rialza. Calcio, le emozioni della Champions su Radio 1 alle 18.45, la Roma in Turchia, alle 21 storico debutto del Como. Europei maschili di volley stasera inizia il cammino dell'Italia. In studio Nicola Tedeschini. In apertura, l'ondata di maltempo che sta investendo l'Italia dopo settimane ininterrotte di grande caldo. Pesanti danni e disagi soprattutto al nord e in alcune aree del centro. Una vittima in provincia di Udine.
1: Aveva 83 anni la donna, morta intrappolata nella sua auto alla Tisana. Nonostante il maltempo, si era messa alla guida della sua vettura, finendo in un sottopasso allagato dalle abbondanti piogge che hanno colpito la provincia di Udine. Due carabinieri hanno tentato di salvarla, ma quando l'hanno estratta dall'abitacolo, la donna era già morta. Tratta in salvo invece una giovane incinta, anche lei rimasta bloccata nella sua auto a San Michele al Tagliamento. In Toscana sono caduti 63.000 fulmini, a Grosseto, strade come fiumi, danneggiata la darsena Viareggio da una tromba d'aria. Attenzionati, i corsi d'acqua hanno già raggiunto il livello di guardia. In Friuli Venezia Giulia è sondato il Tagliamento, circolazione ferroviaria interrotta. Pioggia incessante su Milano, dove è crollato il controsoffitto di un ala bunker di fronte al carcere di San Vittore. Era in corso il processo sulla mafia nel nord Italia, udienza rinviata. Una bomba d'acqua ha messo in ginocchio Pesaro, centinaia gli interventi nelle Marche, due studenti universitari di Cassino sono rimasti feriti dal crollo di un pioppo all'ingresso dell'Ateneo. Violento nubifragio sulla capitale. Arianna Di Giorgio, GR1.
0: E per le previsioni delle prossime ore sentiamo il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
2: Di maltempo al centro-nord, specie sulle regioni centrali, col temporali associati a grandinate e vento. Meglio al sud, dove arrivano le piogge in Campania solo in serata. Situazione che domani tende a migliorare al centro-nord. Fenomeni si sposteranno al meridione e interesseranno la Campania e la Puglia. Questo maltempo continuerà fino al sabato, mentre domenica ci sarà un netto miglioramento.
0: Stati Uniti, a Dallas si chiude oggi la convention straordinaria del Partito Repubblicano in vista delle elezioni di metà mandato. Nella notte italiana c'è stato il discorso di Donald Trump, durato quasi due ore. Dal presidente americano una nuova promessa agli elettori.
3: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
4: Un dividendo da $5,000 per ogni adulto, se il Partito Repubblicano riuscirà a mantenere il controllo di Camera e Senato alle ormai vicine elezioni midterm. È questa la promessa fatta da Donald Trump, che descrive in modo super ottimistico lo stato dell'economia americana, al punto da potersi permettere certe promesse. Quanto al prossimo appuntamento elettorale, nonostante anche il Texas, stato repubblicano doc da circa mezzo secolo, si è dato in bilico, Trump è ottimista. Nessun presidente in carica, spiega, ha vinto le consultazioni di metà mandato, ma noi invertiremo questa tendenza. Trump rivendica i risultati della sua amministrazione dall'occupazione, dalla sicurezza al contrasto all'immigrazione, e annuncia la pena di morte per i narcotrafficanti. Sull'Iran, infine, difende una guerra che resta impopolare tra gli elettori, definendola necessaria per impedire al regime di dotarsi dell'arma nucleare, e promette, dopo il voto, il conflitto finirà, ma ribadisce: non possiamo permettere che l'Iran abbia la bomba atomica, né oggi né mai. Fabrizio Noli, GR1.
0: Nel suo intervento Trump ha ricordato anche Charlie Kirk, attivista MAGA, ucciso un anno fa nello Utah. Milioni di americani sono rimasti scioccati non solo per il fatto che sia stato ammazzato, ma anche per quanti hanno esultato dopo l'omicidio. Sui social il ricordo della premier Giorgia Meloni. Charlie aveva fatto della fede, della libertà di parola e del confronto la propria cifra, scrive. È stato assassinato proprio mentre esercitava quella libertà. Il conflitto Mosca-Kiev continua a tenere banco il caso del drone che ha sfiorato l'aereo del presidente ucraino.
5: È atterrato in Canada Zelensky dopo la tappa in Norvegia per i funerali del re. Il presidente ucraino è tornato ancora una volta a chiedere aiuti sui sistemi di difesa aerea. Tuttavia, non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione sul drone quasi certamente russo che ha invaso ieri lo spazio aereo della Moldova, facendo scattare l'allarme e ritardando la partenza di Zelensky, che da Chisinau stava per decollare per Oslo. Sia fonti della presidenza di Kiev, sia il portavoce del governo moldavo hanno ridimensionato le affermazioni del premier norvegese Store. Secondo il il quale un drone avrebbe sfiorato l'aereo mentre era in volo. In realtà le prime ricostruzioni sottolineano che l'aereo sarebbe decollato dopo che il drone era già precipitato. Nessun rischio concreto, dunque, sottolineano fonti ucraine. Si attendono dalle autorità moldave i risultati delle indagini sul drone, che è passato vicino a Chisinau, dove si trovava Zelensky, poi ha violato lo spazio aereo della Romania e infine è rientrato in Moldova, schiantandosi a 160 km dalla capitale. È un fatto che la Moldova sia sempre più spesso colpita dai droni russi. Solo nel mese di agosto 17 si sono schiantati sul nostro territorio, sottolinea il governo moldavo, più di quanti ne siano caduti durante tutto lo scorso anno. Marco Barbonaglia, GR1.
0: Nessuna reazione, come era prevedibile, da parte russa alla notizia del drone che appunto ha messo a rischio il volo di Zelensky verso la Norvegia. Intanto sul campo proseguono gli attacchi di droni ucraini sempre più lontani dal confine tra i due paesi. La corrispondente da Mosca.
6: È l'attacco ucraino più profondo in territorio russo dall'inizio del conflitto. Le forze di Kiev hanno colpito gli impianti per la lavorazione del gas a Novy Urengoy in Siberia, 3.000 km dal confine. Attacchi confermati da Kiev e dallo stesso Zelensky e dalle autorità locali nelle zone che sono tra le più importanti di tutto il paese per l'industria energetica. Colpita anche Sochi, la città portuale tra le mete turistiche più popolari della Russia, dove anche Putin ha una residenza. Un drone marino ha centrato la passeggiata sul lungomare, ci sono almeno 28 feriti. Nel mirino delle forze ucraine anche Makhachkala. In Dagestan colpite le infrastrutture portuali sul Mar Caspio. Sul fronte diplomatico il Cremlino spera ci possa essere presto un nuovo round negoziale tra Russia e Ucraina con la mediazione degli Stati Uniti, anche se ancora non c'è una tabella di marcia. Intanto a intervenire anche il capo del Consiglio di Sicurezza russo Patrushev. L'Europa non è interessata alla pace in Ucraina, ha detto in un'intervista, mentre gli Stati Uniti possono influire sul processo negoziale, ma ci sono molte divisioni, quindi, ha concluso, la Russia deve fare affidamento innanzitutto sulle proprie capacità. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: In Medio Oriente sempre più infuocati i combattimenti nello Yemen. I ribelli Houthi, alleati dell'Iran, hanno conquistato la città di Mocha, un avamposto sullo stretto di Bab el-Mandeb, strategico per i commerci mondiali perché dall'Oceano Indiano conduce al canale di Suez. Nuove vittime intanto a Gaza, mentre il premier israeliano Netanyahu resta alle prese con le ultime rilevazioni di stampa sul 7 ottobre. La corrispondente da Gerusalemme.
7: Un missile ieri ha centrato in pieno un palazzo a Beit Lahia, a ridosso di Gaza City, e ucciso padre, madre e due figlie. Negli ultimi giorni i raid israeliani sulla striscia si sono intensificati. L'esercito ha fatto sapere di aver distrutto dei depositi di armi di Hamas. Da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco a metà ottobre dello scorso anno sono più di 1.300 i palestinesi che sono stati uccisi, secondo fonti sanitarie locali. Il nodo del disarmo di Hamas legato al ritiro dell'esercito israeliano resta centrale per poter andare avanti con il piano di pace. Il premier Netanyahu intanto è sempre più nella bufera per quanto pubblicato due giorni fa dal quotidiano Haaretz. Nega che ci sia stata una telefonata del presidente degli Emirati Bin Zayed che lo avrebbe allertato su un possibile attacco imminente di Hamas, minaccia di denunciare per diffamazione il quotidiano da sempre critico nei suoi confronti. Restano però i dubbi sulle prime ore dall'inizio dell'attacco il 7 di ottobre sui suoi spostamenti tardivi, ma Netanyahu continua ad attribuire grandi responsabilità ai capi di allora di esercito e servizi interni, il generale Halevi e Ronen Bar, che avevano già elementi da ore su quanto Hamas stava organizzando dentro Gaza. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
0: Rai Radio 1, le 13:10 minuti. Resta in carcere Walter Lavito, l'ha accusato di essere il mandante dell'attentato all'ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, confermando tutte le accuse, compresa l'aggravante del metodo mafioso. I giudici quindi hanno creduto all'impianto accusatorio della Procura Capitolina, per la quale la dinamica e il movente della bomba, piazzata sotto l'auto di famiglia del giornalista Rai a Pomezia lo scorso ottobre, sono ancora tutti da chiarire. Ci sarebbero presunti buchi temporali nelle comunicazioni tra Ranucci e la Vitola, come emerge dalle analisi dei telefoni cellulari del faccendiere, oltre a sospette cancellazioni di mail e messaggi. Alla fine del mese Ranucci verrà convocato come persona informata sui fatti. L'avvocato Sergio Cola, difensore di la Vitola, ha annunciato ricorso in Cassazione. In aula al Senato la discussione sulla legge elettorale rimane il nodo preferenze. Ci aggiorna in diretta Lucio Bondì.
8: Sì, in questo momento la seduta è sospesa perché è in corso una riunione di maggioranza e da sciogliere c'è proprio la questione delle preferenze, mentre ieri è stato acquisito sia il no al ballottaggio che il premio al 42%. Sulle preferenze spingono le opposizioni che hanno presentato un emendamento per eliminare il sistema dei capilista bloccati. Anche Roberto Vannacci da Futuro Nazionale ha chiesto alla maggioranza di votarlo, così come tutto il campo largo. Matteo Renzi ha lanciato una sfida proprio alla Premier.
9: C'è la possibilità per la Meloni di portare a casa per la prima volta una promessa elettorale. Voti il nostro subemendamento, porti le preferenze nella legge elettorale.
8: Proprio a Renzi ha risposto da Fratelli d'Italia Lucio Malan, ribadendo che la proposta di legge serve a garantire stabilità e dicendo: quello che noi proponiamo lo avete proposto e votato anche voi con l'Italicum.
10: Questa legge non è una legge che dà il premio di maggioranza al centrodestra, è una legge che dà il premio di maggioranza a chi vince le elezioni. E non vogliamo governi fatti coi giochi di palazzo pur di ottenere il potere.
8: Per le opposizioni, infatti, l'obiettivo del centrodestra è quello di non perdere le prossime elezioni. Con Federico Foroni è tutto, di nuovo a voi.
0: Nel pomeriggio la riunione del Consiglio dei Ministri, sul tavolo una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio, mentre continuano a salire i prezzi dei carburanti, del petrolio e del gas.
11: Le associazioni dei consumatori parlano di prezzi impazziti. In un giorno il pieno costa in più fino a 55 centesimi per la benzina, che al distributore anche oggi è in aumento, come il gasolio, sia sulla rete stradale che in autostrada, ai massimi da marzo 2022. Oggi pomeriggio il Consiglio dei Ministri è chiamato a prorogare, fino al 25 settembre probabilmente, lo sconto fiscale giunto a scadenza di 17 centesimi sul diesel. Ancora rinviate le annunciate misure selettive e strutturali a favore dei redditi più bassi e di alcune categorie come autotrasportatori e agenti di commercio, misure per le quali si cerca ancora l'accordo e soprattutto le coperture, anche perché le prospettive legate alle quotazioni del petrolio sono tutt'altro che incoraggianti. Nell'ultima settimana il Brent è aumentato del 7% circa, del 16% in un mese, e questa mattina siamo tornati sopra i $102 al barile. Preoccupazione suscita anche il gas, con il livello di scorte in diminuzione in Europa. Il prezzo poi resta fermo intorno agli €80 al megawattora, più 30% in un mese. Fabio Comini, GR1.
0: La produzione industriale italiana ha accelerato a luglio, crescendo dello 0,7% rispetto a giugno. Invariato invece il dato su base annua. L'aggiornamento è dell'Istat, che segnala anche una flessione sul trimestre maggio-luglio pari allo 0,1%. Oggi è il giorno della decisione della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse. Per frenare la crescita dell'inflazione, la BCE dovrebbe alzare i tassi di un quarto di punto, una misura che potrebbe avere conseguenze anche sulle rate dei mutui a tasso variabile. Secondo le simulazioni di uno dei principali portali di comparazione online, per un mutuo standard l'importo mensile potrebbe aumentare di circa 17 euro al mese. Gli sviluppi delle tecnologie della comunicazione e dell'intelligenza artificiale hanno aperto possibilità che fino a pochi anni fa non avremmo neppure immaginato, ma certamente non possono liberare l'umanità dal peccato e dalle sue conseguenze, lo dimostrano tragicamente le crisi che sta attraversando. Queste le parole di Papa Leone XIV nell'udienza ai partecipanti del corso di formazione per i nuovi vescovi, 147 provenienti da tutto il mondo. Ed è un tema, quello dell'intelligenza artificiale, che pone sempre nuovi interrogativi. OpenAI, l'azienda che ha sviluppato ChatGPT, annuncia di aver risolto uno dei problemi matematici del millennio, una sfida aperta da oltre 200 anni, ma è già polemica sui meriti del risultato.
12: Sotto i riflettori le mitiche equazioni di Navier-Stokes, uno dei 7 problemi del millennio, per la soluzione di ognuno dei quali è previsto addirittura un premio di $1 milione. Queste equazioni descrivono il movimento di fluidi come acqua e aria e sono utilizzate nelle previsioni del tempo e nella progettazione degli aerei. Un risultato ottenuto usando 10.000 agenti di intelligenza artificiale, che però attende ancora una verifica indipendente. Roberto Battistone, fisico sperimentale e divulgatore.
13: È meglio l'intelligenza artificiale del pensiero pensiero umano, sì o no? Perché questo è quello che ci affascina, ci impaurisce. È chiaro che esplorando un campo, diciamo, dove è nascosto un tesoro, visto che ho 500.000 aratri invece che un singolo piccone, il tesoro lo prova prima l'intelligenza artificiale. Ma per questo è più capace di capire il senso delle cose? Può sostituire il pensiero dei matematici più raffinati?
4: Con due ricercatori che nel frattempo hanno accusato l'azienda d'aver utilizzato il loro lavoro per arrivare alla dimostrazione.
13: Noi non ci rendiamo conto, ma il materiale che viene scambiato fra il ricercatore e la macchina diventa proprietà di fatto dell'algoritmo.
4: Mauro Zanda, GR1.
0: Andiamo ora nel Regno Unito, nella campagna per la prevenzione dei suicidi. Scende in campo anche il principe William, la corrispondente da Londra.
14: If you think someone's not okay, ask.
15: I campioni dello sport, allenatori e il capitano della nazionale inglese Harry Kane nel video con la guida per prevenire i suicidi. Una campagna rilanciata dal principe William. La sua voce conclude il video.
16: You don't need to be an expert.
15: Credo che lo sport può aiutare ad infrangere il silenzio. Le persone devono avere il coraggio di parlare apertamente di questo tema, del suicidio, e che debbano avere le indicazioni giuste su come farlo. L'impegno nel sociale dell'erede al trono è sempre più marcato per dimostrare che la monarchia è vicina alla gente. E nella famiglia dei principi del Galles, Catherine e William appunto, è cominciata una nuova fase. Il primogenito George ha lasciato Forest Lodge e ha fatto il suo ingresso nel college di Eton, l'avvio verso l'età adulta. Kensington Palace ha chiesto rispetto e riservatezza per il figlio e per gli altri studenti dell'istituto, per permettere a tutti di svolgere corsi e la vita del college tranquillamente. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
0: Alla Mostra del Cinema di Venezia irrompe il conflitto israelo-palestinese con Naza aggiunto in gara all'ultimo minuto. Fuori concorso arriva invece Mario Martone, l'inviata.
17: Nonno e nipote che praticamente non si conoscono, da soli in una casa napoletana piena di passato. Al Lido arriva Scherzetto dal romanzo di Domenico Starnone, con un inedito Tony Servillo a duettare con il piccolo Lorenzo, che nel film si chiama Mario, come il regista Mario Martone.
18: Mi piaceva moltissimo che ci fossero due personaggi agli estremi della vita, no? Una creatura che non capisce proprio perché il nonno non vuole giocare con lui, e il nonno resiste. Infatti, chi si aspetta da questo film una storia tenera tra nonna e nipote si sbaglia.
17: Impegnativo il lavoro con un bimbo sul set, anche per la mamma sullo schermo, Serena Rossi.
19: Rimproverava se diciamo le battute in maniera non precisa, capito? Quindi è stato... Io poi ho girato, poi sono stata via e sono ritornata dopo qualche settimana e devo dire che li ho trovati belli carichi, provati anche un po'. Poteva succedere qualunque cosa.
17: Il concorso oggi si divide invece tra il francese Un minuto a mezzanotte e NASA, la distruzione sistematica di Gaza raccontata sui tetti di Tel Aviv. I registi israeliani Rachel Zohr e Yuval Abraham sono i premi Oscar di No Other Land. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
0: E ora la musica con il nuovo singolo di Elisa.
20: Dio mio, rimando tutto quello che mi riguarda.
0: Arriva a mezzanotte Kintsugi, il brano che dà anche il titolo al nuovo album di Elisa in uscita il 27 novembre. Kintsugi come l'arte giapponese di riparare la ceramica con una colla dorata che ne mette in evidenza le fratture. Parla di una persona che cade e poi si rialza, ha scritto sui social Elisa. E quello che scopre mentre cade, mentre soffre, mentre si ricompone è prezioso, più dell'oro. L'artista si avvicina al trentennale di carriera che festeggerà l'11 settembre 2027 con un concerto all'Arena Campovolo a Reggio Emilia. Direttore Nicola Raovic, direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Max Gambino. Ora la pagina sportiva da Nicola Tedeschini. L'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di giornata.
21: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
22: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
23: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
24: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
25: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
26: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
27: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
28: GR1 Sport.
29: Bentrovati all'ascolto da Giorgio Matteoli. Partiamo dal calcio e dalla Champions League. Un inizio negativo, quello di Inter e Napoli, entrambe sconfitte all'esordio, ma oggi tocca ad altre due italiane, con sfide tutte da vivere, come sempre, sulle onde di Radio 1. Si inizia già alle 18.45 con la Roma di Gasperini, ospite del Fenerbahce, il nostro inviato in Turchia.
30: Tra Europa e Asia c'è un ponte che attraversa lo stretto del Bosforo, dove l'azzurro dell'acqua in giornate come queste si fonde con quello del cielo, mentre le affascinanti architetture della città disegnano tratti tra passato, presente e futuro. Moschee e grattacieli, case tradizionali e centri commerciali, il grido dei muezzin e la musica dei locali. Si gioca sulla sponda asiatica stasera al Chobani Stadium, quartiere Kadikoy, decentrato rispetto alle rotte turistiche e forse per questo più autentico. La Roma torna in Champions dopo 7 anni, di quell'avventura unici superstiti in giallo-rosso, Cristante e Pellegrini, che però non ci sarà. E a Nelson Occhiero, Gasperini, l'ultimo tecnico ad aver alzato una Coppa Europea con una squadra italiana. Di fronte il Fenerbahce dei tanti italiani, dall'ex Lukaku al sogno sfumato Greenwood, da Skriniar a Muriqi e Guendouzi, ex laziali, quest'ultimo sarà però squalificato. Sfida di grande fascino, ma anche dal gran peso specifico, contro una squadra che in campionato è in difficoltà, 6 punti in 4 partite, ma la ricetta di Gasperini resta una e una sola.
31: Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi. Siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche, con quello che abbiamo messo in campo durante l'anno, e anche se questa è sicuramente una competizione di valore molto più alto, incontriamo i migliori club di ogni campionato, dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro, nel nostro modo di giocare.
30: Istanbul, Manuel Codignoni, GR1.
29: Alle 21 poi la storica prima volta del Como in Champions League. Il debutto sarà in casa contro i tedeschi dell'Lipsia.
32: Non ci saranno Suárez e la dirigenza lariana in tribuna, i loro posti destinati ai tifosi over 75 che sostengono il Como da una vita e che mai avrebbero creduto di assistere un giorno all'esordio della loro squadra in Europa, specie nella competizione regina, considerando che 3 anni fa il Como era ancora in Serie B, ma le basi del progetto hanno portato a questo livello in tempi record, così come velocemente sono terminati i lavori di adeguamento UEFA del Sinigaglia, con numero di posti però ridotto a 11.000, ovviamente tutti tutti esauriti per questo appuntamento con la storia. Serata speciale, ma nessun discorso alla squadra preparato da Cesc Fabregas.
4: Sono una persona che a me mi viene tutto da dentro. Quando ti prepari le cose, secondo me, tante volte può anche sbagliare e alcune volte è meglio non dire niente che dire tanto e sbagliare.
32: Ambizioso modello sportivo e imprenditoriale della galassia Red Bull, da qualche anno nell'Europa che conta, l'ascesa dell'Ipsia può essere simile a quella del Como, avendo come missione il lancio di giovani talenti come Diomand, finito al Real, la stella norvegese Nusa, rimasta invece alla base, ma l'avvio del Como, nel segno della qualità sulla tre quarti, Nico Paz, Diao e Baturina su tutti, non sfigura di certo sulle note della Champions League. Como, Diego Carmignani, GR1.
29: Voltiamo pagina e passiamo al volley. Dopo l'Europeo femminile, in cui l'Italia di Velasco ha chiuso al secondo posto, ha preso il via la manifestazione continentale al maschile. Gli azzurri di De Giorgi cominciano stasera contro la Svezia in una cornice d'eccezione, piazza Plebiscito a Napoli. Il capitano dell'Italia, Simone Giannelli, sposta però l'attenzione sul campo.
5: C'è da godersi la cornice, però poi sappiamo che conta quello che si fa in campo, come si gioca a pallavolo, quella è la cosa più importante, quindi nel momento in cui cominceremo a giocare sarà subito da mettere pressione, a fare il nostro gioco fin dall'inizio, perché la pallavolo è uno sport abbastanza strano, quindi può succedere sempre di tutto in qualsiasi momento, quindi bisognerà farsi trovare pronti.
29: E per lo sport è tutto, grazie per l'attenzione, buon pomeriggio su Radio 1.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
7: Una serata caratterizzata da piogge e temporali sparsi al centro-nord e lungo il settore tirrenico meridionale della Campania, in lenta attenuazione al nord-ovest, meglio all'estremo sud. Domani, venerdì 11 settembre, la perturbazione si sposterà verso il centro-sud, portando nubi e precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco su regioni adriatiche, Campania, Basilicata e Calabria. Residui rovesci al mattino al nord, in rapido miglioramento da ovest, con schiarite sempre più ampie. Variabilità sulla Sardegna con qualche isolato piovasco, mentre sulla Sicilia il tempo sarà in gran parte asciutto, salvo temporali sul settore nord-orientale. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o settentrionali. Mari da mossi a molto mossi, specialmente i bacini occidentali. Temperature in calo al centro-sud e sulle coste adriatiche centro-meridionali. Stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi al nord. I valori registrati al sud non supereranno i 32-33 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
8: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: RAI, Radio 1 Sport.

0: RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
1: Il mangiadischi, note al dente per un'estate travolgente.
2: E di nuovo buongiorno da Duccio Pasqua, questo è il Mangiadischi, tanti i vostri messaggi al 335-699-2949, ma come vi dicevo non sono più da solo, c'è una voce che qualche volta avete sentito, eh? Buongiorno Max De Tomasi.
3: Buongiorno a tutti quanti, si è un po' abbassata quest'estate, non so per quale motivo, forse per problemi meteorologici.
2: Ma secondo me tra caldo fuori e aria condizionata dentro, anche sì. Io sono sempre raffreddato, però vabbè.
3: È vero, io poi c'ho il problema dell'aeroplano.
2: E certo. Tu sei fresco di fuso orario,
3: sì,
2: sei appena
3: sempre,
2: tornato.
3: Fuso orario, aria condizionata dell'aereo, quindi insomma, però insomma, ancora combatto.
2: Appena tornato dal Brasile, anche perché domani c'è un evento che ti sta particolarmente a cuore qua
3: certo,
2: a Roma.
3: Il concerto di Marisa Monci, nostra amica, perché poi è amica anche di Radio 1.
2: Certo, tu l'hai ospitata quante volte?
3: Tante volte, sì, e così come lei mi ospita, quindi va benissimo.
2: Vabbè, un'amicizia lunga, una vita ormai questa, veramente, che va oltre la musica, però al centro c'è ovviamente la musica, perché lei arriva con un progetto che credo debutti a Roma, no? È la prima volta che lo porta qua.
3: Assolutamente, certo, debutta in Europa addirittura, perché Fonica è il suo progetto musicale, quello che ha sognato da tanto tempo. Non so se nell'intervista che tu hai selezionato lei parla di Fonica,
2: che
3: no?
2: Tu hai fatto però, ho ritagliato un po', ma
3: hai sentito poi tutta in italiano, la cosa bella, no? Che tutti quanti si meravigliano, ma parla così bene italiano, sì.

0: Esatto. Ebbene, il desiderio di un artista, compositrice, di realizzare una tournée, un concerto con un'orchestra sinfonica, anche se nel passato erano già successe degli episodi, è sicuramente un grande incentivo. È talmente tanto forte questo suo desiderio che il pubblico ha
1: RAI Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. La Banca Centrale Europea aumenta il costo del denaro di un quarto di punto. Il tasso di interesse sui depositi sale al 2,25%, dal 2,25% al 2,50%. Quello sui rifinanziamenti principali arriva al 2,65%. Riviste al rialzo le stime di crescita dell'Eurozona, più 0,9% quest'anno, più 1,4% il prossimo. E questo grazie a una capacità di tenuta dell'economia maggiore delle attese, spiega il Consiglio direttivo della BCE, riunitosi eccezionalmente a Berlino. La cronaca: si concentrano sui buchi nelle chat tra Walter Lavitola e Sigfrido Ranucci, le indagini sull'attentato all'ex conduttore di Report. Intanto il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato la custodia cautelare in carcere per il faccendiere pluripregiudicato che ha confessato di essere il mandante della bomba esplosa davanti alla casa del giornalista.
2: Resta in carcere e restano contro di lui tutte le accuse mosse dalla Procura di Roma: tentata strage, detenzione d'uso di esplosivi, minacce e danneggiamento. Resta anche l'aggravante del metodo mafioso. I giudici del Tribunale del Riesame, quindi, hanno creduto all'impianto accusatorio della Procura Capitolina, per la quale la dinamica, il movente della bomba, piazzata sotto l'auto di famiglia del giornalista Rai a Pomezia lo scorso ottobre, sono ancora tutti da chiarire. E sotto la lente di chi indaga finiscono presunti buchi temporali nelle comunicazioni tra Walter Lavitola e Sigfrido Ranucci. È quanto sta emergendo dall'analisi dei cellulari del PC sequestrati al faccendiere. I buchi nelle comunicazioni risalirebbero a fasi antecedenti, ma anche successive all'attentato. Anche la cancellazione di alcune mail e di numerosi messaggi sembrerebbe sospetta agli occhi di chi indaga. I periti incaricati dalla procura a breve depositeranno una relazione sui dispositivi sequestrati alla Vitola, ma anche ai quattro presunti esecutori materiali dell'attentato. Rispettiamo la decisione del Tribunale del Riesame ed aspettiamo le motivazioni, ma presenteremo ricorso in Cassazione. Così l'avvocato Sergio Cola, difensore di Walter Lavitola. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Emma Bonino è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma ed è stata trasferita in una struttura privata, come concordato con il medico di famiglia e sanitari dell'ospedale.

0: ospedali, così si legge nell'ultimo bollettino diffuso. La situazione, si spiega, resta delicata. I familiari hanno chiesto massimo riserbo sulla struttura nella quale l'esponente radicale, leader di Più Europa, 78 anni, è stata trasferita. L'omicidio di Aurora Tila, la 13enne morta dopo essere stata gettata dal balcone nel 2024 a Piacenza dal fidanzato, allora 15enne. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per il giovane. La famiglia della ragazza si è detta particolarmente insoddisfatta per la riduzione della pena. Aurora, ha spiegato l'avvocato, è la vittima di femminicidio più giovane d'Europa. Il maltempo che sta colpendo il centro-nord. Una donna è morta alla tisana Udine dopo essere rimasta intrappolata in un'auto in un sottopasso allagato. Un'altra donna incinta, sempre bloccata in un'auto, è stata tratta in salvo in provincia di Venezia. Particolarmente colpite le province di Grosseto e Livorno. In Toscana oltre 60.000 fulmini. Tra i danni anche il crollo di un solaio al Palazzo di Giustizia di Milano. Intanto agosto è stato il mese più caldo finora registrato. Lo certifica il servizio satellitare Copernicus. Sentiamo Antonello Pasini, climatologo del CNR.
1: Ovviamente il fatto che l'agosto è stato il mese più caldo della serie storica dal 1950 a oggi e anche l'estate più calda di tutte nell'Europa centro-occidentale. Noi ricordiamo tutti la famosa estate del 2003, un'estate che forse doveva ripresentarsi fra 50 anni e invece dopo 20 anni purtroppo l'abbiamo scavalcata.
2: Altro dato cruciale?
1: Le temperature del mare, i massimi storici su tutto il pianeta, destinate ad c'è in corso il Niño, che avrà il suo massimo verso fine anno, ma durerà anche per i primi mesi dell'anno prossimo.
2: Oggi piogge e calo termico, vuol dire che è tutto finito?
1: Assolutamente no, questa è l'altra faccia della medaglia. Nel momento in cui l'anticiclone africano si ritira, ecco che arrivano le correnti più fredde e creano queste precipitazioni violente. Quindi di questo c'è da preoccuparsi adesso in autunno, perché il Mediterraneo sarà ancora molto caldo, fornirà tanta energia, tanto vapore acqueo all'atmosfera.
2: Politica in grave ritardo, ma bisogna proteggersi ora e per il futuro.
1: Assolutamente, bisogna tagliare le nostre emissioni da combustibili fossili, diminuire la deforestazione, riforestare e andare anche verso un'agricoltura più sostenibile.
2: Sonia Filippazzi, GR1.
0: Risico bancario dall'assemblea straordinaria di Intesa San Paolo via libera al maxi aumento di capitale finalizzato alla conquista di Monte Paschi. MPS rappresenta una storia unica nel panorama mondiale che vogliamo preservare, così il numero uno di Intesa Carlo Messina.
3: Rai Radio 1 Sport.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

I sogni sono i sintomi di ciò che siamo. Ci vuole tempo per svegliarsi e poterlo capire. Una crisalide chiama l'ultimo giorno la fine del mondo. Che bell'inizio c'era in quella fine. Tocchiamo il cielo come le altalene, sfidando il vuoto prima di cadere. Saremo liberi come una nuvola che ha imparato a convivere con le vertigini.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, legge elettorale, la discussione in aula al Senato, confronto serrato soprattutto sull'eventuale introduzione delle preferenze. In diretta per gli aggiornamenti c'è Lucio Bondì.
2: Tra poco si voteranno gli emendamenti sulle preferenze su cui il governo si è rimesso al Parlamento. Voteremo la proposta della maggioranza mantenendo una promessa, da poco annunciato il capogruppo di Fratelli d'Italia Lucio Malan. No dunque agli emendamenti delle opposizioni che chiedevano di eliminare anche il sistema dei capilista bloccati, un tentativo strumentale per FDI con il solo scopo non riuscito di spaccare la maggioranza. Il Campolargo però continua a chiedere un ripensamento, soprattutto al partito della Premier. Matteo Renzi ha letto le parole della stessa Giorgia Meloni di qualche anno fa, invitando tutto il centrodestra a rispettare gli impegni e ridare potere agli elettori. Richiesta arrivata anche da Roberto Vannacci, per cui noi moderati, Lega e Forza Italia, non vogliono che la sovranità torni nelle mani del popolo. Da Palazzo Madama con Federico Foroni è tutto, di nuovo a voi.
1: Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. La decisione del Tribunale del riesame ribadisce anche l'aggravante del metodo mafioso. Secondo quanto emerge dall'indagine, intanto ci sarebbero buchi temporali nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Un dato confermato dall'analisi dei telefoni cellulari e dal PC sequestrato alla Vitola. Si tratterebbe in sostanza di cancellazioni sospette nelle chat prima e dopo l'attentato. Italia sferzata dal maltempo con temporali e piogge intense e conseguenti disagi e danni, in particolare al centro-nord. Una donna è morta annegata nell'auto, intrappolata in un sottopassaggio allagato in provincia di Udine. Tratta in salvo nel veneziano un'altra donna incinta, rimasta anche lei bloccata nella vettura. A Milano crollato il soffitto dell'aula bunker di San Vittore. Danni anche all'Isola d'Elba e nella capitale. Omicidio a Pavia di Udine in Friuli. Una donna di 61 anni è andata in una casa di riposo in visita dal padre di 91 e lo ha accoltellato a morte. Poi si è costituita ai carabinieri. La donna avrebbe agito in un momento in cui non c'erano altre persone presenti. L'ipotesi più accreditata è che dietro il gesto ci siano motivi economici. Indagano i carabinieri. Il femminicidio di Aurora Attila, la tredicenne gettata da un balcone il 25 ottobre 2024 a Piacenza, ridotta in appello da 17 a 15 anni la condanna per il ragazzo, all'epoca dei fatti quindicenne. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Bologna. Aurora è la vittima di femminicidio più giovane d'Europa, ha detto Emilio Malaspina, legale della madre della tredicenne, spiegando che la famiglia è insoddisfatta in particolare per la richiesta di sconto fatta dalla Procura Generale. Ucraina.

0: almeno 9 le vittime degli attacchi a pioggia russi della notte scorsa, 5 nell'area di Sumy e 4 a Mykolaiv. I raid ucraini hanno invece colpito la regione di Voronezh, uccidendo una donna, e Sochi con 8 feriti. Zelensky è in Canada per nuovi colloqui diplomatici dopo il caso del drone che nei giorni scorsi ha bloccato il suo aereo in partenza dalla Moldova. Il Cremlino nega ogni responsabilità. Secondo l'Economist, Kiev ha quasi esaurito le scorte di missili intercettori di fabbricazione americana, usati anche contro i nuovi droni a reazione di Mosca. Economia. La Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto i tassi di interesse. Quello sui depositi sale dal 2,25 al 2,50%. Quello sui rifinanziamenti principali arriva al 2,65%. In consiglio direttivo, decisione unanime, dice la presidente Lagarde. Siamo decisi a raggiungere l'obiettivo dell'inflazione al 2%. Girano in negativo le principali borse europee. In diretta da Milano, Federico Simonelli.
1: Eh sì, le borse europee, che pure attendevano la decisione della BCE, sono andate in negativo dopo la pubblicazione del comunicato stampa di Francoforte. Milano adesso viaggia poco sotto la parità, più decisamente negativi Francoforte, Londra e Parigi. A spingere al ribasso i listini, però, oltre alle parole di Lagarde, che ha parlato di inflazione in crescita e rischi a ribasso per l'economia, le notizie che arrivano dalla penisola araba, dove la produzione saudita di greggio è scesa ai minimi dal 90, il Brent ha schizzato a $105, più 3,7% rispetto a ieri. Anche il WTI texano ha toccato i 100, il gas supera gli 81 euro a Amsterdam, anche Wall Street è in rosso per la quarta giornata di seguito. A Milano attenzione anche al risico bancario. Oggi l'assemblea straordinaria di Intesa, che ha approvato col 97% l'aumento di capitale per l'Opas su Montepaschi. La D della Cadesas Messina dice: valorizzeremo Mediobanca, Montepaschi patrimonio da preservare. Linea Roma.
0: Pallavolo, stasera a Napoli al via gli europei maschili. Alle 21.05 l'Italia affronterà la Svezia nella location d'eccezione di Piazza del Plebiscito per la prima partita del gruppo A. A tifare gli azzurri ci sarà anche il
2: Rai Radio 1 Sport.

cane. Quale? Vendo un monolocale. Free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk con

0: GR1.
1: In studio Alice Andreoli, legge elettorale. Il Senato ha bocciato il subemendamento del PD per introdurre le preferenze pure, cioè senza i capilista bloccati. 99 i contrari, 68 i sì. Sulla proposta, sostenuta anche da Ivan Acciani, il governo si era rimesso all'aula. Il centrodestra aveva però promesso compattezza nel votare contro. Tra un emendamento strumentale e mantenere gli accordi di maggioranza non abbiamo dubbi, l'annuncio del capogruppo di Fratelli d'Italia a Lucio Malan, dopo il verdetto proteste dai banchi delle opposizioni. Economia in negativo, le borse europee dopo che la BCE ha ufficializzato l'atteso aumento dei tassi di un quarto di punto. In particolare il rendimento sui depositi sale al 2,5%. Siamo determinati a raggiungere l'obiettivo dell'inflazione al 2%, spiega la Presidente Lagarde. Riviste però al rialzo le stime di crescita dell'Eurozona, più 0,9% quest'anno, più 1,4% il prossimo. Incidente mortale sul lavoro all'esterno dello stabilimento De'Longhi a Treviso. Un operaio di 60 anni è morto schiacciato dal muletto meccanico di cui era alla guida e che si è ribaltato in un dislivello. In corso le indagini per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. Ondata di maltempo sull'Italia con temporali e forti piogge, oltre 63.000 fulmini caduti solo in Toscana, danni e disagi alla circolazione, sferzati Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove c'è stata anche una vittima. Il servizio è di Giuseppe Rolli.
2: Una tragedia a Paludo di Latisana, nel pieno dell'ondata di maltempo che sta interessando il territorio. Una donna di 83 anni, residente a San Michele al Tagliamento, è morta dopo essere rimasta intrappolata nella propria automobile all'interno di un sottopasso completamente allagato. La donna era alla guida della vettura quando, per causa ancora da accertare, ha imboccato il sottopasso, già invaso dall'acqua. L'auto è rimasta bloccata e la conducente non è riuscita a mettersi in salvo. Ad arrivare per primi sul luogo della tragedia, due carabinieri della caserma di Latisana, che si sono gettati nell'acqua per estrarre la donna dall'abitacolo, ma per lei non c'era più nulla da fare. Da chiarire anche le circostanze che hanno portato la donna a entrare nel sottopasso e la rapidità con cui il livello dell'acqua è aumentato. La tragedia si è consumata in una mattinata caratterizzata da precipitazioni particolarmente intense che hanno provocato numerosi allagamenti tra Latisana e la fascia costiera. Strade e sottopassi sono stati invasi dall'acqua con pesanti ripercussioni sulla viabilità e numerosi interventi di soccorso.
1: Forti disagi anche in Lombardia, strade allagate, auto ribaltate nella Bergamasca, a Milano per le intense piogge è crollato un controsoffitto nell'aula bunker di San Vittore. Situazione particolarmente difficile anche a Brescia.
3: Mezz'ora di pioggia nel cuore della notte e Brescia è finita sott'acqua, a farne le spese soprattutto gli ospedali civili, dove l'ingresso nord, il principale, quello del pronto soccorso e dell'accettazione, è stato riaperto appena in tempo, come spiega il direttore generale Luigi Caiazzo.
4: Un fiume d'acqua ha invaso l'ingresso nord, ma grazie a un lavoro incessante della squadra di emergenza dei Vigili del Fuoco, ringrazio davvero tutti, con le idropulitrici la situazione è stata ripristinata.
3: Problema più grave nella rianimazione generale, con due stanze allagate a causa dello scoppio di un pluviale.
4: Immediatamente sono stati trasferiti 3 pazienti in totale sicurezza nella rianimazione cardio. Oggi

0: Quella rianimazione la teniamo un attimo in stand-by.
1: Allagamenti anche nelle strade del centro cittadino, della zona industriale e dell'Interland. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche nella bassa bresciana, il Gard e l'alta Valle Camonica. A Ischia una pianta è caduta. Per il GR1 da Brescia, Pierluigi Ferrari.
2: La guerra in Ucraina, il portavoce del Cremlino Peskov ha affermato che la minaccia dell'aereo di Zelensky non esisteva. Lo hanno ammesso, aggiunto gli stessi ucraini. La Russia vorrebbe subito la pace, ma non lo vede possibile. Le nostre condizioni, ha osservato, non sono cambiate rispetto a quanto affermato nel 2024 dal presidente Putin. Cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine contestate e impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Via libera della Camera al testo unico sul cinema. Il provvedimento è stato approvato con 218 voti a favore e solo 6 contrari. Tra le novità, la nascita di un'agenzia per il cinema e l'audiovisivo che avrà compiti di gestione e attuazione delle politiche per il settore, oggi affidati al Ministero della Cultura. Il testo passa ora all'esame del Senato. Musica. Dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, è arrivata la conferma ufficiale. Harry Styles sarà in concerto al Circo Massimo di Roma il 7 e l'8 agosto del 2027.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: ma perché muoio?
1: La meraviglia nell'ignoto, equilibrista del rinnovo, l'accordo oscilla come una Polaroid. Faccio uno scatto e vengo fuori dall'ombra di nuovo. Io che amo le città

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: GR1.
1: Buonasera da Sonia Oranges. Il Consiglio dei Ministri convocato a Palazzo Chigi ha appena approvato la proroga delle misure contro il caro carburante. Ci aggiorna in studio Giuseppe Di Marco.
2: Sì, il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti con cui viene prorogato di una settimana il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio che altrimenti sarebbe scaduto a mezzanotte. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre. Nuove misure strutturali e mirate dovrebbero invece essere approvate a fine mese. Intanto continua ad aumentare il prezzo del petrolio, il WTI supera i $100 al barile con la guerra in Iran, facendo salire anche i rendimenti dei treasury a 10 anni. Il Brent si avvicina a $105 al barile. La produzione di petrolio in Arabia Saudita è crollata ancora ad agosto, toccando i minimi dal 1990. Oggi il gas ha superato quota €81 al megawattora sulla piazza di Amsterdam, confermandosi sui massimi dal dicembre del 2022.
1: E la Banca Centrale Europea alza i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, una decisione largamente attesa con l'obiettivo di contrastare l'aumento dell'inflazione legato proprio al rincaro dei prodotti energetici. Ad annunciare la nuova stretta è la presidente della BCE, Christine Lagarde. Con il rialzo deciso oggi, il tasso sui depositi passa dal 2,25 al 2,50%. Francoforte conferma al 3% la previsione sull'inflazione per quest'anno, ma rivede al rialzo quella per il 2027, portandola al 2,5%. Migliorano le stime sulla crescita, 0,9% nel 2026 e 1,4% nel 2027. Legge elettorale, la discussione in aula al Senato, dove da questo pomeriggio si sta votando. Bocciate le preferenze. Ci aggiorna in diretta Lucio Bondì.
3: Sì, bocciate come tutti gli emendamenti delle opposizioni, manteniamo gli accordi di coalizione, ha detto da Fratelli d'Italia Lucio Malan, e allo stesso tempo la parola reintroducendo noi le preferenze con la nostra proposta. Quella delle opposizioni invece era del tutto strumentale per il centrodestra, che ricordano non a caso hanno esultato alla Camera proprio quando le preferenze sono state bocciate. Sappiamo fare sintesi, hanno rivendicato sia la Lega che Forza Italia. Le opposizioni però si erano rivolte soprattutto a Fratelli d'Italia, chiedendo di mantenere gli impegni e restituire la scelta agli elettori e citando la stessa Giorgia Meloni e i suoi vecchi discorsi parlamentari. La Presidente del Consiglio poteva scegliere se perdere la legge o la faccia e ha scelto di perdere la faccia, ha detto il capogruppo PD Francesco Boccia, mentre dai 5 Stelle Giuseppe Conte ha parlato di teatrino sfacciato della destra. Critiche sono arrivate però anche da Roberto Vannacci, per cui parte della maggioranza non ha voluto che la sovranità tornasse nelle mani degli elettori. Con Federico Foroni è tutto, di nuovo a voi.
1: La guerra in Ucraina, almeno 4 morti e oltre 60 feriti in un attacco russo contro un centro commerciale a Pavlorad, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk. Lo denunciano le autorità di Kiev. Tra i feriti anche 3 minorenni di 13, 14 e 15 anni. Nuova escalation nello Yemen. I ribelli Houthi hanno conquistato la città costiera di Mocha e l'isola di Zucker, minacciando il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Il presidente yemenita lancia l'allarme e chiede l'aiuto dei paesi arabi per proteggere le rotte commerciali del Mar Rosso. Torniamo in Italia con il maltempo che colpisce in particolare il centro-nord. Temporali intensi, disagi e danni. In provincia di Udine è morta una donna.
4: Aveva 83 anni, la pensionata annegata nella sua auto bloccata nel sottopasso a Paludo di Latisana in provincia di Udine. Il fiume è esondato dopo un violento nubifragio. Un carabiniere aveva provato a salvarla, ma senza esito.

0: La forte ondata di maltempo ha investito il paese, il nord il più colpito, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, dove diversi comuni sono stati allagati dopo l'esondazione del fiume Tagliamento, abitazioni invase dall'acqua, decine gli interventi dei vigili del fuoco. In Valtellina la storica frana fa di nuovo paura, 45 le persone sfollate.
1: Purtroppo siamo sotto una frana, i pericoli ci sono sempre.
0: A Brescia, finita sott'acqua dopo ore di pioggia incessante, ha riaperto il pronto soccorso. Luigi Cagliazzo, direttore generale ospedali civili.
2: Un fiume d'acqua ha invaso l'ingresso nord, ma grazie a un lavoro incessante della squadra di emergenza dei vigili del fuoco con le idropulitrici la situazione è stata ripristinata.
0: A Milano la pioggia intensa ha provocato il crollo di parte del controsoffitto dell'aula bunker di Piazza Filangieri, rendendola inagibile. In Toscana sono caduti 30 mm di pioggia nell'arco di 3 ore. A Roma alberi e rami caduti, oltre 130 gli interventi.
3: RAI Radio 1 Sport.

0: Le poche volte che sono andato a girare col kart, poi l'abbiamo conosciuto, è venuto a trovarci al ranch, l'abbiamo visto qualche volta, è venuto a qualche nostro allenamento. Ci siamo subito stati simpatici, ci siamo subito presi bene, siamo sempre rimasti abbastanza in contatto. Poi ovviamente lui è sempre migliorato, è diventato poi un pilota fortissimo, però il nostro rapporto è durato nel tempo, diciamo da 4-5 anni che lo conosco.
1: Ti è venuta un po' di voglia di provare una Formula 1 magari un giorno?
0: Magari un giorno sarebbe bellissimo, sarebbe una figata, non so se lo farò mai, però sarebbe comunque bello.
1: L'anno scorso Paul, vittoria sprint, secondo posto nella gara, cosa ti aspetti con anche un fine settimana in cui il meteo potrebbe essere un fattore?
0: Sì, sarà sicuramente un fine settimana tosto, questa è una pista dove ci sono tantissimi piloti che vanno fortissimo e dove i tempi sono sempre molto vicini l'uno con l'altro. L'anno scorso è stato un buon weekend, però come hai detto quest'anno è tutto un po' diverso, intanto la moto è cambiata, ma anche le condizioni del tempo sono un po' diverse, quindi l'importante è cercare di fare un buon inizio weekend domani e poi da lì cercare di migliorare giorno per giorno e di lavorare bene per avere un buon passo.
1: Guardando la classifica adesso siete rimasti in tre a giocarvi il titolo, tu, Jorge e Mark. Come vedi questa sfida a tre? Cosa pensi che uno abbia in più e meno rispetto agli altri?
0: Adesso in questo momento forse siamo leggermente più avanti rispetto agli altri, però come hai visto qua i punti fai velocissimo a guadagnarli e velocissimo a perderli. Sicuramente Jorge dalla sua parte che è sempre molto costante, è bravissimo, sempre velocissimo e porta a casa sempre il massimo. Mark quando è in forma è veramente difficile da battere, anche lui ha tanta esperienza, è quello che ha vinto di più in griglia attualmente, quindi è forte, molto ovviamente, e io sono stato abbastanza veloce fino adesso, ho avuto un po' più alti e bassi rispetto a loro, quindi sicuramente questo è un aspetto da migliorare.
2: Avete ascoltato in esclusiva per Radio Rai la voce di Marco Bezzecchi al microfono del nostro inviato a Misano Luca Cesaretti. Per un fine settimana molto intenso a Misano, ricordo, sabato qualifiche, gara sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Torniamo sui temi odierni, come detto Champions League che seguiremo naturalmente dalle 21 con Como Lipsia grazie alla voce di Diego Carmignani, stesso orario, anche questo appuntamento da non perdere perché c'è il debutto dell'Italia del volley maschile agli europei a Napoli, l'Italia contro la Svezia, e qui tutto sarà affidato alla voce di Manuela Collazzo. La stretta cronaca ci porta però in Turchia, ad Istanbul, stadio del Fenerbahce per il ritorno dopo 7 anni della Roma in Champions League. A raccontarci questa partita saranno Manuel Codignoni e Massimo Orlando, ai quali cedo la linea. Buonasera.
3: Tutta la Champions League minuto per minuto.
4: Sukru, Saracoglu Sport Complexi o Çobani Stadium se preferite, Istanbul, la parte asiatica della perla del Bosforo. Buonasera cari amici radioascoltatori, buonasera da Manuel Codignoni e da Massimo Orlando. La Roma torna in Champions League, lo fa dopo 7 anni dopo quella disgraziata notte di Porto dove dovette abbandonare anzitempo la massima competizione continentale. Ci torna allenata, guidata dall'ultimo tecnico ad aver alzato un trofeo per una squadra italiana, un trofeo europeo, ovvero sia l'Europa League con la meravigliosa Atalanta. Di fronte alla Roma di Giampiero Gasperini c'è il Fenerbahce, una squadra storica del calcio turco e del calcio internazionale. È un catino bollente il Çobani Stadium questa sera, sentite sottofondo cari amici radioascoltatori il grido dei tifosi che ci fa veramente sordi, la coreografia è clamorosa, alla nostra destra una gigantografia nella curva feudo del tifo della squadra turca di Frankenstein con in una mano uno scettro di potere e nell'altra mano lo stemma del Fenerbahce. Una squadra che non sta benissimo perché in campionato in questo momento il Fenerbahce ha raccolto solamente 6 punti in 4 partite a differenza della Roma che è a punteggio pieno, ma quest'oggi c'è in campo tutto, l'orgoglio, la gioia di essere tornati in Champions League e l'importanza anche dei punti che già nella prima partita possono diventare pesanti per il proseguo del girone. Rapidamente la lettura delle formazioni con le squadre che sono già in campo. Ederson in porta per il Fenerbahce di Kartale che disegna una sorta di 4-2-3-1. Muldur, Skriniar, Ake e Brown in difesa, a centrocampo Ismail e Elmas, sulla tre quarti Greenwood, Kanté e Kerem Aktokoglu, e di punta una vecchia conoscenza, un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano, Vedat Muriqi. Per quello che riguarda invece la Roma, 3-4-2-1 classico, con due novità rispetto all'ultima apparizione: Svilari in porta, Mancini, Ndicka e Hermoso, sulla destra Rensch preferito a Lulli e Molina, Cristante, Manu Koné e Wesley, sulla tre quarti Dybala e Sulé, e di punta l'ammazza 7 Daniel Malen, il grande mattatore di questa fase iniziale della stagione della Roma. A dirigere la sfida il signor Jesús Gil Manzano della Federazione Spagnola, guardaline Barbero e Ayuso, anche loro spagnoli, quarto uomo Munera, spagnolo anche lui, VAR e AVAR, tutta iberica alla platea arbitrale, Cesar Sotogrado e Valentín Pizarro Gómez. C'è il tutto esaurito al Ciobane Stadium, e prima del fischio d'inizio che verrà battuto dalla Roma quasi certamente, do il benvenuto in Radio Cronaca a Massimo Orlando, a cui chiedo subito: tu da queste parti ci hai giocato, cosa significa giocare in uno stadio del genere?
5: Ciao Manuel, buonasera a te e ai nostri radioascoltatori. Eh sì, è un grosso problema davvero, perché lo stai vedendo, lo stai sentendo, davvero trasmettono un entusiasmo che chiaramente può anche condizionare la squadra avversaria. Dunque la Roma dovrà essere subito brava a reagire, credo, a un inizio abbastanza violento da un punto di vista dell'intensità da parte dei turchi, ma ricordiamo insomma quello che ha fatto la Roma in questo inizio di campionato, come sta la squadra di Gasperini, insomma la squadra che veramente ha dimostrato intensità, qualità nel gioco, un'intesa Dybala e Malen che poche squadre si possono permettere. Insomma, siamo fiduciosi, dai.
4: Siamo fiduciosi, in sottofondo potrete capire, cari amici e ascoltatori, che cos'è la situazione dalla quale vi stiamo raccontando la partita. È un catino infuocato come raramente ho avuto modo insomma di sperimentare. Gioca il pallone adesso il Fenerbahce, che ha battuto il calcio d'inizio, si gioca da una quarantina di secondi, è 0-0 ovviamente tra Fenerbahce e Roma, divisa tradizionale per entrambe le compagini, per il Fenerbahce a strisce verticali giallo-blu scure con calzoncini e calzettoni bianchi, divisa invece a rosso pompeiano con numerazione inserti gialli, calzoncini e calzettoni rossi per la Roma, che recupera la palla, lo sposta in avanti adesso con Hermoso, sovrastato dai fischi della Ciobane Stadium, in orizzontale per Ndicka davanti alla prova era di rigore. Roma che attacca dalla destra verso la sinistra rispetto al nostro punto di osservazione, presente anche una discreta rappresentanza di tifosi romanisti che però insomma faranno tanta fatica a farsi sentire, perché è veramente un qualcosa di incredibile quello che in questo momento stanno mettendo sugli spalti i tifosi turchi, con i fischi che sottolineano il giro palla della Roma, che adesso porta il pallone in avanti con Manu Koné, si avvicina alla linea centrale del campo sotto la nostra postazione, lo scambio corto con Hermoso che poi ridà la palla ancora allo stesso Manu Koné, in orizzontale per Cristante, sembrano un po' frastornati i giocatori della Roma, la verticale subito per Dybala che prova ad andare via al proprio marcatore, la Roma che sembra voler fare la partita, Cristante adesso sposta la sfera nella zona di Mancini che va al dai e vai con Rensch sulla linea del fallo laterale, fascia di destra qui distante rispetto al nostro punto d'osservazione, ancora Cristante che si appoggia a Dybala, il più fischiato senza dubbio in questo primo minuto di gioco, cambio di gioco dalla destra verso la sinistra a cercare a trovare Hermoso, Hermoso va poi da Koné, ancora lo scambio per Hermoso, l'autore del gol del momentaneo pareggio, poi la Roma ha vinto contro l'Atalanta nell'ultima di campionato, ancora Hermoso, la Roma palleggia sorniona, aspetta invece il Fenerbahce, Hermoso cerchio di centrocampo in orizzontale per Cristante, Cristante che alza la testa, prova il lancio lungo in profondità, a cercare la profondità per Rensch che non arriva sul pallone, e la fine dei fischi testimonia, Massimo Orlando, la fine del giro palla della Roma. Sarà complicatissimo per la Roma stasera giocare.
5: Assolutamente, assolutamente, davvero impressionante mettere subito pressione anche al pubblico, cioè una Roma attiva e pericolosa appunto per smorzare un po' l'entusiasmo sarà molto importante. Abbiamo visto l'inizio, no, della Roma che cerca il palleggio, il gioco a terra come siamo abituati, e i turchi invece che cioè il Fenerbahce tutto chiuso nella propria metà campo con la squadra molto corta, i reparti in 20 metri, dunque non si vuole lasciare soprattutto iniziative lì tra le linee dove Dybala e Sulé possono essere davvero decisivi.
4: Gioca in un fazzoletto, recupera il pallone il Fenerbahce, cioè limite della propria area di rigore, 3 minuti e 20 sul cronometro, 0-0 tra Fenerbahce e Roma. Prova adesso ad impostare per la prima volta dall'inizio della partita il tema offensivo proprio la squadra di casa, con Greenwood che va all'indietro da Skriniar, vecchia conoscenza del calcio italiano. Diversi sono i giocatori che hanno militato nel nostro campionato. In campo c'è Skriniar, c'è Muldur, c'è lo stesso Murici di cui abbiamo parlato, non c'è Guendouzi che ha giocato tanto nella Lazio ma è stato squalificato per 4 giornate per diciamo intemperanze avvenute in una partita precedente. Cristante, linea centrale del campo, la palla poi all'indietro per Ndicka, ancora i difensori centrali della Roma che spostano la palla poi nella zona di Cone, la conduzione del giocatore francese che poi la sposta la sfera a destra per Mancini che la ridà indietro adesso allo stesso Sule che si è andato a spostare in maniera estemporanea sulla fascia di destra andandosi a divertire con Paolo Dybala, anzi andare a dare una mano a Paolo Dybala visto che i due erano abbastanza vicini. Cristante, palla spostata nuovamente in orizzontale dalla Roma che cerca di portare la sfera in avanti tramortita dal muro di fischi del pubblico del Ciobane Stadium che non so se riuscirà a reggere per tutta la partita diciamo questo ritmo anche fisicamente impegnativo di tifo. Ad ogni modo è anche questo insomma il bello del calcio, il poter giocare in templi del pallone come questo dove si percepisce e come l'anima del tifo di una squadra, in questo caso il Fenerbahce, che però deve difendersi perché la Roma attacca, lo fa con Hermoso che va al duetto con Sule, Sule va via tra le linee, Hermoso il velo a cercare la percussione di Wesley, però viene intercettata da Muldur che prova a mettere in movimento Kanté, fermata però il tentativo di ripartenza del giocatore con la maglia numero 91, uno dei più rappresentativi della squadra turca dalla Roma, che recupera la palla e la riporta nuovamente in avanti con Coni, linea centrale del campo, alza la testa il francese, va a appoggiare la sfera nuovamente per Mancini che va al duetto con Rensch, palla indietro ancora per Coné. Chiudono tutte bene le linee di passaggio i giocatori della squadra turca che lasciano il possesso della palla alla Roma cercando di schermare le possibili verticalizzazioni e fino a questo momento lo stanno facendo molto bene. Sempre 0-0, si gioca da 5 minuti e 20 a Istanbul tra Fenerbahce e Roma. Hermoso adesso in posizione di mezzo sinistro, spazio per la sventagliata verso la destra a cercare Rensch ma a trovare invece il colpo di testa di Ake che intercetta il pallone, strappa gli applausi del pubblico del Ciobane Stadium e dà la palla con la testa alla portiere della Fenerbahce Ederson. Si gioca da 5 minuti e 40, 0-0 tra Fenerbahce e Roma. È la Roma che ha il possesso di palla, che fa la partita Massimo Orlando, grande disciplina tecnica e tattica da parte del Fenerbahce.
5: Sì, Fenerbahce evidentemente ha osservato molto bene la Roma in queste partite iniziali e lasciare spazio o andare a pressare alto ha ritenuto che fosse molto pericoloso, dunque tiene veramente le linee molto compatte, molto strette, veramente ci sono 20 metri tra la linea difensiva e quella degli attaccanti, però quando recuperano poi il pallone faticano come abbiamo visto a ripartire. Invece la Roma sì, è vero, sta facendo possesso orizzontale, ma questo deve fare con grande pazienza perché la Roma ha poi la qualità per trovare le giocate, no, dei singoli, dunque l'atteggiamento mi sembra ottimo da parte della squadra di Gasperini.
4: Che prova a portare il pallone in avanti senza riuscire però a chiudere la combinazione tra Wesley, Malen e Sule, la palla si spegne direttamente oltre la linea di fondo, il calcio di rinvio verrà operato dal portiere della Fenerbahce Ederson in divisa verde scuro petrolio potremmo dire, il portiere, l'esperto portiere della squadra turca che rilancia la palla in avanti a cercare Murici ma a trovare il colpo di testa di Cristante che intercetta la palla, poi si lotta a centrocampo, Mancini va al duello, lo vince con Kerem Martrokoglu, commette fallo però il difensore ex Atalanta, allora ci sarà un calcio di punizione in favore della squadra turca all'altezza della linea centrale del campo, se ne incaricherà Elmaz, anzi se ne incaricherà Ismail, maglia numero 5, serve il piazzamento di compagni, va poi a spostare la sfera alla sua sinistra nella zona di Brown all'altezza dell'intersezione delle linee, palla poi all'indietro per Ake, il difensore olandese va in orizzontale poi da Skriniar che viene pressato da Malen, scarica allora per Muldur che cerca la verticale per Murici che vince il contrasto con Ndicka, alla fine Ndicka gli porta via il pallone, chiede un tocco di mano l'ex Lazio, tutto regolare per il direttore di gara, non apprezza il pubblico del Ciobane Stadium e palla dunque recuperata nuovamente dalla Roma con Cristante che va alla sventagliata in avanti a cercare Wesley che non riesce a stoppare un pallone complicatissimo, questa può essere un'arma però Massimo Orlando,
5: sì.
4: Il lancio lungo perché qui Wesley era libero e Cristante ha avuto la lucidità insomma di trovarlo libero là davanti.
5: Sì, perché come sempre Ndicka è bravissimo a pressare alto, recuperare questo pallone e si va spesso ad allineare Cristante sulla linea dei difensori. In questo caso Wesley era rimasto in fase offensiva, leggermente scoperta questa volta la squadra turca, e il passaggio era più che giusto come idea, leggermente lungo, però ecco, anche sugli esterni la Roma, soprattutto con appunto Wesley, se dovesse arrivare il pallone giusto, conosciamo la sua velocità, la sua qualità, che sono veramente tanto tanto importanti per la squadra di Gasperini.
4: Anche perché da quella parte potrebbe andarsi a creare un mismatch importante, perché Muldur, giocatore che noi conosciamo avendo giocato nel Sassuolo, e Skriniar sono giocatori insomma di grande qualità, ma soprattutto Skriniar non ha più la velocità probabilmente dei tempi migliori, e quindi una freccia come il brasiliano potrebbe diventare importante. Proprio da quel lato infatti cerca di sfondare la Roma, che si vede respinta proprio dallo stesso Skriniar, ma la squadra giallorossa recupera ancora il pallone, per nulla intimorita dai tantissimi fischi del Suklu Saracoglu Stadium. Mancini cerca di centrocampo, va da Cristante, che è l'unico superstite in campo, sportivamente parlando ovviamente, della Roma, che nel 2019 fu eliminato dal Porto in Champions League. L'altro è Lorenzo Pellegrini, che però è l'unico indisponibile della squadra giallorossa, dunque Cristante da ideale trade union di questi 7 anni senza Champions della Roma. Prova il lancio in avanti adesso a cercare la percussione di Mancini, ancora la squadra giallorossa. Mancini riesce a tenere in campo il pallone, ma in realtà si trattava di uno scatto in posizione, anzi no, la posizione era regolare, gli ha fischiato semplicemente un fallo in attacco il direttore di gara. Calcio di punizione in favore della Fenerbahce, si gioca da 9 minuti e 42 secondi al Schumann Stadium, il risultato è sempre di Fenerbahce 0 Roma 0. Il tema tattico è sempre lo stesso, quello che ci si poteva in un certo senso anche aspettare, ovvero sia è la Roma che fa la partita, il Fenerbahce sornione attende, cerca di schermare tutte quante le linee di passaggio in avanti e prova a ripartire. La palla danza a centrocampo dopo il rinvio di Ederson e finisce nuovamente sui piedi di Ederson, dopo che Muldur è andato ad intercettare un pallone che stava per essere arpionato da Malen a centrocampo e la porta poi all'indietro al proprio portiere. Lo scambio poi con Elmaz, che va al duetto con Skriniar, palla poi all'indietro ancora per Muldur, Muldur per Skriniar, Elmaz gli detta il passaggio, siamo ai limiti dell'area di rigore del Fenerbahce. Il giocatore slovacco ex Sampdoria Inter va al lancio in profondità nella zona di Murici, che stoppa in maniera abbastanza, come dire, macchinosa ma efficace il pallone, lo porge poi a Greenwood, attenzione Greenwood va via, lato corto dell'area di rigore, attacca il Fenerbahce, Greenwood in area di rigore, la palla all'indietro, Elmaz e la parata da parte di Svilar che blocca a terra il pallone. 10:40, primo squillo Fenerbahce, Fenerbahce 0 Roma 0. La qualità di Greenwood, Massimo Orlando, e il rimpianto per la Roma che non è riuscito a prenderlo.
5: Assolutamente, qui abbiamo visto perché la Roma lo voleva a tutti i costi, un giocatore meraviglioso, specialmente quando ha campo a disposizione. Qui davvero ha fatto una giocata splendida, bravo anche nel rientrare e servire il compagno che ha calciato ad incrociare, per fortuna della Roma non è riuscito a dare forza, comunque sempre molto attento Svilar come al solito, però Greenwood davvero grande talento, si è visto in questa azione.
4: Prova a ripartire nuovamente il Fenerbahce dopo l'iniziativa interrotta da parte della Roma con Murici che fa correre, attenzione Ismail che si avvicina al limite dell'area di rigore, la conclusione ancora Svilar, grande intervento di Svilar sulla gran botta da parte di Ismail dopo la transizione, palla messa in fallo laterale, si sta svegliando il Fenerbahce, che adesso il pubblico se possibile alza ancora di più i decibel del tifo. Rimessa laterale in zona d'attacco in favore del Fenerbahce dalla destra, ancora Greenwood che osserva il piazzamento dei compagni, il tocco per Murici, colpo di tacco addirittura di Murici a cercare l'inserimento di Elmaz, resta a terra anche Greenwood, tutto regolare per il direttore di gara, non apprezza questa decisione di Gil Manzano il pubblico del Giovane Stadium, ma la palla è ancora del Fenerbahce che la retrocede dopo il passaggio di Ache addirittura verso il proprio portiere. Ederson che va allo scambio con Skriniar, adesso sembrava nuovamente voler rallentare la propria inerzia il Fenerbahce, che ci ha fatto vedere però anche con la conclusione di Ismail parata da Svilar come questa squadra in velocità può essere pericolosissima.
5: Assolutamente, poi Ismail lo conosciamo, un giocatore che è anche lui molto veloce, molto bravo con entrambi i piedi, e qui è rientrato ancora una volta, poi ha calciato molto bene, ancora attento come sempre preciso Svilar, però hanno fatto vedere che quando ripartono e lo fanno tutto in verticale hanno grande velocità e la Roma deve fare molta attenzione perché sono arrivati veramente con due tocchi a calciare in porta.
4: Che del resto ieri l'aveva detto, presentando la partita, il tecnico del Fenerbahce, che si dice sia anche sulla graticola dopo un inizio in campionato così così. Conosciamo bene la Roma, gioca uomo contro uomo a tutto campo, dovremo cercare di essere bravi e sfruttare gli spazi, ed è quello che in questo momento sta facendo la squadra turca con Kostruc.

0: complicate, ma che però diciamo richiedono sempre concentrazione, perché i primi interventi di un portiere, soprattutto con un ambiente come questo stadio, possono diventare complicati anche dal punto di vista mentale. Fallo in attacco della Roma adesso con Wesley che è andato a travolgere Muldur. Si parla sempre di fascia sinistra, fronte offensivo della Roma, ovvero la più prossima rispetto a quello che è il nostro punto di osservazione. Il direttore di gara va a parlare adesso proprio con lo stesso Wesley, a dirgli: al prossimo intervento di questo tipo ti ammonisco, perché si è trattato di un intervento in ritardo. Si rialza Muldur, a fianco a lui c'è anche Minia Skriniar, pronto a servire il pallone direttamente all'indietro al proprio portiere Ederson, che lo stoppa con il destro, lo porta un po' a spasso all'interno della propria area di rigore. 13:50 sul cronometro, è sempre 0-0 tra Fenerbahce e Roma. Rilancia adesso la palla in avanti il portiere del Fenerbahce a cercare Greenwood, che stoppa bene un pallone complicatissimo. Greenwood, limite dell'area di rigore, le finte, Greenwood, palla sul destro, la palla viene contrata, l'uscita poi di Svilar che va a fermare la percussione di Artokoglu che stava per avventarsi sul pallone. In un passaggio da Ederson a Greenwood, tagliando tutto quanto il campo, un'altra volta il Fenerbahce Massimo Orlando è andato in porta.
1: Eh sì, qui si è fatta un po' sorprendere la Roma, perché è chiaro che Greenwood dall'esterno destro non gli devi permettere assolutamente di tagliare in questo modo e di ricevere il pallone, perché poi a tecnica, a qualità, riesci a mettere giù palla e arrivare a calciare. Per fortuna poi la Roma
0: è la Roma adesso con la palla in area di rigore per Malen, palla che viene intercettata però dalla difesa del Fenerbahce. Iniziativa subitanea di Wesley, che si è liberato a sinistra sfruttando quel mismatch di cui vi parlavamo in precedenza con Muldur, e che poteva essere un'opportunità traversone direttamente al centro dell'area di rigore a cercare Malen. La palla gli è stata sporcata dal difensore del Fenerbahce. Adesso c'è Ndicka che va a mettere giù Murici, che resta a terra. Il pubblico del Giovane Stadium chiede il cartellino giallo, l'arbitro va a parlare con Ndicka. Ndicka gli dice: non l'ho neanche toccato, scintille più che mai, però si è vista alla Roma.
1: Ma guarda, in Italia questi falli non li fischiano più adesso, tu lo sai, ormai sono 3 giornate che è cambiato proprio, no, il metro.
0: Possiamo
1: arbitrale.
0: Dire meno male?
1: Sì, no, sono contento. Poi sul discorso del VAR è tutta un'altra cosa, però in questo caso c'era un anticipo, entrambi si sono messi le mani addosso. Onestamente mi sembra che Murici, da giocatore esperto, lo abbia cercato questo fallo, che assolutamente per me non c'era.
0: Calcio di punizione già battuto da parte del Fenerbahce all'indietro, dove Ache va a scambiare poi con Archie Brown. Brown va da Elmaz, che cerca direttamente la verticalizzazione per Artokoglu. Palla intercettata dai difensori della Roma, fase abbastanza confusa. Rincorre il pallone all'indietro Rensch adesso sul tentativo di percussione da parte di Brown, che poi c'è del pallone a Svilar. Svilar lo rilancia sulla pressione di Murici in maniera sbilenca, non ci arriva Wesley. Rimessa laterale in zona d'attacco in favore della Fenerbahce, possesso sprecato da parte della Roma. Fenerbahce che però con calma riparte all'indietro da Skriniar. Skriniar per Greenwood, che sta salendo tantissimo di tono e, come dicevamo, aumenta un po' il rimpianto per la Roma, che l'ha cercato tantissimo nel corso del calcio mercato senza riuscire poi a portarlo alla capitale. Prova ad andare via adesso Elmaz a Hermoso. Si trattava di Muldur. Fallo di mano fischiato dal direttore di gara al difensore spagnolo della Roma. All'indietro dal Fenerbahce, che poi sposta la palla in mezzo verso Ismail, che va da Ache, linea centrale del campo, prova a pescare tra le linee Artokoglu, fermato, recupera la sfera da Roma, che prova a subito a farla girare con Sule, che pesca Wesley a sinistra, davanti a Seche Muldur, prova ad andare via con un colpo di punta, pesca Sule, lato corto dell'area di rigore. Skriniar mette la palla in fallo laterale con un intervento perfetto per scelta di tempo, palla che verrà rimessa in gioco da parte della Roma, ma qui l'abilità di Skriniar si è vista tutto quanto, andando a fermare un giocatore molto sgusciante e molto, diciamo, anche veloce come Sule. Sule che adesso va nuovamente in un fassoletto a servire Wesley, 2 su di lui, poi arriva anche Greenwood a triplicare, palla recuperata da Kanté che prova ad innestare il tema offensivo da parte del Fenerbahce. Poné però capisce tutto, Malen stoppa male il pallone, scusate il gioco di parole, e diventa poi un passaggio per Ederson. Stanno salendo i giri del motore da parte di entrambe le squadre, Massimo.
1: Sì,
0: Orlando.
1: Assolutamente, c'è anche più pressing qui, abbiamo visto Conè bravissimo a capire l'intenzione in questo passaggio in orizzontale davanti alla difesa, molto pericoloso. Peccato che Malen non abbia stoppato quel pallone, se no sarebbe andato comunque verso la porta, e da lì sappiamo che Malen diventa pericolosissimo. Questa potenzialmente poteva essere un'occasione per la Roma.

0: Roma che adesso va al pressing proprio sullo stesso Skriniar con Malen. Skriniar scarica poi per Muldur, riceve però un pallone complicato, lo tira addosso allo stesso Muldur e poi Skriniar tira addosso il pallone a Wesley andando a guadagnare una rimessa laterale. Lo manda un po' a quel paese con un gesto molto italiano Wesley, ma insomma fa parte del gioco. Rimessa laterale in limite praticamente della propria area di rigore in favore del Fenerbahce. Si gioca da 18 minuti e 40 secondi, è sempre 0-0 tra Fenerbahce e Roma. È una partita che ci sta facendo divertire perché dopo l'inizio di marca giallorossa con un predominio territoriale e di possesso palla si è svegliato il Fenerbahce, che ha avuto due occasioni, una con Ismail e l'altra con Elmas. In entrambi i casi è stato molto bravo Skriniar e adesso sta cercando di riportare il pallone in avanti da Roma, ma il gioco si sta facendo un pochino più spezzettato. Cristante gira la palla al volo verso Malen, che viene però fermato da Skriniar. Arriva però sulla seconda palla ancora Cristante ed è bravissimo Ismail di testa a disinnescare la minaccia del passaggio filtrante volante. Cristante a sua volta intercetta un pallone che stava finendo sui piedi di Aktürkoğlu. Grande disciplina tecnica tattica da parte di entrambe le squadre, ma ritmi decisamente molto alti. Manu Kone adesso prova a ragionare, va in orizzontale nuovamente da Cristante, il capitano della Roma. Si appoggia a Hermoso che poi prolunga davanti a sinistra per Wesley. Wesley fa passare la palla tra Muldur e Greenwood, su leva via un uomo, non riesce ad andare via Skriniar, che però in questo caso va a commettere fallo. Calcio di punizione in favore della Roma. Skriniar bravissimo, ma non è facile contro questo Sulé, no? Che mi sembra in serata,
1: no.
0: Massimo.
1: No, assolutamente non è mai facile contro Sulé. Fra l'altro c'era stato un fallo già precedente su Wesley non fischiato, poi bravissimo Sulé a puntare per vie centrali. Skriniar prende anche il pallone, ma c'è un po' di tutto insomma nel suo intervento e ci sta questa soluzione con la Roma che sta attaccando prevalentemente sulla fascia sinistra. Dall'altra parte invece cerca poco Dybala, che molto probabilmente è marcato molto bene dai giocatori.
0: Roma, attenzione, palla in aria con Dybala, la parata di Ederson e poi il pallone resta lì, lo allontana in qualche maniera Elmas, che poi lo va a mettere in fallo laterale. C'è la deviazione, il pressing anche da parte dello stesso Dybala, la battuta del calcio di punizione dopo una mischia, la palla è rimasta in aria, è proprio Dybala, lo chiamavi Massimo Orlando, si è acceso e qui Ederson ha fatto una gran cosa il portiere.
1: Sì, assolutamente, perché ancora una volta è stato Kone bravissimo sulla seconda palla a recuperare il pallone, vedere il filtrante per Dybala, che purtroppo non è col suo piede preferito, è col piede destro, non riesce a dare quella forza e quell'angolazione che serve da quella posizione. Comunque Ederson molto attento, questa è un'altra occasione per la Roma che sta alzando i ritmi, soprattutto se è accorta che loro sbagliano tanto in fase di disimpegno e soprattutto Kone è bravissimo a pressare, a rubare pallone e a verticalizzare subito per i compagni.
0: Kone giocatore preziosissimo per la Roma, fastidiosissimo per tutti quanti gli avversari, soprattutto se non dispone di una tecnica importante in grado di andare a prevenire quello che è la pressione del giocatore francese, cosa che non sembra avere il centrocampo della Fenerbahce, che spesso e volentieri come in questo caso ricorre al lancio lungo cercando proprio di saltare i mediani. Palla che adesso viene recuperata ancora dalla Roma con Hermoso, che la porge poi all'altezza dell'intersezione delle linee a Wesley, che con l'esterno prova a far correre lo stesso Hermoso. C'è un anticipo Skriniar, lo spagnolo lo travolge, intervento da regolare secondo il direttore di gara. La palla finisce oltre la linea del fallo laterale già battuto dalla squadra turca, che si appoggia poi a Ismail, che temporeggia un po' troppo e questo non piace all'esigente pubblico del Ciobane Stadium. Poi si riparte, da Skriniar prima e Ederson poi. Ederson all'altezza del proprio dischetto del rigore, l'estremo difensore della squadra turca, va da Ake che sposta la palla a sinistra nella zona di Brown, pressato da Rensch. Arriva anche Elmas che la restituisce nuovamente all'indietro a Ederson, vistosi pressato. Ederson cerca Murici, colpo di testa di Indica, però in anticipo mette la palla in fallo laterale, rimessa laterale all'altezza della linea centrale a sinistra, la fascia più distante rispetto al nostro punto d'osservazione in favore del Fenerbahce. Brown va da Ake, che non sa bene cosa fare con il pallone, si appoggia nuovamente allo stesso Brown che ridà la palla ad Ake. C'è lì tra le linee a galleggiare sulle anzi Dybala nel tentativo diciamo di intercettare il pallone o comunque di pressare o di mettere in difficoltà i portatori di palle. Allora riparte il Fenerbahce con pazienza da Ederson, che poi si appoggia a destra verso Muldur va da Greenwood, che deve venirsi a prendere la palla addirittura nella propria tre quarti, seguito a uomo praticamente da Hermoso, se lo porta un po' spasso, si sposta poi addirittura a sinistra cost to cost quasi di Greenwood, che adesso ha davanti a sé Dybala, il doppio passo. Greenwood va alla conclusione con il destro, palla altissima sulla traversa Qui ha chiesto un po' troppo a se stesso il giocatore inglese Massimo Orlando, però che qualità.
1: Mamma mia, davvero, è incredibile, perché non avevano spazi, non hanno soluzioni e fanno fatica, perché la Roma marca uomo, come abbiamo detto. Dunque viene a prendersi il pallone e hai visto la facilità di corsa, no? Proprio di spostarsi, prendere velocità rispetto all'avversario e dunque poter poi sviluppare azioni anche sul versante destro. Poi ha provato con il piede destro, che non è il suo piede, però attenzione, davvero, quando prende il pallone è un giocatore che diventa quasi impossibile da fermare per la velocità che ha a disposizione, abbinata a tecnica, che non è roba da poco.
0: E non a caso lui e Muriqi sono i due giocatori più cercati in questi lanci lunghi che vengono, diciamo, effettuati spesso e volentieri dal portiere del Fenerbahce, Ederson, ex Benfica e Manchester City, a saltare il centrocampo. Muriqi perché fisicamente è il giocatore più prestante ed abituato a giocare di sponda, Greenwood perché appunto ha questa qualità e questa fantasia in grado di generare situazioni di pericolo costante che ha su lei adesso, che intercetta un pallone, ma era stato però fischiato in precedenza un fallo a Kone ai danni di Elmas, e allora calcio di punizione per il Fenerbahce nella propria metà campo. Se ne incarica Milan Skriniar, 24:30 sul cronometro di un piacevolissimo primo tempo al Suklu Saracoglu Stadium. Fenerbahce 0 Roma 0. Muriqi, la sventagliata sbagliatissima, recupera il pallone Dybala che lo stoppa in maniera anche in questo caso forse un po' troppo macchinosa, lo porge poi a Resch a destra davanti a Sacha Brown, ancora a Sule che va a dare una mano svariando per tutto il terreno di gioco, si porta a spasso anche Ismail, vince un contrasto, ancora Sule a destra, lato corto dell'area di rigore, Sule va verso la linea di fondo, cerca il traversone, contrato, ma la palla viene recuperata ancora dalla Roma con Dybala, spigolo alto dell'area di rigore, si mette il pallone sul sinistro ma non riesce a trovare lo spazio per la conclusione, poi il passaggio viene intercettato dalla difesa turca che sbaglia però da ripartenza, bravissimo però N'Golo Kanté ad intercettare il pallone e a pulirlo andandolo poi a porgere a Greenwood che lo rilancia ancora in avanti a cercare Kanté ma a trovare la spaccata volante di Hermuso che intercetta la sfera. Ritmi ancora altissimi, cari amici radioascoltatori, è 0-0 tra Fenerbahce e Roma, ma una partita che non ci sta facendo annoiare nel catino infuocato del Ciobane Stadium. Adesso è Sule per la Roma a riportare il pallone in avanti, si appoggia a Mancini, Mancini va da Rens, c'è anche la possibilità di servire Dybala, la palla invece all'indietro ancora per Mancini prima e Cristante poi, cerco di centrocampo in orizzontale dalla destra verso la sinistra sotto la nostra postazione, riceve Kone che va a cercare Wesley che prova ad andare via a Muldur, c'è il raddoppio di Greenwood che costringe il brasiliano pur mantenendo il possesso di palla ad andare all'indietro verso Hermoso, Malen poi va allo scambio all'indietro per Ndicka addirittura, poi Cristante prova a farsi spazio tra le linee sul settore di destra prima di andare a servire Mancini, Mancini che alza la testa davanti a sé, si trova Artokoglu, allora pescano per le vie centrali Sule, Sule che prova ad inventare con il Mancino, serve Hermoso, limite dell'area di rigore, lato corto dell'area di rigore per Wesley, traversone sul secondo palo, la palla resta lì e poi l'uscita di Ederson dopo il tocco di testa di Ache che disinnesca la minaccia. 26-20, 0-0 tra Fenerbahce e Roma, due annotazioni tattiche Massimo Orlando, la prima sì, è che Sule svaria su tutto il fronte offensivo, la seconda è che a differenza di quanto fa di solito Malen mi sembra un po' più isolato là davanti, non viene a giocare palle a dettare le sponde come spesso e volentieri l'abbiamo visto fare in campionato.
1: Guarda, lo stavo anticipando prima io, nel senso che Sule è molto coinvolto nell'azione offensiva della Roma, lo vedi un po' dappertutto nella fase offensiva, da destra a sinistra e anche centralmente, meno Dybala che rimane molto largo sulla destra e Malen partecipa poco, sì, molto probabilmente gli ha chiesto proprio Gasperini di giocare in linea con i difensori del Fenerbahce, ma di solito lui è uno che viene a giocare molto anche all'indietro il pallone con i compagni. Un po' strana questa questo inizio partita del giocatore olandese, sono d'accordo.
0: Però probabilmente è quello che gli ha chiesto Gasperini, proprio perché a lui piace fare quel tipo di gioco, non è di quei centravanti, diciamo, che a cui piace stare dietro. Attenzione intanto che riparte il Fenerbahce, ma Muriqi viene anticipato da Ndicka. Dicevamo, non è di quei centravanti a cui piace galleggiare lì tra le linee e aspettare, lui invece piace partecipare alla manovra, dettare le sponde e andarsi spesso e volentieri a prendere il pallone. Sule proprio per Dybala che adesso ci smentisce andando ad arretrare il proprio raggio d'azione fino alla linea centrale del campo. Manu Kone ancora per lo stesso Sule, 27:50 sul cronometro, 0-0 tra Fenerbahce e Roma. Brian Cristante alza la testa, il giocatore con la maglia numero 4 della Roma, va da Dybala che si appoggia poi a Sule, vincono il contrasto per i giocatori del Fenerbahce che provano a ripartire con Muriqi, la ruleta addirittura di Muriqi ad eludere l'intervento di Dybala, sembra incredibile ma è così, prova a sgassare adesso Brown sulla fascia di sinistra che supera il proprio marcatore. Si trattava di Mancini che lo rincorre e gli toglie il pallone con la collaborazione del raddoppio di Renscio, poi indica a limite dell'area di rigore della Roma, riceve il pallone che gli era stato porto proprio dallo stesso Renscio e lo sposta poi a sinistra nella zona di Hermoso che si appoggia a Wesley. Ha spazio per avanzare Malen adesso, attenzione, l'uno contro uno contro Skriniar, va via Malen nel lato corto dell'area di rigore, Malen in area di rigore e arriva il raddoppio vincente da parte di Ismail che con un'uscita perfetta per scelta di tempo va a disinnescare una situazione potenzialmente scabrosa per la propria squadra. Gioca la palla poi da terra anche Murici che viene messo giù, calcio di punizione in favore del Fenerbahce, chiedono anche il cartellino i giocatori e i tifosi soprattutto del Fenerbahce, ma tornerei a qualche secondo fa Massimo Orlando, ma che intervento ha fatto Ismail che non è un difensore su Malen?
1: Assolutamente, perché Malen aveva fatto una giocata meravigliosa, chiaramente lo sapevamo, uno contro uno non lo può tenere Skriniar e qui però è stato bravo anche perché ha rischiato il calcio di rigore, no? Se sbagli questo intervento è calcio di rigore netto. Ismail è stato perfetto, davvero bravissimo in questa situazione. Se fosse passata quella palla molto probabilmente sarebbe stato gol, perché in mezzo all'area c'erano almeno tre giocatori che avevano accompagnato l'azione. Peccato.
0: Ancora Roma con Hermoso che prova a far filtrare per Sule, la palla viene contrata ma ancora lo stesso Hermoso recupera la sfera e la porge poi a Wesley. Wesley va da Sule che cerca di andare via a Skriniar, la palla finisce per la linea di fondo, l'ultima a toccare è stato il difensore slovacco e allora primo calcio d'angolo della partita, lo batterà la Roma, la bandierina è quella di sinistra, ovvero sia la più prossima rispetto a quello che è il nostro punto d'osservazione, visto e considerato che la porta è quella alla nostra sinistra anch'essa. Il cronometro recita che siamo alla mezz'ora e 10 secondi del primo tempo. Fenerbahce 0, Roma 0, calcio d'angolo in favore della Roma. Sul punto di battuta c'è Paolo Dybala, palla con il sinistro ad uscire rispetto ai pali difesi dal portiere del Fenerbahce, ma viene rettificata la decisione. Viene rettificata la decisione perché è intervenuto il VAR a decretare, secondo me, un fallo di mano, perché l'arbitro ha fatto vedere che c'è stato forse un tocco di mano o forse non è stato lui l'ultimo a toccare. Fatto sta, Massimo Orlando, che viene rettificata la decisione, questa è una delle novità di quest'anno, no?
1: Sì, è una novità che però io trovo giusto, devo dirti la verità, perché il calcio d'angolo comunque è un'azione da gol molto pericolosa, no? E se non c'è e il VAR può andare a correggere, io la trovo giusta. E in questo caso chiaramente va a penalizzare la Roma, ma se l'hanno rivisto, ripeto, mi sembra una cosa giusta, perché dai calci d'angolo e palle inattive quanti gol vediamo? Tantissimi. Se non c'è, è giusto correggere.
0: E del resto bisogna anche dire che in questo caso il calcio d'angolo è una decisione oggettiva, cioè l'ultimo che tocca il pallone, non c'è spazio per l'interpretazione, quindi in questo caso, come direbbe il tuo amico Massimiliano Allegri, insomma, dove c'è il dato oggettivo è giusto che il VAR intervenga. 31:30 sul cronometro, sempre 0-0 tra Fenerbahce e Roma, si lotta a centrocampo, viene messo giù Koné, calcio di punizione in favore della Roma, lo batte Cristante, all'indietro per Hermoso alza la testa prima di andare a scambiare con Manu Koné, linea a cerchio centrale del campo, Manu Koné va a trovare libero sul settore di destra Dybala che prova ad inventare davanti a sé a Artokoglu, allora va allo scarico per Mancini prima e Rens poi, ancora lo stesso Dybala che va alla dai e vai con Sule prova a mettere in mezzo un pallone per Malen intercettato da Skriniar, ma arriva Ndicka addirittura trattenuto vistosamente da Murici, calcio di punizione in favore della Roma, vistosa e anche un po' ingenua se vogliamo la trattenuta di Murici, ma fallo ben speso e da qui il calcio di punizione, Massimo Orlando, è interessante perché siamo ai 25 metri.
1: Sì, e ci sono dei giocatori diciamo abbastanza bravi in questa situazione
0: che tecnicamente se la cavano.
1: Esatto, dunque mai fare fallo in quelle zone del campo contro squadre come la Roma. Qui è stato ancora una volta bravo Ndicka, che da difensore viene sempre alto ad anticipare in questo caso Murici, che è andato un po' molle pensando che l'arbitro potesse anche fischiargli il fallo, invece è stato lui a commetterlo e ora vediamo Dybala che si inventa.
0: Dybala, lo scambio corto per Sule che poi va al traversone a cercare Mancini che ha cercato di inquadrare la porta e poi c'è stato l'intervento da parte di Ache che ha messo la palla in calcio d'angolo e questa volta su questo non ci sono dubbi. Lo schema riuscito alla Roma a liberare sul secondo palo Mancini, colpo di testa non particolarmente, non il migliore diciamo che abbiamo visto fare a Gianluca Mancini, ma comunque interessante, e la difesa è andata a liberare in calcio d'angolo che questa volta sì viene battuto da Dybala. Dybala prova ad andare via dopo lo scambio corto con Sule, non riesce ad avere la meglio sull'arcigna difesa turca che prova poi a ripartire direttamente con un lancio per Kanté che sbaglia però il colpo di testa. Cristante di prima prova a mettere in movimento ancora Mancini che era rimasto là davanti, e attenzione perché adesso il Fenerbahce riparte, da Roma è scoperta, lo fa con Greenwood che ha spazio per avanzare. Greenwood va da Kanté, Kanté in area di rigore, Kanté perde un po' di tempo, si addormenta sul pallone, poi dà la palla a Greenwood che deve uscire dall'area di rigore, serve Brown, lato corto dell'area di rigore, fascia di sinistra, il traversone va a sbattere sulle natiche di Resch, pallone che viene recuperato poi ancora dallo stesso Greenwood, ma qui si è divorata la ripartenza del Fenerbahce proprio perché il giocatore della squadra avversaria proprio del Fenerbahce, quello che te, si è un po' addormentato sul pallone all'interno dell'area di rigore andando a vanificare quella che poteva essere una possibilità importante. Ma ancora la squadra turca con lo stesso Kanté che prova a mettere in movimento ancora Greenwood che si è spostato adesso, anzi è rimasto per così dire a sinistra, traversone sul secondo palo, attenzione perché c'è un giocatore del Fenerbahce che resta a terra, si tratta di Murici, tutto regolare per il direttore di gara, la palla si spegne sul fondo, 34 e 30 sul cronometro, Fenerbahce 0 Roma 0, e qui Fenerbahce ha sprecato l'ennesimo capolavoro della partita di Greenwood con Kanté che si è addormentato sul pallone.
1: Eh sì, Kanté diciamo che forse non è molto abituato, lo conosciamo, un giocatore straordinario, alla carriera parla chiaro per questo grandissimo talento, però non ha avuto il coraggio di affondare e di calciare, no? Di incrociare col piede sinistro, poi ha perso un po' di tempo e chiaramente è tornato indietro a ridare la palla a Greenwood che è il vero spauracchio di questa partita. È arrivato il cross e Murici sinceramente ha fatto una brutta figura, si è lasciato andare, assolutamente non c'era niente.
0: Ancora Roma, attenzione con Dybala, lato corto dell'area di rigore, viene fermato in due addirittura dalla tandem Ismail e Ake che gli mettono la palla lontana dalla propria area di rigore. Vi segnalo, cari amici degli ascoltatori, che si sono invertiti Greenwood e Kerem Aktürkoğlu, con Greenwood che dalla destra è rimasto a sinistra e Aktürkoğlu che invece si è spostato a destra, ma adesso attacca la Roma proprio su quella fascia con Wesley che va lì dietro da Hermoso, siamo sempre sulla tre quarti ai 40 metri con i piedi praticamente sulla linea del fallo laterale, riceve il pallone poi lo stesso Cristante che tra le linee prova a muoverlo in avanti per Dybala che spaglia la porta, serve Sule, avrebbe spazio per andare direttamente in percussione, Sule lo fa, va da Cristante che di prima la gira a memoria per Malen, Malen potrebbe andare in area di rigore uno contro uno su di lui, c'è Ismail, Cristante allora all'indietro cerca la verticale per Dybala che poi vistosi rimpallato prova addirittura un colpo di tacco, rimpallato anche quello, delizioso lo stop di Malen che poi spigolo basso dell'area di rigore cerca di inventare ma si chiude a riccio la difesa della squadra turca. Cristante allora va da Dybala, anzi da Sule che perde palla, attenzione alla possibile ripartenza della Fenerbahce, ancora con lo stesso Greenwood che prova ad andare via a Rensch, però la Roma adesso riesce a chiudere anche perché Greenwood di fatto era da solo e ha alzato la testa, si è visto sì circondato da maglie giallorosse, senza nessun compagno ha deciso saggiamente di andare a rallentare, di servire poi Elmas che sulla tre quarti va allo scambio corto con Ismail, Ismail poi serve Muldur che gli mette il tempo offensivo, c'è anche Kanté che gli va a dettare il passaggio ma la palla è nuovamente all'indietro per Skriniar prima e Ake poi, vanificato dunque il possibile contropiede da parte della squadra turca, 36 e 40 sul cronometro, siamo sempre nel primo tempo cari amici degli ascoltatori, vi stiamo raccontando il debutto stagionale della Roma in Champions League. E la sfida è a Istanbul dalla Çoban Stadium su Kurşaraköprü Stadium contro il Fenerbahçe, siamo ancora sullo 0-0, siamo nel primo tempo, siamo alla 37esimo che sta per volgere al termine con ancora Greenwood che cerca un sombrero ai danni di Mancini che lo mette giù in maniera irregolare, calcio di punizione in favore del Fenerbahçe. La Roma è fortunata, Massimo Orlando, che Greenwood letteralmente predica nel deserto perché con
1: sì.
0: Anche un solo partner in attacco con cui potesse dialogare sarebbero stati guai.
1: Guarda, è vero, stavo pensando la stessa cosa perché ho detto è veramente talentuoso e fa paura quando riceve il pallone perché veramente ha tante soluzioni, però si vede che è troppo solo. Una squadra che è vero, è partita male anche in campionato, c'è Lukaku in panchina, non so se può essere utile a questa squadra, però stiamo vedendo, manca Guendouzi, manca Sensio, un po' di qualità sta mancando a questa squadra, però davvero lì davanti Greenwood predica nel deserto.
0: La qualità di Malen che strappa un pallone al proprio dirimpettaglio, lo porta poi nella zona di Cristante che potrebbe anche tirare, palla sul destro, Cristante! E ha segnato la Roma!
1: al 38esimo minuto del primo tempo, Fenerbahce 0 Roma 1, proprio lui Brian Cristante, l'unico superstite dell'ultima avventura in Champions League della Roma, con un colpo da biliardo servito da Daniel Malen proprio lì dove Ederson non è potuto arrivare. È il 38esimo, Fenerbahce 0 Roma 1, il sigillo di Brian Cristante, che è veramente uomo ovunque, un giocatore, Massimo Orlando, troppo spesso sottovalutato, un giocatore che sa fare tutto, sa interdire, sa costruire, sa correre, sa difendere, sa attaccare e sa anche segnare.
2: No, è un giocatore assolutamente straordinario per tutte le caratteristiche che ha appena elencato. Qui calcia perfettamente ad incrociare, chiaramente Ederson la vede all'ultimo, tiro nell'angolino imparabile, ma anche Malen è stato bravissimo a proteggere la palla, a saltare due o tre uomini e poi non è mai male, mi piace, perché oltre a essere un campione, un bomber, ma non è mai egoista. Se c'è un compagno libero lo vede, lo serve, e poi davvero un capolavoro, perché questo tiro ad incrociare è perfetto. Un giocatore, come hai detto te, assolutamente sottovalutato più volte, ma sempre sempre presente per costanza, bravura, e insomma giocatore che quando vai a fare la formazione lo metti sempre titolare, sempre sempre, perché questi qui sono giocatori troppo importanti.
0: Cristante e altri 10, si diceva una volta, quando si parla appunto di giocatori così, così importanti. Intanto ancora da Roma, che sulle ali dell'entusiasmo fa correre Wesley, lato corto dell'area di rigore, fascia di sinistra, parla lì indietro per Hermoso che al limite dell'area di rigore va al duetto con lo stesso Malen, che si appoggia poi a Dybala. Dybala entra in area, prova in taglia e vai con Hermoso, la palla viene intercettata però in questo caso da Elmaz, che cerca di mettere in movimento direttamente Muriqi. Muricci poca roba, Massimo Orlando, lo abbiamo detto,
2: poca roba.
0: Insomma, calciatore che in Spagna ha segnato, dopo essersene andato dall'Italia, una caterva di gol, ma non ha la capacità, diciamo, di fare quello che probabilmente il suo allenatore gli sta chiedendo.
2: Assolutamente, poi contro un DK praticamente è un mismatch che non esiste. Assolutamente DK è uno dei difensori più forti del nostro campionato, lo anticipa sempre in velocità. Non c'è storia tra i due, insomma mi sembra un giocatore non da Champions League, detto tra me e te, insomma già alla Lazio aveva dimostrato di non essere un giocatore di grande valore, però qui evidentemente o si fida di lui il suo allenatore o Lukaku non è ancora pronta, una delle due.
0: Propenderei per la seconda ipotesi, come dicevano gli alle storie tese, perché conosciamo tutti quanti insomma il fisico di Romelu Lukaku e sappiamo che spesso gli ci vuole tempo. Ma ancora Roma, attenzione con il traversone in area di rigore a cercare Wesley, che buca malamente il pallone, che se l'avesse toccato sarebbe andato probabilmente in porta, ma siamo già dall'altra parte con Greenwood che prova a partire, ma adesso la Roma gli ha preso le misure e lo ferma col tandem con Wesley, e si appoggia poi a Malen, ancora lo stesso Kone che porge la sfera a Malen in posizione di mezzo sinistro, l'olandese si appoggia nuovamente al francese che va poi a servire Sule per vie centrali in orizzontale, va dall'autore del gol Cristante che pesca Dybala a destra. Adesso la Roma gioca bene, adesso il Fenerbahce sembra essere un po', diciamo, tramortito anche psicologicamente dal gol subito al 38esimo, quello di Brian Cristante che decide fino a questo momento la sfida del Giovane Stadium. Fenerbahce 0 Roma 1, il gol di Cristante. Hermoso va nuovamente da Malen, siamo ai 40 metri con l'esterno pescato Sule che si porta la palla fuori dall'area di rigore, la porge poi a Wesley che nuovamente all'indietro sceglie Hermoso che vada a Sule. È interessantissimo vedere il movimento senza palla da parte dei giocatori della Roma, perché il portatore di palla ha sempre almeno un uomo da seguire. Malen la conclusione da fuori, questa è una telefonata però, chiede anche scusa ai propri compagni di squadra per aver ciabattato male, zoppica anche evidentemente una zolla, l'ha fatto perdere l'equilibrio. Diciamo, la bravura umana anche degli attaccanti lo vedi da questo, Massimo Orlando, no? Malen in questo caso si è preso un tiro magari non il migliore di tutti perché era senza rincorsa, ha tirato male prima ancora di vedere che la palla fosse finita fuori, ha subito chiesto scusa ai propri compagni.
2: Sì, ma perché c'è un grande gruppo alla Roma, lo vedi anche quando segnano, esultano. Malen è un giocatore, ti ho detto, non è egoista, qui in questo caso fra l'altro ha fatto quello che deve fare un centravanti come lui, un dribbling secco meraviglioso, ha questa bravura di saltare l'uomo con facilità, e il centravanti tira anche da quella distanza, solo che si era inserito Hermoso e lui lo ha capito e gli ha chiesto subito scusa, giustamente. tra compagni bisogna che ci siano anche queste cose, vuol dire che c'è gruppo e che tutto funziona al meglio.
3: E funziona al meglio anche il pressing della Roma, con Hermoso che però in questo caso va a commettere fallo nei confronti di Greenwood. I due poi si danno il 5, calcio di punizione già battuto all'indietro dalla Fenerbahce, da Greenwood per Skriniar. Greenwood che è tornato a destra con Artokoglu che si è andato a rimettere a sinistra, evidentemente non ha funzionato l'esperimento tattico partorito dal tecnico del Fenerbahce Ismail Kartal e si è tornati come a inizio partita. Fenerbahce che adesso si appoggia a Ismail, autore di un intervento difensivo prodigioso in precedenza proprio su Malen, neanche autore diciamo di uno dei due gol che hanno scaldato i guantoni a Svilar nella prima parte della partita, l'altro era stato Elmaz. Ancora Fenerbahce in possesso di palla con lo stesso Ismail che va indietro da Skriniar, Skriniar per Elmaz, ma siamo nei pressi della linea centrale del campo e Mancini va addirittura uomo su Elmaz andandolo a costringere al retropassaggio per Skriniar. Skriniar sceglie nuovamente Greenwood davanti a sé a Hermoso, allora lo scarico in avanti verso la destra è per in questo caso il giocatore con la maglia numero 18 Muldur, che cerca di far correre con il dai e vai in golo Kanté, ma ha poco da cantare Kanté in questo caso perché c'è l'intercetto vincente da parte della difesa della Roma che favorisce l'intervento di Svilar che recupera il pallone e lo porge poi a Cristante, fischiato ogni volta che tocca palla, ma ci sta perché è l'autore del gol che fino a questo momento decide la partita. Questi sono fischi che sono un po' come le medagliette che i generali si appuettano sul petto, no?
2: Esatto, esatto. No, guarda, incredibile, stavo guardando la Roma cosa combina dal punto di vista tattico. Gasperini è meraviglioso, c'è stato Mancini che praticamente è andato a centrocampo per un 3-4 minuti, lo è ancora, e abbassa a turno o Conè oppure Cristante e gli dice a Mancini di andare a pressare lui oppure anche ad inserirsi. Davvero hanno tante di quelle soluzioni, devo dire che Gasperini sta creando un capolavoro con questa squadra.
3: E un capolavoro l'ha fatto la Roma in questo primo tempo che finisce proprio ora. Fenerbahce 0, Roma 1. Vi ribadiamo il marcatore, Brian Cristante al 38esimo minuto del primo tempo, e visto che la partita si ferma, ci fermiamo anche noi. La linea può andare a Roma, Saxa Rubra per la messa in onda del giornale radio. Noi torniamo dal Çobanê Stadium di Istanbul per il secondo tempo di Fenerbahce Roma fra una decina di minuti. Linea alla nostra capitale.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
6: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
9: Ufficio, cosa smarrite?
10: Ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
12: Ciao Alex.
11: Kimi, ma sono io su questo poster?
12: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
11: Per vederci le partite insieme.
12: Magari, però non ho ancora il wifi.
11: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
12: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
11: Sono appena stato sorpassato.
13: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
15: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8 per 80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
17: R1.
18: Buonasera da Sonio Ranges. Il Senato dà il via libera alla legge elettorale con le preferenze ai capilista bloccati. Bocciati gli emendamenti delle opposizioni.
19: Sì all'emendamento di maggioranza, tutti bocciati, quelli delle opposizioni. Manteniamo gli accordi di coalizione, dice da Fratelli d'Italia Lucio Malan, e allo stesso tempo la parola, reintroducendo le preferenze con la nostra proposta. Quella delle opposizioni continua era del tutto strumentale. Non a caso esultarono la Camera quando un articolo simile fu bocciato. Maurizio Gasparri, Forza Italia.
20: Voi avete sposato e ripudiato il concetto delle preferenze a secondo delle convenienze, ma voi del merito non ve ne importa assolutamente nulla.
19: Le opposizioni si erano rivolte soprattutto a Fratelli d'Italia chiedendo di mantenere gli impegni e restituire la scelta agli elettori senza i capilista bloccati, citando la stessa Giorgia Meloni e i suoi vecchi discorsi parlamentari. Francesco Boccia, PD.
20: La Presidente del Consiglio poteva decidere se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
19: È la Premier la vera palude, dicono i 5 Stelle, parlando di teatrino più sfacciato della maggioranza. Critiche arrivano anche dalla destra di Roberto Vannacci, per cui Lega e Forza Italia non vogliono che la sovranità sia nelle mani del popolo. Lucio Bondi, GR1.
18: E poco fa è arrivato il commento di Giorgia Meloni che plaude al voto in Senato e anche al taglio delle accise. Ci dice tutto in diretta Carla Macrellino.
21: Sì, buonasera. È così. La Premier è intervenuta prima sulle preferenze, evidenziando che mancavano dal 1993, cioè da quasi 35 anni. Oggi tornano perché il centrodestra ha scelto di reintrodurle su proposta di Fratelli d'Italia, ha detto. Poi, riferendosi al decreto con le nuove misure per accelerare la produzione di petrolio e gas nazionale, ha spiegato che non ha molto senso comprare all'estero questa energia quando possiamo produrla anche in Italia. Ed è questo, ha sostenuto la Premier, l'obiettivo della norma che è stata licenziata oggi dal Consiglio dei Ministri. Allora, sentiamo un passaggio della Presidente del Consiglio.
22: Abbiamo stanziato oltre 60 miliardi di euro per proteggere cittadini e imprese dal caro energia, abbiamo potenziato e allargato il bonus sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere.
21: Lo Stato, ha spiegato ancora Giorgia Meloni, potrà nominare dei commissari che aiutano le regioni a tagliare tempi e anche a rilasciare molto più velocemente i permessi e le concessioni per la ricerca, l'esplorazione e l'estrazione di idrocarburi sul nostro territorio, perché l'Italia non può permettersi di aspettare decenni prima di sbloccare una concessione. È tutto lì nello studio.
18: Dunque, lo sentivate, per contrastare il caro carburante il Consiglio dei Ministri ha prorogato nuovamente lo sconto sul diesel, poi arriveranno misure mirate, intanto continua a salire il prezzo del petrolio.
23: Con il nuovo decreto legge contro il caro carburanti approvato dal Consiglio dei Ministri viene prorogato di una settimana il taglio di 17 centesimi delle tasse sul gasolio, accise e IVA, taglio che altrimenti sarebbe scaduto a mezzanotte. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre. Il costo del provvedimento si aggira sugli 80 milioni di euro. Nuove misure strutturali e mirate rivolte alle fasce a basso reddito e agli autotrasportatori dovrebbero invece essere approvate a fine mese. Intanto continua ad aumentare il prezzo del petrolio, il WTI supera i 100 dollari al barile con la guerra in Iran, facendo salire anche i rendimenti dei treasury a 10 anni, il Brent si avvicina a 105 dollari al barile. La produzione di petrolio in Arabia Saudita è crollata ancora ad agosto, toccando i minimi dal 90. Oggi il gas ha superato quota 81 euro al megawattora sulla piazza di Amsterdam, confermandosi sui massimi dal dicembre del 2022. Giuseppe Di Marco, GR1.
18: Ora la cronaca, stavolta dall'estero, sarebbe stato una rissa e non un attacco terroristico all'origine dell'accoltellamento di 4 persone a Bromley, alla periferia sud-est di Londra. Uno dei feriti è ricoverato in gravi, in condizioni critiche, gli altri 3 non sono gravi. 7 persone sono state arrestate e restano in custodia. L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio lungo la strada principale del quartiere. La polizia esclude al momento ulteriori minacce per la popolazione. Ora torniamo in Italia. Paura all'aeroporto di Milano Malpensa per un principio d'incendio su un volo EasyJet diretto a Praga. L'aereo era in fase di rullaggio. Attivate subito le procedure di emergenza. I 146 passeggeri sono stati fatti scendere dagli scivoli. 2 contusi. Lo scalo è stato riaperto poco fa dopo la chiusura a scopo precauzionale. Ora il maltempo che sta colpendo in particolare il centro-nord. Trombe d'aria, allagamenti in diverse zone e 2 morti.
0: Il maltempo miete vittime, dramma nella provincia di Siena dove un'anziana è morta a seguito della tromba d'aria che si è abbattuta nel territorio. Da una prima ricostruzione la donna, circa 80 anni, sarebbe andata a chiudere una finestra ma il vento forte avrebbe spaccato i vetri, una scheggia le avrebbe reciso la vena safena. La donna sarebbe morta dissanguata in casa, a nulla è valso l'intervento dei sanitari una volta giunti sul posto. Aveva 83 anni invece la pensionata, annegata nella sua auto, bloccata nel sottopasso allagato a Paludo di Latisana in provincia di Udine. Il fiume è esondato dopo un violento nubifragio. Un carabiniere aveva provato a salvarla, ma senza riuscirci. In ginocchio il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, dove diversi comuni sono stati allagati dopo l'esondazione del fiume Tagliamento. In Valtellina monitorata una storica frana, 45 persone sono state sfollate. Al centro, per la forte pioggia, in queste ore è in tilt la circolazione aerea all'aeroporto di Fiumicino. Nella capitale alberi e rami caduti, oltre 130 gli interventi della polizia locale e vigili del fuoco. Eleonora Fioretti, GR1.
18: In chiusura il cinema con la mostra di Venezia, dove oggi si torna a parlare dello sterminio a Gaza. Presentato anche il film su Renzo Rosso, tutto realizzato con l'intelligenza artificiale, fuori concorso Scherzetto di Mario Martone, l'inviata.
1: Fotocall inusuale, Tony Servillo con in braccio Lorenzo, il coprotagonista di Scherzetto, nonno e nipote nel film di Mario Martone, fuori concorso al Lido, dove si è visto anche Be Brave, film di Carrozzini realizzato con l'intelligenza artificiale su Renzo Rosso e per il quale sono arrivati sul tappeto rosso da Achille Lauro a Fiorello. In concorso invece Nazza e la bolla del festival si infrange portandoci sui tetti di Tel Aviv, dove i 2 registi, Oscar per Netherlands, interrogano 24 israeliani, voci e volti camuffati, soldati, agenti dei servizi segreti, informatici. NASA, acronimo per i morti civili, gli effetti collaterali delle bombe. Molto di quel che si dice nel film, ci ha detto Yuval Abraham, sul sistema di distruzione a Gaza era già stato rivelato dalla stampa, ma sentirlo spiegare ha un impatto diverso. Abbiamo mostrato la vita che continua 60 km più in là, a Tel Aviv, aggiunge Rachel Zohar. Ora forse sarà più difficile negare quel che accade. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
18: Ci fermiamo qui, la linea torna allo sport con la Champions League. Buon proseguimento d'ascolto.
2: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
18: Meteo Radio.
17: Una serata caratterizzata da piogge e temporali sparsi al centro-nord e lungo il settore tirrenico meridionale della Campania, in lenta attenuazione al nord-ovest, meglio all'estremo sud. Domani, venerdì 11 settembre, la perturbazione si sposterà verso il centro-sud, portando nubi e precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco su regioni adriatiche, Campania, Basilicata e Calabria. Residui rovesci al mattino al nord, in rapido miglioramento da ovest con schiarite sempre più ampie. Variabilità sulla Sardegna con qualche isolato piovasco, mentre sulla Sicilia il tempo sarà in gran parte asciutto, salvo temporali sul settore nord-orientale. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o settentrionali. Mari da mossi a molto mossi, specialmente i bacini occidentali. Temperature in calo al centro-sud e sulle coste adriatiche centro-meridionali. Stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi al nord. I valori registrati al sud non supereranno i 32-33 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Ben ritrovati cari amici ed ascoltatori di Rai Radio 1, Radio 1 Sport, Rai Play Sound. Non siamo in discoteca come forse potrete immaginare dagli speaker dello stadio Ciobane su Krusarakoglu che sono piazzati proprio sopra la nostra postazione, ma siamo nell'intervallo del debutto stagionale della Roma 7 anni dopo in Champions League. Siamo a Istanbul e vi stiamo raccontando la sfida tra Fenerbahce e Roma. Siamo nell'intervallo al termine della prima frazione di gioco, Fenerbahce 0, Roma 1. Decide la rete realizzata al 38esimo minuto da Brian Cristante, squadre ancora negli spogliatoi. Torniamo allo studio.
4: Grazie dunque a Manuel Codignoni. La Roma però ha ballato bene nei primi 45 minuti di gioco. Si sta giocando un'altra partita in contemporanea con quella di Istanbul. Parliamo di PSV. Shakhtar è in vantaggio, la formazione ucraina dello Shakhtar che ha realizzato il gol proprio in chiusura nel recupero del primo tempo grazie a Mendoza. Le altre partite di questa giornata di Champions League spalmata su tre giorni, appunto martedì, mercoledì e questo giovedì alle 21 avranno inizio Bayern, Bodo Glimt, Manchester United contro il Sababaku, poi ci sarà Slavia Praga e Lan e naturalmente l'esordio europeo del Como contro il Lipsia, esordio casalingo, partita che ci sarà raccontata da Diego Carmignani. Allora coinvolgo in questa chiacchierata in attesa che tornino le squadre sul terreno di gioco Manuel Codignoni e Massimo Orlando. C'è di che essere soddisfatti rispetto ai primi 45 minuti messi in campo dalla Roma di Gasperini?
3: Ma allora, secondo me sì, perché la Roma è stata intelligente nel capire quelli che sono stati i tempi della partita. Ha iniziato come di consueto facendo la partita, tenendo la palla e cercando l'aggressività a tutti i costi. Quando ha capito poi A, che il Fenerbahce si chiudeva molto bene e giocava tutto quanto in 20 metri di campo e B, che il Fenerbahce sugli spazi poteva essere molto pericoloso, ha adottato una condotta di gara decisamente più accorta ed è andata a colpire solo dopo aver preso le misure, avendo fatto alcuni correttivi, la squadra turca. Per cui secondo me è stata una prova anche, ma qui chiedo conforto poi a Massimo Orlando, di grande maturità da parte della Roma.
5: Sì, sì, la Roma dimostra di essere squadra che può e deve stare in questa Champions, davvero ha affrontato questo primo tempo con grande intelligenza, aspettando il momento giusto, come hai detto te, pressing fatto bene, quando poi alla fine chiaramente ha avuto il campo a favore, come è successo nel gol, si è visto insomma tutta la qualità di questi giocatori che insomma stanno facendo una grande partita. È iniziato il secondo tempo.
3: È iniziato il secondo tempo e con il Fenerbahce che ha battuto il calcio d'inizio, che ha cercato subito di riportarsi in avanti, ma la buona lettura difensiva da parte in questo caso di Mancini ha interrotto la corsa interessante di Kerem Artiokoglu e dunque la Roma è tornata in possesso di palla. Roma che in questa ripresa attaccherà dalla sinistra verso la destra rispetto a quello che è il nostro punto di osservazione e che gestisce il pallone con Mancini. Non ci sono stati cambi in campo, ci sono gli 22 effettivi che hanno iniziato la partita, con la Roma che, come detto, è in vantaggio per una rete a zero. Roma che ha saputo leggere i momenti della partita, che ha rischiato nel primo tempo con le conclusioni da lontano di Elmaz e di Ismail, ma che ha anche essa stessa scaldato i guantoni a Ederson e poi è andata a bucare il muro giallo-nero, diciamo così, giallo-blu del Fenerbahce con la rete, il colpo di biliardo di Brian Cristante dal limite dell'area di rigore su assist di Malen, che ha fatto una cosa bellissima nel liberarsi e nell'andare poi a porgere il pallone al capitano della Roma, che, lo dicevamo, è l'unico superstite in campo della Roma che nel 2019 per l'ultima volta partecipava alla Champions League. Ci sarebbe anche Lorenzo Pellegrini, che però è rimasto a Roma e non è della partita perché infortunato. All'epoca Marian Cristante faceva già parte della Roma e quest'oggi, in un ideale trade union tra passato e presente, ha dato a mettere il suo sigillo sulla partita. Su questo secondo tempo che è iniziato da 1 minuto e 55, dove al di là di quell'iniziativa di cui vi dicevamo in diciamo sul settore di sinistra, non ha ancora avuto praticamente nulla da raccontare. Fase di studio con il Fenerbahce, che adesso invece cerca di ripartire dalla sinistra con Archie Brown, si propone a dettagli il passaggio anche Artokoglu, palla poi scambiata con Elmaz che sceglie il retropassaggio all'indietro per il giocatore con la maglia numero 5, Ismail si appoggia nuovamente ad Akea, che per Skriniar cerca di centrocampo, si chiude a riccio la Roma e costringe con il pressing a rimandare la palla indietro i giocatori della squadra di casa. Allora Muldur va da Murici, che a sua volta scambia ancora con lo stesso compagno di squadra. Attenzione, palla in area di rigore per Brown, lo scavetto di Brown e il pareggio del Fenerbahce. Disattenzione da parte della difesa della Roma, e contro queste squadre a questo livello non te lo puoi permettere. Palla in area di rigore, un'autostrada per Brown che ha tagliato come una lama nel burro la difesa giallorossa. Delizioso lo scavetto, la rete di Archie Brown, Fenerbahce 1 Roma 1. Ma questo è un gol, Massimo Orlando, che possiamo dire che gliel'ha regalato la Roma.
6: Sì, assolutamente, perché Brown è lui ad iniziare l'azione e poi rimane in fase offensiva, palla chiaramente a Greenwood che chiede l'1-2 a Murici, e poi chiaramente Greenwood con la sua classe vede Brown che è tutto solo, vedi che qui viene perso dai difensori della Roma, lui poi è molto bravo nello scavetto. Sono mancate le diagonali di chiusura da parte anche dello stesso Cone. La Roma qui si è fatta assolutamente trovare impreparata, e come hai detto te, a questi livelli non te lo puoi mai permettere.
3: Già passato l'eventuale controllo VAR, non che ci fosse nulla da raccontare, in sottofondo avete sentito l'entusiasmo dei 50.000 presenti al Giovanni Stadium e dello speaker che si è esaltato nell'andare a declamare il gol di Archie Brown, giocatore molto giovane, classe 2002, cresciuto nelle giovanili del Derby County, al primo gol stagionale. E insomma, gol di un peso specifico importantissimo anche per l'intera stagione della Fenerbahce, perché se è vero che siamo all'inizio, abbiamo detto delle difficoltà della squadra turca in campionato, con appena 6 punti raccolti in 4 partite, il decimo posto nella Super League turca, e dunque bisogno di rifarsi, e c'è bisogno di rifarsi adesso anche per quello che riguarda la Roma, che deve ricostruire completamente la propria partita dopo che il Messa si era messo subito molto bene con il gol di Cristante, pareggiato al terzo della ripresa da quello di Archie Brown. Roma che adesso guadagna una rimessa laterale all'altezza dell'intersezione delle linee, proprio davanti alla panchina di Giampiero Gasperini, che è schizzato come una molla in campo a dare indicazione ai suoi dopo che la propria squadra ha subito il gol del 1 pari. Mancini al centro per Ndicka, 4:55 sul cronometro della ripresa, Fenerbahce 0 Roma 1. Poi lo scambio è per Cristante, l'autore del gol del momentaneo 1-0, lo scavetto delizioso per Sule, intelligente l'idea, Sule non riesce con la punta dello scarpino ad agganciare il pallone, a che aveva fatto buona guardia. Ma Massimo Orlando, quando giocatori come questi tu li marchi standogli dietro, e qui a che è stato fortunato, perché se riesce a stoppare quel pallone Sule poi non lo fermi.
6: Assolutamente, ancora una volta, ma questo lo fa la Roma con Mullen che va a lasciare lo spazio, no, per l'inserimento appunto di Sole o di un esterno oppure dello stesso Dybala, e qui ha marcato a 10 metri a che è stato fortunato, come hai detto te, perché Sole, se riesce a stoppare il pallone da lì ha mille soluzioni, al dribbling, al tiro, può mettere la palla nel mezzo, insomma. Devi fare attenzione, perché questi sono giocatori che se lasci spazio ti puniscono subito.
3: C'è stato il primo ammonito della partita, Archie Brown, proprio l'autore del gol, per un fallo a centrocampo su Paolo Dybala. La battuta del calcio di punizione della Roma non ha avuto esito. Lo stesso Brown adesso cerca un lancio a tagliare il campo, a cercare Greenwood, che, per carità, abbiamo declamato le doti del giocatore ex Olympique Marsiglia, ma lì non ci sarebbe arrivato neanche Usain Bolt. Ci arriva invece Miles Vilar, che va a servire Rensch prova a far correre Malen che cerca di andare via al proprio marcatore e non riesce ad avere la meglio, però in questo caso su Muldur. Prova a ripartire allora il Fenerbahce con la transizione di N'Golo Kanté, attenzione perché adesso il Fenerbahce è rutilante. Kanté limite dell'area di rigore, palla per Murici l'area, Svilar, l'uscita di Svilar, ma il pallone è ancora vivo con Elmas che cerca il tiro da fuori, palla fuori di un soffio. Rutilante veramente il Fenerbahce. Qui N'Golo Kanté si è ricordato di essere un grandissimo giocatore, transizione box to box dalla propria metà campo fino al limite dell'area di rigore, la battuta di Murici, grande intervento di Svilar e poi da fuori ci ha provato Elmas senza andare ad inquadrare la porta. La Roma deve resettare tutto però adesso,
5: sì, deve resettare,
3: deve essere pericoloso,
5: sì, deve resettare perché non sta più difendendo da squadra come ha fatto nel primo tempo, arrivano con troppa facilità. Qui Kanté, come hai detto te, si è ricordato di essere un grande giocatore, ha fatto veramente 40 metri con la palla al piede, poi ha aspettato il momento giusto per dare il pallone a Murici che per fortuna spara addosso a Svilar, due metri, poteva e doveva far meglio, ma la Roma dopo il gol è in difficoltà, deve cambiare qualcosa e già è arrivato il primo cambio con me inaspettatamente, secondo me. È vero che non ha iniziato bene il secondo tempo, però sono giocatori importanti.
3: Però ci fidiamo insomma di Giampiero Gasperini, fuori Manu Koné, dentro Pisilli, giocatore dalle caratteristiche più offensive, più portato all'inseguimento, quindi potrebbe essere anche questa, diciamo, la motivazione, chi lo sa, vedremo come dove andrà a piazzarsi Nicolò Pisilli. Intanto Cristante riceve il pallone al centrocampo, prova ad alzarlo per la corsa di Rensch che però non riesce ad arrivare sul pallone, ci arriva invece in questo caso Ederson che va ad intercettare bene l'uscita il tentativo di attacco da parte del proprio avversario e a fermare la minaccia. Poi serie di batti e ribatti a centrocampo con il tentativo di ripartenza ancora da parte del Fenerbahce con la palla lunga a cercare e a trovare Artokoglu, lato corto dell'area di rigore, la Roma è scoperta, c'è Mancini su di lui, Artokoglu, traversone con il tacco addirittura, Hermoso allontana la palla dalla propria area di rigore, poi Sulé rischia di combinare un pasticcio perché si addormenta sul pallone, la triangolazione all'interno della propria area di rigore è pericolosissima da parte della Roma che non vuole buttar via il pallone, e allora il retropassaggio di Indica per Svilar che alza la palla e lo allontana dalla propria area di rigore, rischiosissimo questo disimpegno per quello che riguarda la Roma che ha rischiato veramente di combinare la frittata per non voler Massimo Orlando buttar via il pallone.
5: Erroraccio questo secondo me, perché è vero che il calcio moderno richiede questo tipo di giocata, ma lì eri sotto pressione con il rischio addirittura dentro l'area di rigore, devi assolutamente calciare lontano. Credo che sia stato proprio un errore, che anche Gasperini non sia contento di vedere questo tipo di giocata, rischi di prendere il gol e si incasina la partita.
3: Attacca la Roma adesso, lo fa con Mati Sulé, lato corto dell'area di rigore, fascia di destra, converge l'argentino, traversone delizioso in area di rigore, non ci arriva Mancini che aveva attaccato l'area da attaccante aggiunto, non ci arriva Malen, la palla si spegne sul fondo. Ecco gli inserimenti di Mancini, l'avevamo parlato anche in precedenza, Massimo Orlando, no? Un altro sì, giocatore preziosissimo che va a creare superiorità numerica in zone del campo dove non te lo aspetti.
5: Sì, ed è un problema per gli avversari perché appunto non ti aspetti il difensore che vada ad inserirsi in fase offensiva come fa spesso Mancini, e chiaramente è uno degli schemi che adotta spesso Gasperini, funzionano se abbassa uno dei centrocampisti o Cristante o stesso Pisilli, e come vediamo in questo caso Mancini continua ad essere offensivo nel suo modo di stare in campo.
3: Cristante va da Sulé limite dell'area di rigore, palla sul sinistro, prova a saltare l'uomo, non ce la fa, ma c'è il raddoppio da parte di Rensch che riconquista il pallone, finisce anche a terra, ma si continua a giocare. Traversone di Cristante è in realtà una palla in bocca direttamente al portiere del Fenerbahce. Ederson resta a terra intanto, Mati Sulé che va a sbattere la mano per terra come quando si subisce un colpo abbastanza doloroso, probabilmente una ginocchiata sulla coscia, un tocco di questo tipo, di quelli molto dolorosi. Entrano in campo anche i sanitari adesso che vanno a verificare quelle che sono le condizioni del giocatore argentino, va lì vicino anche l'autore del contatto che ha costretto a finire a terra Matisciolli, ovvero sia Ismail, a sincerarsi di quelle che sono le proprie le condizioni del proprio avversario. Poi adesso i sanitari con il miracoloso ghiaccio spray, spesso e volentieri si dice così, no? Vanno a risistemare la coscia sinistra di Matisciolli, che ci sembra essere quella offesa. I giocatori ne approfittano per dissetarsi, nonostante non sia una serata caldissima, dobbiamo dire. Qui a Istanbul vanno a ricevere anche le indicazioni dai rispettivi allenatori, in particolare c'è Muriqi che sta andando a parlare fitto fitto con l'allenatore del Fenerbahce, Ismail Kartal, che evidentemente gli va a dettare dei movimenti e gli va a chiedere qualcosa, mentre Mancini a sua volta è a colloquio con Giampiero Gasperini e con un suo collaboratore per andare a disegnare probabilmente qualche scenario diverso, perché la Roma a questo punto deve cercare di inventarsi qualcosa, no? Abbiamo detto nel primo tempo che è stata brava la Roma, Massimo, a prendere le misure al Fenerbahce, adesso però sta succedendo il contrario, sono stati tutti a prendere le misure ai giallorossi.
7: Sì, il Fenerbahce arriva ad essere pericoloso con molta più facilità in questo secondo tempo, perché la Roma non è più compatta, non pressa più, non è più con la difesa alta, la linea dei centrocampisti che sulle seconde palle recuperava tutto. Ti dirò di più, Manuel, penso che aver levato Koné sia stato punitivo, perché sul gol era fuori posizione e sulla grande palla gol avuta da Muriqi, secondo me

0: anche a cercare ancora Brown, l'uscita di Svilar che resta anche a terra, si continua a giocare con i giocatori del Fenerbahce che non mettono fuori il pallone, poi la palla viene fermata da Cristante, l'arbitro va ad interrompere l'azione, iniziativa subitanea da parte in questo caso del Fenerbahce con questo lancio lungo in profondità a cercare Brown che si è ficcato al limite dell'area di rigore, anche in questo caso scoperta la difesa della Roma, palla che è stata poi intercettata da Miles Vilar, c'è stato uno scontro aereo diciamo dall'altissimo tasso di energia cinetica. Adesso i giocatori vanno a parlare con il direttore di gara. Di certo l'uscita di testa da parte di Svilar molto coraggiosa che è andato poi a travolgere Archie Brown, interessante questo classe 2002 autore del gol del pareggio, Massimo.
1: Sì, che adesso rispetto al primo tempo che è stato veramente inoffensivo, quasi non mi ricordo neanche che fosse in partita, tanto era stato comunque fuori dal gioco nel primo tempo, nel secondo tempo protagonista e soprattutto sta sfruttando questi tagli dall'esterno e trova spesso la difesa a Roma che stranamente non è come al solito bella, compatta, stretta, no, ci sono degli spazi un po' troppo larghi e lui ci prova con questi inserimenti. Qui è stato poi bravo Svilar e ha rischiato anche tanto perché poteva prendere veramente un brutto colpo alla testa, però la Roma rischia.
0: Adesso i fischi sottolineano il possesso palla offensivo della Roma con il tentativo di percussione da parte di Wesley, traversone al centro dell'area, la palla che finisce alta di un soffio, il colpo di testa di uno tra Cristante e Sulé, sono portato a pensare Cristante anche per la maggiore statura, la palla che si alza sulla traversa con il portiere del Fenerbahce Ederson che va a controllare ed è dunque scampato pericolo per la squadra turca che è stata brava a ridisegnarsi, a risistemarsi contro una Roma che adesso deve trovare le coordinate e deve trovare nuove idee. Pisilli si apposta il pallone sul settore di sinistra verso Wesley che alza la testa, Wesley trova il filtrante per Koneva, c'è il vuoto della difesa della Fenerbahce, Conesto, anzi Sulé, vogliate scusare, non Cone, Sulé che stoppa male il pallone, la palla dopo una serie di rimpalli viene recuperata dal portiere della Fenerbahce che sbaglia però il rinvio a sua volta dando la possibilità alla squadra giallorossa di ripartire dalla destra con Dybala, Dybala va allo scambio con Renzo, palla poi all'indietro per Cristante che ha 30 metri, la palla sul destro, sceglie il servizio in orizzontale, a sinistra per Hermoso, Hermoso pesca Wesley tra le linee, Wesley lato corto dell'area di rigore davanti a sé c'è Mulduro, prova ad andare via il brasiliano, gli mette le mani addosso Mulduro in maniera regolare secondo il direttore di gara, ancora lo stesso Hermoso, va da Wesley, Mulduro cerca l'anticipo, la palla finisce fuori, l'ultima a toccare è stato proprio l'ex Sassuolo, allora Wesley rimette in gioco il pallone a cercare Madden che ridà la sfera ancora lì dietro allo stesso Wesley, si trova in un fazzoletto, lato corto dell'area di rigore, la palla in aria per Dybala, spalle alla porta, prova a girarsi, viene messo giù, tutto regolare per l'arbitro, si lamenta, si sbraccia Paolo Dybala, la palla poi finisce oltre la linea di fondo, l'arbitro era lì vicino, ha subito allargato le braccia come a dire non c'è niente, non c'è niente, continua a protestare la Coia, va a parlare anche Brian Cristante con il direttore di gara che però è parso Massimo Orlando subito deciso nel dire non c'è niente.
1: Sì, adesso dobbiamo rivederla, secondo me ha rischiato un po' il giocatore del Fenerbahce perché ha trattenuto la maglia però un po' si è lasciato andare, se devo essere sincero non è calcio di rigore, almeno per me.
0: E probabilmente neanche per chi è al VAR, oltre che per l'arbitro. VAR, lo ricordiamo, Cesar Sottogrado, Valentin Pizarro Gomez, perché il gioco sta per riprendere con un calcio di rinvio che verrà operato in favore del Fenerbahce. Mentre arriva il primo cambio anche per quello che riguarda la squadra turca ed entra il giocatore con la maglia numero 22, ovvero sia Merkan, ed esce Elmaz, centrocampista per un centrocampista, non dovrebbe cambiare niente per quello che riguarda tatticamente il 4-2-3-1 disegnato da Ismail Kartal, mentre intanto il pallone viene rimesso in gioco, attenzione al Fenerbahce in area di rigore con Greenwood, Greenwood e la palla che finisce sull'esterno della rete strozzando in gola l'urlo dei 50.000 del Giovane Stadium, ancora una volta Roma distratta però perché si è partiti direttamente da Ederson, la palla è arrivata nell'altra area di rigore, Greenwood ha avuto modo di stoppare il pallone e di andare al tiro, Massimo Orlando così non va bene.
1: Sì, non va bene perché vedi in questo caso Hermoso non va a contrastare Murici, no, lo lascia colpire e chiaramente c'è la sponda subito veloce, svelto Greenwood che fa come sempre una grande giocata, solo che per fortuna Manuel non riesce ad incrociare

0: questo tiro, e se no insomma quando calci da quella posizione rischi di far gol. La Roma è disattenta in questo secondo tempo, troppi errori che di solito non siamo abituati a vedere.
1: Bolagno da rimessa laterale in zona d'attacco, anzi no, perché l'ultimo a toccare è stato in questo caso proprio Cristante, la Roma, allora la rimessa sarà in favore del Fenerbahce, proprio davanti alla panchina di Ismael Kartal. Siamo arrivati, cari amici degli ascoltatori, al 19° minuto della ripresa, è sempre 1-1 tra Fenerbahce e Roma, il vantaggio della Roma al 38° del primo tempo con Cristante, il pareggio della Fenerbahce al quarto minuto al terzo minuto della ripresa con Archie Brown. Pallone tra i piedi adesso di Svilar, servito all'indietro da Andica. Svilar serve Hermoso, che al piccolo trotto si avvicina alla zona centrale del campo osservando il piazzamento dei compagni, va a servire Pisilli, maglia numero 61, il giocatore nuovo entrato al posto di Manu Cunema, in orizzontale da Cristante, che a sua volta sventaglia in avanti per Dybala, che ha spazio per avanzare. Dybala fa correre Rensch verso la bandierina di destra, Rensch tunnel ai danni di Brown, ma c'è Akei, il raddoppio che gli toglie il pallone. Lo stesso Brown poi cerca di perfezionare il disimpegno con la collaborazione di Merkan, non ce la fa, la palla resta lì, la rilancia in avanti il Fenerbahce, c'è un calcione involontario secondo me di Cristante ai danni di Murici, che finisce a terra. Qui Cristante cercava il pallone, colpisce Murici, tutto regolare per l'arbitro, che sta arbitrando abbastanza all'inglese pur essendo spagnolo, e va a concedere un calcio di punizione, anzi da rimessa laterale in favore della Roma, che sposta la palla dalla destra verso la sinistra, dove è pronto Wesley va al duetto con Malen. C'è molto meno movimento senza palla da parte dei giocatori della Roma in questa ripresa, e questo spiega anche le difficoltà in fase di possesso della squadra giallorossa. Prova Mancini allora ad alimentare il tempo offensivo della squadra di Gasperini, con Cristante che va a servire a Dybala, gli toglie il pallone in questo caso a Merkan, che poi prova a far correre Ismail, che va ancora da Merkan, recupera la palla del Fenerbahce, salva gli applausi da parte del pubblico del Ciobani Stadium per un Fenerbahce che ha preso le misure alla Roma. Però non so se anche la tua impressione, Massimo Orlando, è calata l'intensità in fase di possesso da parte della Roma, e il Fenerbahce adesso prova a distendersi addirittura. Poi tornando subito ora te, Massimo, attenzione con il pallone in aria, la conclusione da parte di Artokoglu e la parata di Svilar, ancora un'occasione divorata dal Fenerbahce, perché la Roma sta correndo di meno letteralmente.
0: Eh sì, hai detto bene, la Roma nel primo tempo era la qualità fisica che faceva la differenza, la corsa, l'intensità che non dava la possibilità al Fenerbahce di uscire dalla propria metà campo. Invece in questo secondo tempo fatica la Roma, in più sto vedendo un Dybala molto stanco, secondo me potrebbe uscire fra pochi minuti. Si sta parlando sempre di un campione, di un fenomeno, però lo vedo questa sera un po' in difficoltà, e quando tu non pressi, non corri più con quella intensità, chiaramente anche il gioco della Roma diventa un po' più prevedibile.
1: E vedremo se ci sarà spazio per Rodrigo Mora, la New Sensation, classe 2007, in casa giallorossa, autore di un gol alla sua seconda partita contro il Lecce, di un palo colpito nel corso della prima partita contro la Fiorentina. Magari ci sarà spazio anche per lui, ma intanto ancora la Roma, il Fenerbahce è tutto all'interno della propria area di rigore o quasi. Matisulé prova ad inventare dal settore di sinistra, converge poi lo scambio con il tacco per Cristante, che pesca tra le linee proprio lo stesso Dybala. Dybala va da Sulé, in tre su di lui, danza con il pallone fra i piedi ma non riesce ad entrare in area, perché è veramente sono tarantolati i giocatori della squadra turca. Ancora Sulé, spalle alla porta verso Malen in area di rigore, e la grande risposta da parte di Ederson, che forse tocca il pallone, forse la palla sbatte sulla traversa, forse non la tocca nessuno, probabilmente non la tocca nessuno, la palla è alta e va direttamente sulla linea di fondo. Ma questa è una soluzione che deve percorrere la Roma, deve cercare di mettere il ritmo Daniel Malen, perché lo abbiamo visto, si è attaccato con tanti uomini, il Fenerbahce è comunque in difficoltà. E poi insomma Malen lo conosciamo, sul mezzo metro se glielo lasci sa essere letale, assolutamente
0: spaventosa questa azione della Roma, pressata con tutta la difesa schierata, spazi stretti, non hanno mai perso il pallone. Sulle ha dato una palla in verticale a Malen, che è stato come sempre rapidissimo, stop e tiro meraviglioso, palla che esce di poco,
1: attenzione, Dybala in aria, giù, calcio di rigore. E calcio di rigore in favore della Roma, e questo è netto. Qui è stato netto l'aggancio da parte del difensore del Fenerbahce su un Dybala che gli aveva preso il tempo, andava ad entrare in area di rigore. Adesso vanno a parlare i giocatori del Fenerbahce con il direttore di gara, ma insomma ci sarà evidentemente revisione VAR, ma il tocco mi è parso netto, Massimo.
0: Sì, anche a me. Di Arturoglu, adesso rivediamo. Sai che forse l'unica cosa che potrebbe essere fuori, iniziato fuori il fallo, l'unica,
1: allora, l'arbitro intanto va al VAR. Intanto Massimo, sì, ti chiedo scusa, l'arbitro va al VAR, va a rivedere le immagini. C'è un cartellino giallo intanto che viene sventolato ai danni di un giocatore del Fenerbahce che stava protestando. Probabilmente poteva essere forse lo stesso Ache, non lo
0: sì,
1: so, che stava protestando.
0: Sì, sì, è lui.
1: Ache che viene ammonito e credo che abbia avuto ragione tu, che il fallo sia avvenuto fuori, perché ci sarà un calcio di punizione. Non va neanche a rivedere le immagini dal VAR, gli hanno detto il fallo è avvenuto fuori e ci sarà un calcio di punizione dal limite dell'area di rigore in favore della Roma, praticamente con la palla sulla linea d'aria, l'area di rigore leggermente spostata sulla destra, e lì insomma è la posizione ideale per un mancino, e a due mancini niente male la squadra di Gasperini, no?
0: Assolutamente, l'ho detto, Dybala che sembra non essere chiaramente il solito Dybala, però è talmente un campione che ti puoi aspettare da un momento all'altro una giocata. Adesso ha questa grande chance, se l'è procurata, vediamo cosa riesce a fare il talento argentino.
1: Pronto alla battuta, c'è anche il coccodrillo, 5 uomini in barriera. Il tocco invece è per Malen che prova a piazzarla. Era uno schema per liberare la conclusione di Malen, la palla viene ribattuta, ma ancora Roma in area di rigore, serie di rimpalli con Cristante che non riesce a liberarsi. Era intelligente l'idea, perché da lì Malen era libero, è andato a battere quasi a colpo sicuro. E il problema è che c'era una selva di gambe turche che non è riuscito a far passare il pallone. Wesley nuovamente in area, messo giù, vediamo che cosa dice l'arbitro. Arbitro circondato dai giocatori della Roma. Wesley entrava in area dall'altra parte, dal settore di destra, un altro ammonito. Ormai la partita si sta incattivendo, e adesso bisognerà capire cosa dice l'arbitro, perché Wesley è finito giù, la palla è andata fuori. Insomma, ci sono le lamentele da parte dei giocatori della Roma, vedremo quello che va a succedere. Probabilmente niente, l'arbitro dice che è tutto regolare. E, insomma, a velocità normale il contatto mi sembrava esserci, l'arbitro era molto più vicino di me, Massimo, noi siamo lontanissimi. Di certo la partita sta un po' sfuggendo di mano all'arbitro.
0: Sì,
1: secondo me.
0: Assolutamente sì, qui mi sembra che un piccolo contatto con Kanté ci sia stato, però se a un certo punto te non fischi fallo, allora devi ammonire per simulazione. Dunque credo che l'arbitro abbia sbagliato in ogni caso.
1: Intanto c'è un altro giocatore rimasto a terra, adesso si tratta del giocatore con la maglia numero 5 del Fenerbahce, Ismail. Calcio di punizione in favore della squadra turca, mentre sono pronti ad entrare in campo altri due giocatori per quello che riguarda la squadra turca. Allora, fuori con la maglia numero 19 Murici, dentro Aydin, ma soprattutto ci sarà spazio anche per il grande ex della partita, Romelu Lukaku, che entra in campo e vedremo se quanto Massimo Orlando avrà il dente avvelenato. Romelu Lukaku, esce Arturoglu, al suo posto entra appunto Lukaku. Massimo.
0: È sempre un giocatore che mette paura, no? E chiaramente passano gli anni anche per lui, però è giocatore che ha il fisico, è di esperienza, se gli arriva il pallone giusto ti può far male. Dunque attenzione, perché nonostante vari infortuni, preparazione e quant'altro, bisogna sempre avere una grossa attenzione.
1: Attenzione, proprio Lukaku in area. Lukaku, l'assist per Aydin, la deviazione, la grande parata di Svilar. Miracolo! Miracolo di Mile Svilar! L'assist di Lukaku a cercare Aydin, la conclusione di Aydin deviata da un difensore della Roma, mi pareva Rensch, e da terra Svilar ha alzato il braccio andando ad intercettare una palla che sembrava destinata in fondo al sacco. Qui Svilar ha fatto qualcosa di sovrannaturale, ma attenzione perché ancora il Fenerbahce là davanti con Lukaku che va a scambiare con Mercan. Si presentano così i due nuovi entrati, Lukaku e Aydin. L'assist di Lukaku per Aydin, il miracolo di Svilar. Ancora Lukaku, spalle alla porta, la gira per Brown, attenzione, la palla resta ancora lì dopo una serie di rimpalli, finisce a terra e questa volta è il calcio di rigore per il Fenerbahce. Finisce a terra Mercan, no, se ho visto bene, il calcio di rigore per il Fener. No, fallo in attacco, ha fischiato fallo in attacco. In un primo momento aveva indicato il dischetto.
2: Sì.
1: E tanto che è esploso il pubblico del Ciobani Stadium, poi ha subito rettificato la propria decisione l'arbitro. Brivido per noi, perché era andato ad indicare il dischetto, tanto che avete sentito, cari amici radioascoltatori, in sottofondo il boato del pubblico, poi subito dopo ha fatto cenno. No, era stato un fallo in attacco. Quante cose stanno succedendo, Massimo?
3: Sì, davvero, qui adesso la partita è molto più aperta da ambo le parti, con l'occasione incredibile avuta, però guarda che fa una parata clamorosa, ma è bravissimo Rensch a mettere il piede. Si era fatto trovare impreparato sulla diagonale, ma poi mette lui il piede e non consente da un metro di calciare in porta, sarebbe stato gol. E poi è stato bravo chiaramente Svilar a non fare entrare il pallone in rete, però la giocata di Rensch prima di uscire dal campo è stata spettacolare.
1: C'è spazio anche per Rodrigo Mora, che entra in campo al posto di Sulé, però non al posto di Dybala. In campo anche
3: ha corso tanto davvero, l'abbiamo visto in tutti le zone del campo, è stato protagonista, ha servito tanti palloni interessanti ai compagni, ha subito tanti falli e chiaramente adesso è un po' stanco. Un giocatore fresco come Mora può essere importante in questi minuti finali.
1: Dentro anche Balerdi e dentro anche Molina al posto di Rensch, l'autore proprio di quel salvataggio di cui stavamo parlando poco fa. Intanto la palla è all'indietro, proprio in direzione dello stesso Balerdi, che tocca il primo pallone della sua partita. Credo sia uscito Mancini, perché sto dando uno sguardo ai calciatori in campo e mi sembra proprio Mancini quello che abbia lasciato spazio a Balerdi. Adesso i fischi da parte del pubblico di Fede Fenerbahce sottolineano il fatto che la Roma ha perso palla, ma soprattutto che il Fenerbahce l'ha recuperato in maniera irregolare, con Archie Brown che stava provando ad andare via dal settore di sinistra senza che però ci fossero i crismi della regolarità, diciamo così. E allora siamo arrivati, facciamo un po' d'ordine cari amici degli ascoltatori, alla mezz'ora della ripresa. Il risultato è sempre di 1-1 tra Fenerbahce e Roma. Il vantaggio della Roma era stato siglato da Cristante al 39esimo del primo tempo. Al terzo della ripresa il pareggio di Archie Brown. C'è stato spazio anche per un rigore cancellato, concesso e poi diciamo commutato in calcio di punizione in favore della Roma. Tante occasioni da una parte e dall'altra, e adesso è proprio Dybala che entra in area di rigore. Dybala prova a cercare il secondo palo, conclusione precisa, non particolarmente potente. Ederson si distende alla sua destra e va a bloccare il pallone. Forse comunque Gasperini ha fatto bene a lasciarlo in campo, perché la qualità di questo calciatore è veramente un valore aggiunto.
3: Assolutamente, perché qui davvero è bravo ad allargarsi sulla fascia destra, chiaramente piede invertito per lui è molto più semplice, ha da grande qualità e bravura in queste situazioni di saltare uno, due, tre uomini, spazi stretti, e poi prova il tiro a giro, non riesce a dare forza, però la giocata è stata molto molto bella.
1: Intanto lotta sulla tre quarti tra Ndicka e Lukaku, finiscono tutti e due a terra, è tutto regolare per l'arbitro. Si presenta con un sombrero intanto Rodrigo Mora, colpo d'esterno al volo di Dybala per Molina, che poi deve interrompere il flusso di bellezze perché si trova circondato da due avversari e non sa bene cosa fare con il pallone. Alla fine trova un buono scarico al centro per Pisilli, che mette in movimento Wesley a sinistra. Wesley palla indietro per Hermoso, si difende con tutti gli 11 effettivi dietro la linea della palla il Fenerbahce. Lancio in avanti poi da parte dello stesso Pisilli a cercare l'inserimento di Rodrigo Mora, ma non a trovare nessuno. La palla rotola poi docile tra i piedi del portiere della squadra turca, Ederson, l'ex Manchester City, va a scambiare con Ake, che gli ridà poi indietro il pallone. La palla va poi spostata a destra nella zona di Munduro, l'ex Sassuolo con una sventagliata morbida in avanti va a cercare Lukaku, che viene anche in questo caso anticipato da Ndicka, che però commette fallo secondo il direttore di gara. Calcio di punizione all'altezza del cerchio di centrocampo in favore della squadra turca, è chiaro che Lukaku rischia di essere un cliente molto più complicato per Ndicka rispetto a Muriqi.
0: Sì,
1: eh,
0: assolutamente, anche se Ndicka è un giocatore fantastico e molto fisico anche, ma in queste situazioni di corpo a corpo con Lukaku, insomma, vincere la battaglia diventa molto molto complicato, e anche cercare l'anticipo spesso non è, è consigliabile, forse fargli stoppare la palla e comunque non sei in una zona pericolosa può essere la soluzione migliore.
1: Ancora Dybala, prolunga in avanti per Molina, il dai e vai, l'intercetto però vincente da parte di Aydin, l'autore della conclusione, smorzata da Rensha che ha creato il pericolo più grande oltre al gol ovviamente e la ripresa per la squadra turca nei confronti della Roma. Resta a terra Archie Brown, intervento diciamo in concorso in questo caso tra Molina e Balerdi, con Balerdi che si lamenta e Molina che allontana il proprio compagno di squadra dalla zona di pericolo per evitare che diciamo dica qualche parolina di troppo e si vada a beccare un cartellino giallo. Si rialza Brown, intanto battuto il calcio di punizione, la sventagliata dalla sinistra verso la destra a cercare Greenwood che viene anticipato in questo caso da Hermoso che gli mette la palla in fallo laterale, rimessa laterale dalla destra in zona d'attacco in favore del Fenerbahce. Muldur all'indietro per lo stesso Greenwood, Greenwood cerca di centrocampo, cerca e trova Ismail, alza la testa il giocatore turco, la meglio su Mora, poi riesce a deludere anche l'intervento di Malen e scarica per lo stesso Greenwood, l'inglese danza con il pallone tra i piedi, pesca Muldur a destra però ha davanti a sé ben due giocatori della Roma, allora con pazienza la squadra turca sceglie di ripartire all'indietro, la screener prima e Ake poi, il difensore centrale olandese sposta la palla a sinistra verso Brown che supera la linea centrale del campo, in due su di lui riesce a vincere due rimpalli con tanta pertinacia e a portare in avanti il pallone, poi viene preso il controtempo Pisilli sulla sfera vagante che era stata rimpallata da in questo caso Ndicka. Rodrigo Mora trattenuto da Ismaili, riesce comunque a gestire bene il pallone, lo scambia poi con Wesley, Wesley all'indietro per Pisilli, cerca di centrocampo, potrebbe distendersi la Roma ma sceglie di rallentare, squadra anche abbastanza stanca in questa fase della partita. 35esimo minuto della ripresa, Roma 1 Fenerbahce 1, siamo al Chomani Stadium di Istanbul, cari amici ed ascoltatori, è il debutto stagionale per la Roma in Champions League, Roma che era passata in vantaggio nella prima azione di gioco conquistante, il pareggio del Fenerbahce al terzo della ripresa con Brown, attenzione Malen tra le linee, stoppa in maniera un po' troppo lenta però il pallone, dà la possibilità a Ismail di recuperare la sfera, poi lancio in avanti per Greenwood, attenzione Greenwood stoppa male il pallone per fortuna della Roma, poi il rilancio in avanti viene intercettato dal solito onnipresente Hermoso che con la collaborazione di Malen può nuovamente far ripartire il tempo offensivo per la Roma, con Wesley che va a scambiare con Rodrigo Mora, centro centrale del campo, Rodrigo Mora al piccolo trotto si avvicina verso il centro del terreno di gioco, appoggia la palla poi nella zona di Pisilli, Pisilli va da Cristante in orizzontale, potrebbe andare a servire Balerdi o Dybala, sceglie Balerdi all'indietro, vistosi pressato in questo caso da Mercan, non se l'è sentita l'autore del gol che ha sbloccato la partita di rischiare infiltrante perché se lì perdi palla diventano problemi. Wesley poi a sinistra riceve il pallone dalla zona nevralgica del terreno di gioco, Rodrigo Mora tra le linee, spazio per avanzare ai 30 metri, morbido da traversone nella zona di Molina, anticipato di testa in questo caso da Aydin che gli toglie il pallone, poi la Roma pressa, Aydin riesce comunque a mantenere il possesso di palla ma sbaglia e allora lo stesso Molina riceve il pallone da in questo caso Cristante, lo va a porgere a Balerdi, Balerdi ancora per Molina, Molina per Cristante, limite dell'area di rigore, la palla al centro per Mora, si gira, palla sul sinistro, c'è Hermoso anche a recuperare il pallone, Wesley lato corto dell'area di rigore a sinistra, palla al centro dell'area di rigore sul secondo palo dove c'era stato l'inserimento, però attenzione sul rimballo, Malen prova a portarsi in avanti il pallone, la palla finisce fuori, l'ultima a toccare è stato proprio l'olandese, 36esimo minuto di gioco, Fenerbahce 1, Roma 1, da dire Massimo Orlando che adesso la Roma sta nuovamente salendo di tono.
0: Sì, assolutamente, perché è tornata a sviluppare quel gioco che vedevamo nel primo tempo di possesso palla con qualità negli spazi stretti, trovando e sperando di trovare lo spazio appunto per mettere questi cross molto pericolosi. Qui Brown è stato bravo, ma la Roma adesso è tornata ad attaccare con molti più uomini ed essere un po' più intensa anche nel pressing, anche se la partita chiaramente si è fatta un po' più complicata, vedi che anche loro comunque quando attaccano...
1: Attenzione Muldur in area di rigore, l'uscita di Svilar e qui Rash, e qui Wesley, scusate, si è fatto uccellare sulla velocità da Muldur e ci ha assicurato tutta la bravura di Mile Svilar in uscita per allontanare il pallone, la bravura e la reattività, perché quello era un pallone veramente velenoso.
0: È vero, hai detto bene, perché qui è andato troppo morbido Wesley da un pallone
3: pericolosissimo Svilar, che è sempre attento, sempre vigile e attento, e con grande bravura va a togliere una palla che poteva essere pericolosa. Qui una piccola disattenzione al brasiliano.
1: La battuta del calcio d'angolo, fallo in attacco fischiato ai giocatori della Fenerbahce, dunque calcio di punizione all'interno dell'area di rigore della Roma in favore della squadra giallorossa. 37-30, questo recita il cronometro. Fenerbahce 1, Roma 1, questo dice invece il tabellino. Svilar con il pallone tra i piedi si è guadagnato decisamente la pagnotta, anche il portierone della Roma. Pallone adesso per Pisilli, che si avvicina al piccolo trotto al centro di centrocampo, va in orizzontale da Cristante, che finta il passaggio in verticale per Dybala, sceglie invece Molina davanti a sé a Brown, va in orizzontale da Mora, la triangolazione non si chiude con Paolo Dybala, che comunque dice bravo a Rodrigo Mora perché l'idea era interessante ma non la sua realizzazione. Rimessa laterale battuta all'indietro, in questo caso dai giocatori della squadra di casa, con Ederson che riceve il pallone, l'estremo difensore della squadra turca rimette il pallone in avanti, sbaglia Ndicka qui dando la possibilità al Fenerbahce di recuperare il pallone e di far correre Greenwood a destra. Greenwood, c'è anche la sovrapposizione di Lukaku che viene servito sulla corsa, attenzione Lukaku in area e viene fermato in maniera perfetta da Balerdi, che si presenta così Massimo Orlando, andando a fermare con un intervento imperioso una montagna di muscoli come Romelu Lukaku.
3: Bravissimo, perché davvero ancora una volta Greenwood aveva dato una palla, perché Greenwood ha veramente delle qualità nel passaggio per i compagni straordinarie. Palla sulla corsa meravigliosa per Lukaku e Balerdi fa una diagonale perfetta, evita al giocatore belga di calciare da una posizione che sarebbe stata pericolosa. Davvero ottima questa chiusura.
1: 39esimo minuto della ripresa, ammonito Ismail per un fallo a centrocampo, sono tre gli ammoniti in campo per quello che riguarda la squadra di casa: Muldur, Ismail e Brown. Era stato ammonito in precedenza anche Aktokoglu, che è uscito, così come era stato ammonito Rensch per la Roma, anche lui ha lasciato il terreno di gioco. Riparte adesso il Fenerbahce, lo fa con Aydin che si appoggia a Brown, palla all'indietro da Brown per Ake, mantiene il possesso di palla con calma e pazienza la squadra di casa. Ismail, recentemente ammonito, va da Kanté che disponda a servire il pallone all'indietro per Skriniar. Skriniar da Muldur ancora per Skriniar. La pressione di Malen costringe i giocatori della squadra turca a ripartire dal proprio portiere Ederson, che con il mancino rilancia la sfera in avanti a cercare Lukaku, ma a trovare il colpo di testa vincente ai limiti quasi della propria area di rigore, in vero sulla tre quarti da parte di Ndicka. Ancora Pisilli adesso per la Roma, i fischi del Giovanni Stadium sottolineano il giro palla da parte della squadra giallorossa, ma sono fischi di paura, volti ad esorcizzare quella che è la sensazione di pericolo imminente che c'è ogni qualvolta la squadra di Gasperini porta in avanti la sfera. Lo fa in questo momento ancora con lo stesso Pisilli, che si appoggia a Cristante in orizzontale, il veterano della Roma porta la palla in avanti, si appoggia a Mora, che viene però anticipato in questo caso da Ismaili, che ruba palla nuovamente sul rimpallo anche allo stesso Cristante. Attenzione al break della Fenerbahce, la Roma è leggermente scoperta, Cristante mette giù Ismaili, cartellino giallo sacrosanto, giallo ben speso da parte del capitano della Roma. Massimo.
3: Sì, assolutamente, Ismaili che è stato protagonista in questo secondo tempo, mi è piaciuto, molto dinamico il giocatore che fa le due fasi. Qui insomma aveva saltato netto il nostro capitano Cristante, che chiaramente per non consentire al turco di andare magari ad essere pericoloso in azione solitaria, giustamente fa il fallo tattico e si becca il cartellino giallo.
1: Calcio di punizione battuto, il colpo di testa alla traversa per il Fenerbahce, il colpo di testa dal cuore dell'area di rigore, ma il pallone resta ancora vivo. Skriniar, la palla sbatte addosso letteralmente a Cristante, che poi l'arbitro va a decretare anche una posizione di fuorigioco, ma occasione clamorosa in questo caso per il Fenerbahce, con il colpo di testa da parte di Ake, se ho visto bene, in mischia mi è apparso lui, la palombella, la palla che sbatte sulla traversa e poi Cristante preziosissimo ad intercettare la bordata di Milan Skriniar. Ancora una volta di più Cristante.
3: No, davvero, però penso di aver visto che era proprio che il giocatore in fuorigioco, poi hanno fatto continuare l'azione, però si trovava lui in fuorigioco e comunque ancora una volta la Roma sulle palle native, di solito punto di forza, no, della squadra di Gasperini, insomma oggi hanno avuto qualche problemino
1: e Gasperini si copre. e Gasperini si copre, e questa è una notizia: fuori Malen, dentro De Ron, il che vuol dire che l'attacco della Roma adesso è leggero, con Dybala e Rodrigo Mora e con Wesley che praticamente è altissimo a sinistra, e a rinforzare il centrocampo con un giocatore, insomma, che ha esperienza da vendere, che può tornare utile in un catino infuocato come il Ciobane Stadium. 42-10 sul cronometro. Fenerbahce 1 Roma 1, attacca la Roma, lo fa ancora con l'inesauribile Paolo Dybala, c'è la sovrapposizione anche di Molina, la palla invece all'indietro per Cristante che si avvicina al limite dell'area di rigore, fischiatissimo, c'è un giocatore del Fenerbahce che resta a terra, ma si continua a giocare, per l'arbitro tutto regolare, la palla sui piedi di Hermoso, traversone, tiro cross anzi di Hermoso sul secondo palo dove non riescono ad arrivare i giocatori della Roma, e la palla che si va a spegnere sul fondo. C'era stato uno scontro tra lo stesso De Ron e Ismail, con Ismail che ha avuto la peggio, adesso si chiariscono, ma probabilmente correvano uno da una parte e uno dall'altra e non si sono visti. Questa è l'interpretazione che vado a dare anche alla decisione dell'arbitro, che ha deciso appunto di non, ha deciso di non decidere, mettiamola così. Attacco leggero per quello che riguarda la Roma, Massimo Orlando, Mora, Dybala, ma soprattutto tanta concretezza a centrocampo con Martin De Ron.
0: Mi sembra giusto, perché comunque nel secondo tempo e anche in questa fase finale la Roma ha fatto vedere di essere un po' in sofferenza, no? E siccome devi ragionare sul girone, un punto comunque fuori casa non si butta mai via, su un campo comunque difficile. È vero che nel primo tempo ci sembrava poca roba il Fenerbahce, ma poi nel secondo tempo ha dimostrato di essere una squadra solida e insomma, secondo me Gasperini ha detto: prima di rischiare di prendere il secondo gol cerco di rinforzare il centrocampo, e secondo me ha fatto bene.
1: E comunque io immagino che non sarà facile per nessuno venire a giocare su questo campo.
0: No, con quell'ambiente assolutamente.
1: Penso che non sarà assolutamente facile per nessuno. Intanto ancora Roma con Cristante, l'appoggio per Pisiglia ai 30 metri, in un primo momento sembra quasi voler tirare, poi invece chiama la collaborazione Hermoso a sinistra, Hermoso gli dà il pallone a Pisiglia in area di rigore, deve uscire attraverso il lato corto, il servizio per Wesley, Pisiglia, traversone al centro dove però non c'è nessuno, è chiaro che i traversoni senza Malen diventano un'arma un po' spuntata, ma c'è Dybala che recupera il pallone vagante, traversone a cercare Hermoso, l'eroe di Bergamo, la palla, l'eroe contro l'Atalanta anzi, la palla finisce oltre la linea di fondo, vediamo chi è stato l'ultimo a toccare, i giocatori della Roma vanno a chiedere il calcio d'angolo, in realtà finisce a terra anche il Ismaili ancora, che è cresciuto tantissimo in questa ripresa, ma l'ultimo a toccare è stato proprio lui, e dunque ci sarà un calcio d'angolo in favore della squadra giallorossa. 44-35, tra poco sarà il recupero.
0: Veramente. No, scusami, aveva messo una palla, perdonami, non posso, quando tocca la palla di Dybala mi eccito praticamente calcisticamente parlando, aveva messo una palla con i giri contati, bravo Ismaili, perché Hermoso c'era su quel pallone, scusami.
1: Tranquillo, la battuta del calcio d'angolo intanto senza esito, è giusto che tu sottolinei queste bellezze tecniche, perché così come in Formula 1 quando il campione anziano vede il campione giovane lo va subito ad annusare, a snasare, così i giocatori di grande qualità, quale sei stato tu Massimo Orlando, quando vedono le giocate di grande qualità è giusto che le sottolineino ed è giusto che si entusiasmino ed eccitino calcisticamente, così come hai detto. Nel frattempo è arrivata anche la segnalazione dell'extra time, ci saranno 4 minuti di recupero che sono iniziati da 20 secondi, si giocherà fino al 94esimo, Fenerbahce 1 Roma 1, vedremo quale sarà l'atteggiamento delle due compagini che sembrano entrambe comunque voler cercare la vittoria. Recupera il pallone Molina proprio per la Roma, il servizio all'indietro per De Ron, De Ron in orizzontale per Pisiglia, Pisiglia fa correre Hermoso in posizione di mezzo sinistro, ci sarebbe anche Wesley largo a sinistra, il pallone arriva a quelli di Wesley, dopo essere transitato da quelli di Cristante, Rodrigo Mora va a portare la palla verso la bandierina, si trascina però la palla direttamente oltre la linea di fondo, non era facile tenerla in campo, chiede il corner e c'è corner, è stato bravissimo qui Rodrigo Mora di intelligenza ad ottenere il massimo possibile e ad andare a generare una palla inattiva molto importante. 46-05, diventano importanti anche i secondi adesso, calcio d'angolo in favore della Roma, la bandierina è quella di sinistra, la più distante rispetto al nostro punto d'osservazione, la battuta nel cuore dell'area di rigore, la respinta da parte della difesa turca, poi il pallone finisce sui piedi di Molina che la retrocede verso l'elemento più arretrato rispetto allo schema offensivo della Roma, ovvero sia Pisiglia che la ridà nuovamente allo stesso Molina per Pisiglia, cerco di centrocampo, la Roma sembra interessata a voler cercare i tre punti anziché difendersi ed aspettare. Lo fa con Wesley adesso, che cerca di sfondare a sinistra, si cambia poi il pallone con Mora, in due su di lui. Mora va via in un fazzoletto di terreno, salta per una seconda volta anche Muldur, poi lo stesso giocatore turco riesce con la punta del piede a stoppargli il traversone, a servire Lukaku, provare ad andare via Lukaku a Pisilli, che di mestiere si arrangia e riesce a trattenerlo, guadagnando contestualmente anche una rimessa laterale già battuta nella propria metà campo. La Roma continua a manovrare, se n'è andato il secondo dei 4 minuti di recupero, altri 120 secondi per le speranze della Roma di provare a creare pericoli e portare a casa il punteggio pieno. Finisce a terra tanto Balerdi, problemi di crampi per lui, ma c'era stato un intervento anche irregolare segnalato in questo caso dall'assistente dell'arbitro e non dall'arbitro, dunque ci sarà calcio di punizione in favore della Roma. Si trattava di Dybala e non di Balerdi, il giocatore rimasto a terra. Avevo visto un 2, immaginavo fosse 2-6, invece era 2-1 sulla schiena del giocatore giallorosso. Sbaglia qui però la squadra di Gasperini, perché non si chiude il dai e vai volto a lanciare in avanti Molina, e la palla viene recuperata facilmente dal Fenerbahce, che lo gestisce adesso con Aiden, che però sbaglia la sfera, il rilancio della sfera in avanti, dando la possibilità ancora alla Roma di portare in avanti il pallone. Lo fa con lo stesso Balerdi, che cerca di sfondare tra le linee, non ce la fa, ma il pallone resta ancora nelle disponibilità della squadra giallorossa, con lo stesso Balerdi che va verso la linea di fondo, in due su di lui, cerca e riesce a guadagnare una rimessa laterale. 48esimo minuto che volge al termine, ultimi 60 secondi, non ci si è mossi praticamente da quei 5 metri quadrati di campo davanti alla panchina dell'allenatore del Fenerbahce. Rimessa laterale in zona d'attacco in favore della squadra giallorossa, con la palla da Molina direttamente in area di rigore, Lukaku addirittura ad allontanare la sfera dai propri 16 metri, indicata, rimette in avanti di testa, non ci arriva nessuno, e allora l'uscita da parte di Ederson va a porre fine a questa azione. 48 e 25, 35 secondi al termine della partita, palla rimessa in gioco con un golo Kanté che prova a portare in avanti per il Fenerbahce, lo spazio in orizzontale per Ake, che poi va al servizio per Ismail. Ismail cerca il filtrante per Greenwood, che va all'indietro poi da Muldur, di nuovo nella propria metà campo, e il Fenerbahce adesso ad avere il pallone tra i piedi, ma siamo ancora nei pressi della linea centrale del campo, oramai siamo agli sgoccioli. Cantano i tifosi del Ciobane Stadium, evidentemente soddisfatti di quello che ha fatto la loro squadra in questo momento, ma anche per cercare di incitarla in questi ultimi secondi. Ma probabilmente la partita terminerà adesso, perché scadono in questo momento i 4 di recupero decretati dal direttore di gara, e con puntualità svizzera l'arbitro decide che la partita finisce qui. Dopo 4 minuti di recupero al Sucru Saracoglu Stadium, Fenerbahce 1, Roma 1. Il vantaggio della Roma al 39esimo minuto del primo tempo con Brian Cristante, il pareggio al terzo della ripresa con Archie Brown per quello che riguarda la squadra turca. La domanda a bruciapelo, e qui siamo in serie di commento Massimo Orlando, è per sì. La Roma è un punto guadagnato, sono due punti persi per come sarà messa?
3: Per come sarà messa sono due punti persi, perché nel primo tempo la Roma aveva dominato, dava l'impressione di essere davvero in controllo, e poi è rientrata in campo sbagliando un po' di chiusure, soprattutto centrocampo e difesa, cose che di solito non vediamo, ha concesso il pareggio, e da lì il Fenerbahce è uscito, addirittura ha avuto almeno due occasioni incredibili per portare a casa anche la vittoria. Dico che alla fine, per quello che abbiamo visto, il pareggio è giusto, però secondo me la Roma è più forte e poteva e doveva portare a casa i 3 punti, anche se è difficile su questo campo, come hai detto te.
1: Ci siamo soffermati tanto, caro Massimo, sull'aspetto ambientale, un po' perché è anche, diciamo, il bello dell'essere lì, dell'essere sul posto, e anche per raccontare a chi, cari amici radioascoltatori, ascolta alla radio la partita, cosa sono questi fischi, cosa sono questi urli e cosa significa giocare in un catino infuocato come questo. Lo facciamo con il mezzo più bello del mondo, la radio, quella che ci permette di andare in onda a colori, sempre e comunque, anche senza le immagini. L'Italia che muove la classifica, diciamo, in Champions dopo le due sconfitte di Inter e Napoli, con il punticino conquistato dalla Roma in terra di Turchia questa sera, e l'appuntamento è appunto sempre sulle frequenze di Rai Radio 1, toccherà l'esordio non stagionale ma assoluto del Como in Champions League contro il Lipsia. Io mi limito a ricordare il risultato finale dal Ciobane Stadium: Fenerbahce 1, Roma 1. A ringraziare Massimo Orlando per averci accompagnato nel racconto.
3: Ciao,
1: di una
3: Manuel,
1: partita comunque
3: buonasera.
1: Divertente. Grazie Massimo, e a dirvi restate con noi, restate su Radio 1, perché c'è ancora tanto sport sulle frequenze della Casa dello Sport. Rai Radio 1, linea Roma, Saxa Rubra, zona Cesarini, Francesco Albanese.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
7: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Zona Cesarini.
13: Alle 20.41 torniamo in diretta con Zona Cesarini, Francesco Albanese al microfono, alla parte tecnica c'è Francesco Paradisi, in regia Umberto Conti, in redazione Tony Tisi. Dunque l'Italia calcistica ha rotto il ghiaccio, è arrivato il primo punto di questa Champions League 2026-2027, ad acciuffarlo è stata la Roma in terra turca, fuori casa, Istanbul contro il Fenerbahce, una Roma che ha concluso in vantaggio il primo tempo grazie al gol di Cristante, ripresa nel secondo tempo dai turchi che hanno pareggiato con Brown, ma una prestazione ampiamente sufficiente quella offerta dalla Roma, che anche avrebbe potuto incrementare il vantaggio, poi ha subito il ritorno della squadra giallo-blu, davvero equilibrata e anche divertente la partita fino alla fine, aperta ad ogni tipo, ad ogni possibile tipo di evoluzione. Ma non ci fermiamo qui, perché tra poco entreremo nel clima del prossimo match che vedrà ancora coinvolta una formazione italiana, parliamo naturalmente di Como-Lipsia, ma prima vediamo che cosa è accaduto nell'altra gara che si svolgeva parallelamente con Fenerbahce Roma. Parliamo di PSV Eindhoven Shakhtar, andamento speculare al vantaggio ucraino dello Shakhtar di Mendoza, ha risposto Dest per la formazione olandese, dunque 1-1 anche qui il risultato finale. Alle ore 21 si giocherà poi Bayern Bodø/Glimt, Manchester United Sabah Baku e Slavia Praga Lens. Direi però di rompere gli indugi, andare al Sinigaglia per questo battesimo assoluto europeo del Como contro il Lipsia. Pronto in postazione per noi a raccontarci questa partita a suo modo storica c'è Diego Carmignani. Buonasera Diego.
14: Eccoci, ben trovato Francesco, ben trovati i nostri ascoltatori per vivere la quarta gara delle squadre italiane impegnate in Champions, quella più significativa semplicemente dal punto di vista degli almanacchi, della storia, come dicevi giustamente. Como che è la sedicesima squadra diversa italiana che esordisce in Champions League, Coppa dei Campioni qualche anno fa, lo fa con una celebrazione da parte del proprio pubblico, del proprio popolo, che ha risposto ovviamente presente a questa chiamata. In tempi record è salita nel tavolo dei grandi questa squadra, questa realtà che ha iniziato a muovere i passi significativi pochi anni fa, era in Serie D addirittura fino a meno di 10 anni fa, 3 anni fa in B. Ebbene, l'escalation l'ha portata con il quarto posto nello scorso campionato in questa competizione, quella che conta, quella dove si mostra, anche dove è una vetrina di idee e di calciatori sopraffini. È il caso del Como, è il caso anche dell'avversario, se vogliamo, di quest'oggi, ovvero il Lipsia, un progetto che parte dalla qualità, dalla volontà di mettere in primo piano le idee e i talenti, ed è proprio un confronto significativo quello che il calcio moderno propone questa sera. L'azzurro del Como e il biancorosso dell'Lipsia. Si è detto tantissimo dell'approdo del Como a questa competizione, anche della velocità, oltre che con cui è riuscita a arrivare a questo traguardo, quella con cui è riuscita anche ad avere la struttura in grado di ospitare questa gara. Per molto tempo si è creduto non ce la potesse fare la società, il club lariano, con l'ipotesi Reggio Emilia. Invece il Sinigaglia è pronto per l'occasione, anche se con un numero ridotto di posti, poco meno di 11.000 presenti, ovviamente altissima presenza e densità, soprattutto grande passione che stiamo già vedendo da diverse ore in questa città, che si appresta dunque a inaugurare questa esperienza europea, non una qualsiasi, quella della Champions League. Andiamo anche dunque con i primi 11 giocatori in maglia Como che andranno ad esordire in Europa in Champions. Queste le scelte di Cesc Fabregas, uno che di Champions League se ne intende, avendo disputato più di 100 gare con maglie diverse, soprattutto con l'Arsenal in questa competizione, e quindi le scelte saranno sicuramente le migliori possibili proposte dalla sua squadra, con il consueto 4-2-3-1. Boutet in porta, davanti a lui Ian Couto, Chalobah, Ramon e Alex Valle, Mia e Dacuña, i due in mediana, la tre quarti che sta facendo sfacelli in campionato in questo avvio, composta da Baturina, Nico Paz e Diao. Davanti l'unico dubbio era fra Moise Kean e Douvikas, premiato il greco. Questa la scelta dunque da parte di Fabregas. Moise Kean inizialmente in panchina, non scelte così diverse anche da quello che si è visto nell'avvio di campionato nel Como, dunque poche rotazioni per questa importantissima e significativa gara dell'Ariani. Il Lipsia di Martin De Michelis, ex nazionale argentino, difensore 45enne che ha avuto anche già importanti esperienze da allenatore, scelto per quest'anno per dare continuità al progetto Lipsia, un 4-3-3 con almeno un paio di nomi significativi per le orecchie italiane. C'è Van de Voort in porta, il portiere belga del Lipsia, Baku, Orban, Luckeba e Raum nella difesa 4. 4-3-3 lo schema del tecnico argentino, con, crediamo, in mediana anche Nkunku, che conosciamo ovviamente per il suo trascorso al Milan, insieme a lui Elainawi e Seivald. C'è da capire se sarà invece Maximovic a scalare dietro. È presente anche il giovanissimo balcanico nel tridente, per ora direi ufficioso, con cui si presenta il Lipsia a Sinigaglia. Insieme a lui Guiu, spagnolo che è stato inseguito a lungo anche da squadre italiane, in particolare il Napoli, e un altro nome che purtroppo conosciamo, il norvegese Nusa, a completare i tre davanti. Qui in tribuna invece insieme a me Adriano Totaro, che ringrazio per l'assistenza tecnica. A tra poco dunque per Como Lipsia, Francesco.
13: Bene così, grazie dunque a Diego Carmignani. Tra poco vi ricordo che non seguiremo soltanto la gara del Sinigaglia, spazio doveroso anche alla pallavolo maschile, debutto dell'Italia contro la Svezia a Napoli nella suggestiva cornice di Piazza Plebiscito, presente anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, e in postazione radiocronaca per noi ci sarà Manuela Collazzo. Tutto questo solo tra pochi minuti.

0: Atmosfere partenopee con Nugenea Carè. Allora è proprio il caso di andare fisicamente anche a Napoli, dove è pronta Manuela Collazzo per raccontarci l'esordio agli europei maschili di volley dell'Italia, per l'appunto, contro la Svezia. Buonasera Manuela.
1: Ben trovato Francesco, buonasera da uno scenario suggestivo, magnifico, Piazza del Plebiscito, la Basilica di San Francesco di Paola illuminata proprio di fronte alla nostra postazione. Le squadre Italia e Svezia stanno ultimando il loro riscaldamento, si provano le battute, mancano 13 minuti all'inizio della prima gara degli europei, della nazionale campione del mondo e vice campione del mondo, lo annunciavi. Uno spettatore d'eccezione, noto appassionato di sport, di pallavolo, il presidente della Repubblica Mattarella, 6.000 spettatori in questa arena all'aperto, davvero uno scenario unico in un contesto storico. C'è la volontà di cominciare bene questa avventura, la fase a gironi proseguirà poi al Palapanini di Modena, lì si sposterà la nostra nazionale. Dopo questa sfida, sulla quale c'è un po' di timore per le condizioni meteo, c'è un'incognita legata al maltempo, minaccia pioggia, c'è stato molto vento, dunque incrociamo le dita affinché il meteo dia una mano agli azzurri, che giocheranno con questa formazione: Giannelli il palleggiatore, Romanò l'opposto, gli schiacciatori saranno Lavia e Bottolo. Dunque il CT De Giorgi non rischia Micheletto, che è in ripresa da un infortunio piuttosto serio degli ultimi mesi, ma De Giorgi non ha rinunciato alla sua presenza. I centrali sono Sanguinetti e Galassi, il libero è Balaso. Dunque questa è la formazione dell'Italia. C'è una leggera pioggia ad anticipare la sfida, dunque vi terremo informati su quel che potrebbe accadere. Naturalmente, in caso di eventuale sospensione per maltempo, ci sarà la possibilità di attendere altre 4 ore prima che eventualmente la gara possa ricominciare. Si parla ufficiosamente eventualmente di un piano B, cioè che la gara possa essere disputata eventualmente domani, sempre a Napoli, sempre a Piazza del Plebiscito, alle ore 20, ma noi ci auguriamo che tutto questo non accada, ci auguriamo di potervi raccontare stasera questa sfida Italia-Svezia. Sulla carta un avvio piuttosto morbido per la nostra nazionale, con la Svezia che ritrova un torneo come gli europei dopo 33 anni, dunque un avvio sulla carta nettamente alla portata degli azzurri. A te Francesco.
0: Bene Emanuele, allora insomma davvero c'è da incrociare le dita. Se sei ancora collegata Emanuela, per approfondire ancora un po' di più quella che è la cornice, mi sembra che, come dicevi, anche dei numeri Napoli abbia risposto benissimo a questo invito, a suo modo unico e quasi inedito.
1: Assolutamente, peraltro è la prima volta che Napoli ospita una gara degli europei degli azzurri. Tra l'altro proprio sopra la nostra postazione c'è fermento, perché crediamo stia per arrivare il presidente della Repubblica Mattarella. Non è l'unico ad essere atteso tra le autorità presenti stasera, ce ne sono diverse. C'è anche il ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti, c'è il ministro per lo sport e giovani Abodi, c'è il presidente della Federnuoto Barelli, il presidente della Lega Pallavolo Serie A Durigon, Roberto Fico il presidente della Regione Campania, ovviamente il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, così come il presidente della nostra federazione Giuseppe Manfredi. Sta entrando nel frattempo, proprio in questo momento, il presidente della Repubblica Mattarella, prenderà posto proprio sopra alla nostra postazione. Vi confermiamo ancora qualche goccia di pioggia su Piazza del Plebiscito, gli applausi per Sergio Mattarella, che lo vediamo proprio nitidamente, fa il suo ingresso in tribuna d'onore e sta salutando il presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi. È annunciata anche la presenza dell'allenatore del Napoli Allegri, così come del presidente del CONI Luciano Buonfiglio, e poi dei vertici della Federazione non soltanto italiana ma anche internazionale. Dunque Azevedo, presidente della FIVB, la Federazione Internazionale, e Sikric, il presidente della CEV. Aumentano le gocce di pioggia nel frattempo, prima che cominci la sfida, e tutti i flash e tutti gli sguardi sono proprio dedicati e destinati al presidente della Repubblica Mattarella. Si alza adesso un coro proprio per il presidente della Repubblica. I fotografi e i flash non ci permettono di intravedere il suo volto, lo vediamo adesso, sguardo al cielo anche per lui, uno sguardo però anche alle tribune che sono gremite, un'arena all'aperto che può contenere oltre 6.000 spettatori, e come dicevi Francesco, Napoli ha risposto alla grande. Adesso i cori sempre per il presidente della Repubblica, che sorridente accanto alla figlia, sempre con lei, lo accompagna in ogni trasferta. Ascoltiamo poi il ministro per lo sport e giovani Andrea Abodi. Quasi tutto pronto per l'inizio della sfida, meteo permettendo naturalmente, e vi confermo le gocce di pioggia che continuano a cadere in piazza del Plebiscito. Per ora a te Francesco, ci risentiamo più avanti.
0: Senz'altro, così potrai darci tutti gli aggiornamenti del caso, e allora a me non resta che invitarvi a restare in ascolto di Rai Radio 1 per questa doppia serata sportiva, con il racconto dell'esordio europeo in Champions League ma assoluto del Como, che in casa ospita il Lipsia, come avete sentito, con la sfida, speriamo si giochi pioggia permettendo, di Napoli per la pallavolo maschile degli europei, il debutto dell'Italia contro la Svezia. Quella sarà raccontata al microfono da Manuela Collazzo.
2: Tutta la Champions League minuto per minuto.
3: Riecheggiano ancora a Como le note dell'inno della Champions League per la prima volta al Sinigaglia, tutti in piedi, tutti ovviamente a cercare di riprendere con i telefonini questo momento storico. Anche il colpo d'occhio, curva alla nostra sinistra, quella dei fedelissimi del Como, con la grandissima scritta Como per l'appunto in bianco con fondo azzurro, tanti rettangoli colorati a fare questa coreografia. Lo stemma del Como al centro è uno dei pezzi di questo stadio, di questa struttura che si è rinnovato per accogliere, per far bella mostra di sé in questo palcoscenico, il più importante che offre il calcio per club. C'è Como Lipsia stasera, c'è il logo della Champions sventolato, ci sono 22 uomini in campo lì davanti a guardare la tribuna, e anche per immortalare questo momento e il finale, direi anche che ci sta tutto per completare questa suggestione. Anche i bambini che hanno accompagnato l'ingresso in campo delle squadre, le premesse, anche il racconto del pre-Como Lipsia è stato ricco di particolari. Dai bambini passiamo anche agli over 75, coloro ai quali la dirigenza del Como ha regalato i loro posti migliori, per dire in sostanza che è una storia breve quella del Como bello e vincente, ma ha una lunghissima vicenda iniziata nel 1907. C'è chi tifa questa squadra da decenni e mai avrebbe creduto di vivere una serata come questa, di vivere una serata Champions contro un avversario, il Lipsia, che in questo momento possiamo dirvi anche vestirà in completo rosso e anche motivi gialli, è in classica casacca azzurra, quella dell'anno in corso, il Como di Cesc Fabregas. Andiamo di nuovo a enunciare le formazioni di Como e Lipsia che si fronteggeranno tra pochissimo qui sul Mante Erboso del Sinigaglia, tra l'altro stadio che è stato ampliato in termini di ampiezza, 2 metri in più, ci sono delle norme UEFA da rispettare, che ovviamente il Como in tempo record, come abbiamo detto nel precedente collegamento, è riuscito a mantenere. Como con Butè tra i pali, Iancuto, Chalobà, Ramon e Alex Valle nella difesa a 4, da Cugna e Miglia in mediana, nella tre quarti vivacissima in questo avvio di campionato della formazione lariana, confermati Baturina, Nico Pass e Diao. Duvicas è il perno offensivo su cui si appoggeranno le sortite in attacco del Como. Dall'altra parte il 4-3-3 di De Michelis, il Lipsia che ha anche due presenze quantomeno note al pubblico italiano, due diciamo anni, due annate non particolarmente felici né per Nkunku, nemmeno possiamo dirlo per

0: nel distinto ufficiale. Van der Bort, Baku, Orban, Luke Barraum, Elainawi, Kunku, Guyu e Nusa. Minuto di raccoglimento per le vittime della tragedia nel Nepal di qualche giorno fa. Torniamo alla pallavolo a questo punto.
1: Qui si copre il campo perché si è un po' bagnato, qualche goccia ancora cade su Piazza del Plebiscito. Intanto si esibiscono i Planet Funk prima della sfida, le squadre non hanno fatto ancora il loro ingresso in campo. Adesso sembra che abbia smesso di piovere, però è necessario che il campo sia completamente asciutto perché diventerebbe anche pericoloso per gli atleti. Dunque tutto coperto con dei grossi teli bianchi aspettando l'ingresso in campo di Italia e Svezia. Spettacolo musicale anche di colori, con la Basilica di San Francesco di Paola illuminata e anche con le immagini delle gare degli azzurri nel corso degli anni che stiamo vedendo proprio di fronte a noi. Davvero uno spettacolo unico e ci auguriamo che il tempo e il meteo permetta di godercelo appieno. Qualche problema finora, ma contiamo di potervi raccontare Italia-Svezia tra poco. A te Diego Carmignani, Como Lipsia.
0: Grazie a Manuela Collazzo. Tra poco speriamo appunto di poter procedere con questo palleggio in questa serata. Anche qua a Como, in Lombardia, c'è stato un grosso punto interrogativo meteorologico. Il pomeriggio ha permesso però di essere ottimisti fino a una serata perfetta, anche con il caldo che se n'è andato, direi definitivamente come l'estate. Questa è la sensazione di questa specialissima data del 10 settembre, quella dell'esordio assoluto del Como in Europa in Champions League, con anche, devo dire, bagno di folla di turisti, oltre a quella dei tifosi, sia tedeschi che ovviamente di fede lariane. Appena iniziata Como Lipsia, ribadisco che la maglia della squadra ospite è in rosso con numerazione gialla, sembra una seconda maglia del Lecce recente, per come sono state concepite le colorazioni e la fantasia di questa divisa. Como che attacca verso sinistra in questo secondo tempo, la nostra postazione leggermente decentrata sulla destra. Comunque siamo di fronte a Boutet, che è fuorissimo dall'area di rigore, così a ridosso della tre quarti. C'è una combinazione proprio arretrata del Como che passa attraverso Cialoba sulla sinistra, c'è Alesvai e successivamente Baturina che continua nel palleggio arretrato, prima tutto a proteggere la propria metà campo il Lipsia, e poi improvvisamente in maniera organica si è andato subito a mettere davanti per un pressing immediato ed improvviso. Il Como ne approfittato per un aggiramento dell'ostacolo rosso rappresentato dallo schieramento dell'Ipsi, e sulla sinistra lo sprint di Baturina che trova la prima rimessa laterale della gara. Siamo entrati nel secondo minuto di gioco, 0-0 naturalmente tra Como e Lipsia, la quarta gara delle squadre italiane impegnate in Champions. Due sconfitte, un pari, lo ricordo ancora, quello della Roma sul campo del Fenerbahce. Il Como, diciamo, la sua gara l'ha già vinta, quella di essere qui in questa sensazionale prima volta, ma è assolutamente una partita da centrare anche nel risultato, l'ha detto Fabregas, vale il campo dal fischio d'inizio in poi. E l'aggressione centrale del Como ha prodotto un primo segnale positivo, ovvero l'incursione di Baturina che è andato giù, cartellino giallo per il centrale difensivo dell'Ipsia, vale a dire Orban. Calcio di punizione per il Como che andiamo a seguire, è pronto alla battuta da Cugna, al suo fianco c'è Miglia, quest'ultimo potrebbe andare con il destro, il capitano del Como invece può scegliere l'opzione con il mancino. Palla a centro area, il tentativo di colpo di testa sventato dall'intervento difensivo da parte dell'Ipsia. Terzo minuto di gioco, 0-0 il risultato tra Como e Lipsia. Si riprenderà con un calcio di punizione a favore dei tedeschi per un precedente fuorigioco degli attaccanti di Cesc Fabregas. Andiamo a Napoli, torniamo alla pallavolo Italia-Svezia. Manuela Collazzo.
1: Ha fatto il suo ingresso in campo la Svezia, adesso tocca all'Italia e lo capirete dal boato dell'arena all'aperto a Piazza del Plebiscito, capitanata da Simone Giannini.

0: Italia entra in campo. Tolti i teli dal terreno di gioco, dal campo, dunque si può cominciare fra poco inni nazionali e poi sarà Italia-Svezia il via del torneo per i campioni del mondo in carica, per i vice campioni continentali. Intanto i campioni d'Europa in carica della Polonia inseriti nel gruppo B hanno cominciato battendo nettamente il Portogallo 3-0, un'altra grande, la Francia, inserita nel gruppo D, ha battuto la Svizzera 3-0, dunque risultati attesi per alcune delle big. Tutto pronto per gli inni nazionali, l'entusiasmo dei tifosi di Napoli per la nostra squadra. Si comincerà dunque fra poco ascoltando gli inni delle due formazioni e poi finalmente comincerà Italia-Svezia. Allora direi di tornare da Diego Carmignani a Como per Como Lipsia.
1: Benissimo, siamo arrivati al quarto minuto del primo tempo, sempre 0-0 il risultato tra Como e Lipsia. Ricordo che dopo appena due minuti c'è un primo giallo per la squadra tedesca con il centrale difensivo tedesco-ungherese Orban, a testimoniare come la pressione in attacco del Como si sia già fatta sentire. Continua adesso sull'unico versante che non è stato esplorato sinora dalla squadra di Fabregas, vale a dire quello di destra, con Diao, combinazione che permette al numero 11 di cercare un corridoio, di andarsene, costretto a tornare sui suoi passi dal ritorno su di lui del nazionale tedesco Raum. Altra combinazione sempre su quel lato, c'è l'intervento in attacco però falloso da parte del Como con l'intervento di Nico Pass. Andava a contendere un pallone a Lukeba, un giocatore strapagato di grandissimo valore francese, 23enne, che va insieme al tedesco con passaporto ungherese Orbán a costituire la coppia centrale della formazione tedesca. Alle spalle, alle loro spalle c'è Van de Voort, portiere belga, il rinvio lungo in divisa gialla, il portiere della squadra tedesca, che è vestita in realtà quasi come la nazionale belga, chissà se avrà qualche impressione di familiarità. Proprio il portiere da cui torna questo pallone, serie di retropassaggi, si riparte da Lukeba, si muove in maniera molto molto armonica il Como nel cercare di arginare le sgroppate del Lipsia. Ora attenzione a questa azione personale di Nusa, cross dentro l'area di rigore del incubo della nazionale italiana, il reduce anche dall'ottimo mondiale americano, il norvegese inseguitissimo anche da più di una squadra del nostro campionato, ha fatto vedere uno dei suoi pezzi di bravura andando sulla sinistra a crossare un pallone poi fermato facilmente da Boutet. Un po' più di equilibrio in questa fase della gara, siamo arrivati al sesto, 0-0 tra Como e Lipsia. Attenzione, palla messa in area di rigore, la stoppa Duvicas in posizione sospetta, in ogni caso è costretto a tornare all'indietro a cedere il pallone a Diao, si riprotegge il Lipsia. Sesto minuto del primo tempo, 0-0 tra Como e Lipsia, di nuovo a Napoli.
0: E a Napoli sta per cominciare l'inno italiano, l'inno di Mameli, eseguito quello svedese, e adesso il nostro inno, proviamo ad ascoltarne qualche nota.

0: Abbracciati, concentrati, gli azzurri cantano l'inno d'Italia. Fra qualche minuto comincerà Italia-Svezia con qualche minuto di ritardo. E allora di nuovo a Como per Como Lipsia, Diego Carignano.
1: Grazie, siamo al settimo, Como-Lipsia 0-0, non si è giocato nel periodo non collegato nel quale abbiamo ascoltato con piacere le note dell'inno nazionale italiano, perché il calcio di punizione a favore del Como rimediato sulla destra non è stato ancora battuto. Attenzione, cross che arriva adesso dentro la rigore, la sponda aerea mette via di testa Luque Bada. Cugna ci prova da fuori, ha cercato di approfittare anche della grande quantità di uomini davanti al portiere del Lipsia, Van de Voort, che non si è fatto sorprendere. Il tiro era centralissimo da Cugna, capitano del Como, simbolo assolutamente, l'incarnazione della scalata clamorosa del Como negli ultimi anni, unico reduce dalla Serie B. Attenzione a quest'altro cross messo via stavolta con i guantoni, con i pugni, allontanato da Van de Voort, cross proveniente dalla sinistra con Alex Valle, con un effetto che poteva tradire effettivamente una traiettoria che stava andando dalle parti di Diaw, ha deciso di andare a protendersi, ad allontanare direttamente in rimessa laterale, come detto con i pugni. Como che ha una gran percentuale di possesso palla, anche di giocate in avanti. Ora il tentativo di Couto a cercare Nico Paz, simile al tentativo in avanti di assist vincente in quel caso di Genova, il gol con cui ha sbloccato il suo campionato dal punto di vista realizzativo Nico Paz, ma la protezione da parte di Luque Bada è perfetta. C'è infatti anche una deviazione nel tentativo di allontanare il pericolo che favorisce proprio il Lipsia. Sarà rimessa laterale in difesa sul lato sinistro per la squadra tedesca, lungo tentativo di andare a cercare Nusa, protegge il pallone in maniera difficoltosa ma subisce anche fallo. Si ripartirà con un calcio di punizione a favore del Lipsia, che dal punto di vista dello schieramento quando attacca è anche stato finora piuttosto indecifrabile. È stato spesso chiamato il Lipsia a proteggersi per le avanzate del Como, poche volte è stato schierato con gli uomini suoi effettivi lì davanti. Sicuramente sarà una gara da 9 puro, anche il 9 sulle spalle, quello dello spagnolo Guiu. Al suo fianco mi sembra di vedere muoversi Nkunku, maggiormente al fianco come seconda punta, dunque nemmeno possiamo parlare di un 4-3-3 puro, quello questo oggi proposto da De Michelis, ovvero l'allenatore argentino su cui ha scommesso in questa annata il Lipsia. Il decimo del primo tempo, risultato di 0-0, Como è riuscito a soffiare un pallone sulla destra, poi non riesce Diaw a sfondare, di nuovo richiamato in causa. Davvero perfetta sinora la gara di Castello Luque Bada, centrale difensivo di grande spessore, giovanissimo del Lipsia. Stavamo per tornare a Napoli ma il Como ha di nuovo rubato un pallone, è stato messo giù da Sivald Duvikas, che stava andandosene per vie orizzontali. Anche qua poteva alzare un cartellino l'arbitro, che non abbiamo ancora citato, è l'olandese di origini turche Gözübüyük. Ci rifermiamo, minuto 10, 0-0 tra Como e Lipsia. Torniamo a Napoli per vedere se è iniziata Italia-Svezia. Manuela Collazzo.
0: Meteo permettendo, comincerà a breve presentazione delle squadre. Tocca adesso alla Svezia, mentre continua a cadere qualche goccia di pioggia a Piazza del Plebiscito, e vediamo i giovani addetti al campo intenti ad asciugare il più velocemente possibile il campo in cui fra pochissimi minuti giocheranno Italia e Svezia. Presentata dunque la Svezia, che torna a un europeo 33 anni dopo l'ultima volta, e adesso tocca alla nostra nazionale. E dunque avevamo annunciato la formazione di partenza con il numero 6 il capitano Simone Giannelli, il nostro palleggiatore, comporrà la diagonale principale con Romano, mentre adesso è presentato uno dei due schiacciatori, Bottolo, l'altro schiacciatore è La Via. Galassi è uno dei due centrali, con lui centrale Sanguinetti, mentre il libero sarà Balaso. Si dovrebbe cominciare, anche se la pioggia, seppur davvero in maniera poco copiosa, anzi pochissime gocce, continua a cadere, ma ripetiamo, potrebbe risultare anche pericoloso per gli atleti. In ogni modo, quasi tutto pronto, presentata l'Italia dunque, la Svezia già in campo, è arrivata adesso l'Italia, tutti i giocatori pronti, fra poco dunque l'inizio di Italia-Svezia. Gli applausi anche per il nostro CT De Giorgi, lui che ha vinto gli europei sia da giocatore nell'89 proprio contro la Svezia e ha vinto anche gli europei da allenatore così come i mondiali, davvero uno dei più vincenti della nostra pallavolo. Ancora a te Diego Carmignani e fra poco crediamo proprio che comincerà Italia-Svezia.
1: Attenzione, come in avanti, la gran parata di Van de Voort su Duvica, stazione stupenda del Como, tutta in velocità in verticale, iniziata con un'apertura di Alex Vaglie, lo smistamento sulla sinistra per Da Cugna, dentro l'area, in corsa Duvica, ha centrato il portiere belga che è riuscito a rispondere presente, anche la ribattuta successiva di Nico Paz è stata neutralizzata, stiamo parlando del primo vero pericolo della gara, un'azione che il Como magistralmente è andato a proporre sulla sinistra fino ad arrivare a un assist perfetto per Duvicas che in corsa è stato, lo ripeto ancora una volta, fermato dal prodigioso intervento del portiere belga della squadra tedesca. Siamo arrivati al minuto 13, il parziale rimane pertanto fermo sullo 0-0, nel periodo non collegato c'è stato anche il primo tiro in porta dell'Ipsia, però con una sorta di palla spedita con una certa fretta da Nusa in porta, molto centrale, simile alla conclusione di Da Cugna, centrale e bassa, con un problemino forse di troppo per Boutet nel fermare, comunque in due tempi anche qua, anche in questa occasione tanti uomini davanti al portiere francese del Como che poteva ostacolo, che poteva rappresentare un serio pericolo, anche in quel caso però è stato molto attento il numero uno del Como, comunque in gestione, in possesso palla, è riuscita a stanare il Lipsia, a in sostanza costringerlo a sbilanciarsi e a trovare, ripeto, con una apertura geniale da parte di Alex Baye, che poi è stata palla che è stata recapitata sul settore di sinistra, da dove si era inserito intelligentemente Da Cugna, che non è proprio un'ala sinistra, dopo un 1-2 con Baturina a mettere in moto appunto il capitano del Como su quel settore sguarnito dell'Ipsia, tutto in velocità con il Lipsia preso in contropiede che stava per essere trafitto da Duvicas. Doppia occasione in quella chance della squadra che ancora si mette in avanti in condizione di andare alla conclusione. Attenzione, Baturina dentro la di rigore e il vantaggio del Como al 15° esplode il Sinigaglia, il primo storico gol del Como in Europa, in Champions League, sempre con Duvicas dentro l'area di rigore, decentrato, era riuscita a mantenere il possesso palla, stava per andare in porta, c'è stata l'idea di andare a servire a centro area a un compagno a corrente, è stata stoppata questa palla da Orban in sostanza con la punta del piede, ma si è catapultato sulla sfera, è riuscita a scaraventarla in porta Baturina, che al minuto 15 porta in vantaggio il Como, e ancora lo speaker annuncia e ancora fa da capopopolo per la squadra che ospita questa gara, per la formazione lariana guidata da Cesc Fabregas, che lo ripeto al minuto 15 appena messo in porta il primo storico gol in questa competizione. La firma è di Martin Baturina. 1-0 tra Como e Lipsia, Napoli.
0: A Napoli non si gioca, il campo è di nuovo coperto, piove, i giocatori si sono accomodati in panchina, è molto pericoloso giocare in queste condizioni, con il campo bagnato non si scivola, naturalmente per gli atleti che scuotevano la testa non è consono, e dunque ascoltiamo musica a Piazza del Plebiscito, aspettando che il meteo dia novità, notizie, speriamo positive, e attendendo quel che accadrà direi di tornare sul campo invece in cui si gioca. Como Lipsia, Diego Carmignani.
1: Grazie Manuela, speriamo davvero che questo splendido contesto di Napoli possa vedere anche la partita effettiva tra Italia.
2: Ecco, adesso miglioreremo il collegamento con Como, con Diego Carmignani. Andiamo allora a Napoli per sapere come procede, o come meglio, non procede la partita.
0: Ascoltiamo i nomadi adesso, Francesco.
2: Comunque buona musica, comunque buona musica.
0: Sì, buona musica. Abbiamo visto sui nostri monitor di servizio anche inquadrato il Presidente della Repubblica Mattarella. Naturalmente l'inizio della gara slitta, non ci sono novità sostanziali in termini di
1: da Como
0: minuti.
1: Ci dovremmo essere.
0: Allora, bene, direi di tornare a Como per Como Lipsia e nel prossimo collegamento speriamo di sapervi dare maggiori informazioni.
1: D'accordo, grazie Emanuela. Le informazioni che possiamo darvi qui dal Sinigaglia è ancora del parziale, che è di 1-0 per il Como, gara subito partita con il turbo da parte della squadra allenata da Cesc Fabregas. Poco fa la doppia occasione, ancora Duvicas e Nico Pass, ricordo, nemmeno un minuto dopo, aggressione ancora della squadra di casa che è andata con Duvicas dentro la di rigore a cercare centralmente Baturina. In un primo momento la difesa dell'Ipsia è riuscita a respingere, anche se in maniera macchinosa si è avventato sul pallone il balcanico con la maglia numero 20, è andato a mettere in porta con prepotenza la palla dell'1-0, ma immediatamente dopo l'avvio di nuovo dell'azione da parte dell'Ipsia, dopo aver battuto a centrocampo, è arrivata una chance clamorosa per i tedeschi con Nusa a botta sicura e in piena corsa. È stato portentoso in questo caso l'intervento di Boutet, anche se da quella posizione, con quella velocità, il norvegese probabilmente avrebbe dovuto essere una sentenza e la palla del pari doveva essere messa in porta. Buon per il Como che si ritrova ancora in vantaggio, l'Ipsia dunque che però è in partita, ci sta credendo, ha anche diverse carte da giocare, la principale è quella che opera sulla sinistra, vale a dire il norvegese Nusa, che nell'occasione del possibile 1-1 invece si era spostato al centro, si è trovato in condizione di battere centralmente, assolutamente dimenticato la difesa del Como che forse troppo distratta immediatamente dopo la rete del vantaggio. Ancora Nusa sulla sinistra, se ne va Jacobo Ramon, poi l'intervento da parte di Miglia che irrompe alle spalle, si intromette questa manovra difensiva non perfetta del Como, devo dire Nusa in stato di grazia, e regala un calcio d'angolo con questo suo intervento Miglia a favore dell'Ipsia. La battuta sta per avvenire dalla bandierina di sinistra, tanti saltatori della squadra in maglia rossa quest'oggi guidata da Martin De Michelis a cercare di insidiare la porta di Boutet. Uno che si sta muovendo moltissimo in particolare Guglio, il tentativo di colpo di testa di Chaloba che riesce a neutralizzare, ad annientare il tentativo di Orban che l'è andato a saltare, è stato veramente di una elevazione clamorosa il centrale inglese del Como, allontanare il pericolo. Dopodiché sarà rimessa laterale a favore del Como dopo un'altra palla contesa a ridosso della bandierina della propria metà campo sulla destra. Il Como è pronto a battere questa rimessa laterale che arriva al minuto 20, quindi con una certa velocità stanno scorrendo le lancette nel corso di una gara che il Como sta conducendo 1-0, ripeto, al 15esimo la rete siglata da Baturina. Novità da Napoli, Emanuela Collazzo.
0: Nessuna per il momento, gli azzurri vicino alle panchine proseguono nel loro tentativo di riscaldamento, perché questo rappresenta anche un problema, il fatto che dopo essersi preparati per cominciare una gara che doveva cominciare quasi mezz'ora fa, c'è anche la questione relativa al raffreddamento degli atleti. Gli italiani cercano di allenarsi mentre gli svedesi sono per la maggior parte accomodati in panchina e non ci sono ancora novità, il campo è ancora coperto, Diego, anche se per il momento sembra non piovere. A te la linea.
1: D'accordo, il Como in avanti con l'ottima idea da parte di Baturina a pescare in area di rigore Nico Pass, che non riesce a colpire con precisione e forza verso la porta di Van de Voort, con continua però il Como ad avere possesso di palla, girovagare sulla tre quarti, in questo caso con Nico Pass all'indietro, si fa vedere per il Como Jacobo Ramon, smista sulla destra, Diao riesce a seminare il panico, poi arriva una botta da fuori da parte di Miglia e un intervento di diversi giocatori dell'Ipsia, alzare il braccio forse per un tocco di mano, e in effetti la corsa del pallone di Miglia è stata bloccata da un giocatore del Como, se non erro proprio Dovicas, e anche Miglia si iscrive alla serie di giocatori del Como dotati di possibilità balistiche interessanti, batte spessissimo i calci di punizione, è stato prelevato in questa scorsa edizione del calciomercato, assolutamente con ruolo affidatogli da Fabregas, di ottima presenza in campo per quelle che sono le sue qualità sui calci da fermo, e anche un'alternanza utile con in particolare Perrone. Non c'è invece nella lista UEFA, come è noto, Cacré, che sarà probabilmente più impiegato in campionato. In ogni caso, altro tiro in porta, in questo caso non riuscendo a raggiungere lo specchio con la stoccata da parte di Luis Miglia sul fronte opposto. Ora cerca spazio Maximovic, classe 2007, una delle incarnazioni di quanto questa squadra dell'Ipsia, così come la Galassia Red Bull, stiano cercando sempre di più negli anni di... talentuoso esterno d'attacco serbo che si è messo già in luce con un paio di numeri, soprattutto è molto duttile, sta dando anche una mano a centrocampo. Nel frattempo non si stava giocando, calcio di punizione a favore del Como, sulla destra si fa vedere Nico Pass molto lontano dall'area di rigore, ridosso praticamente della linea difensiva, verso Ramon, si fa vedere da Cugna, sempre attento e preciso soprattutto nel farsi trovare dai compagni, come anche nell'occasione del doppio pericolo apportato dal Como alla porta dell'Ipsia. Giro palla del Como, splendidamente riesce a trovare lo spazio più sguarnito per un lancio in avanti verso Dovicas, che viene anticipato dall'uscita bassa del portiere dell'Ipsia, Maarten van de Voort, che con gran tempismo è andato praticamente sui piedi del greco, era in anticipo abbastanza evidente. In ogni caso lo sprint di Dovicas poteva anche portare a un approdo sulla palla veloce prima che terminasse la sua corsa dalle parti dell'estremo difensore belga. Ancora Lipsia che manovra sulla sinistra verso Orban, ancora Sivald, il tentativo di accelerare da parte di Nkunku, che è molto lontano, come insomma in qualche modo sospettavamo, dal tridente d'attacco che è composto principalmente da Guiu, Nusa e Maximovic. Nella ripartenza del Como che aveva fermato Nkunku c'è un fallo piuttosto evidente, è ancora a terra il giocatore in maglia azzurra del Como dopo il colpo stato subito da Nkunku. L'arbitro ha fischiato, siamo arrivati al minuto 25, c'è stato anche un ammonito in questa partita dopo appena due minuti. Si tratta di Willy Orban, difensore centrale dell'Lipsia, che ha cercato di fermare l'uomo partita finora, Martin Baturina, ma non soltanto per il gol, anche tante altre incursioni. Svaria moltissimo il talento croato del Como, reduce anche da un gol in campionato in casa del Genoa. Insomma, stiamo parlando di assolutamente uno dei giocatori più in forma di una squadra dotata di tanto talento e che, lo ripetiamo, con le scelte di Fabregas non è andata troppo in là con le rotazioni, squadra praticamente confermata non in blocco ma in gran parte, soprattutto per lo stato di forma, lo stato di grazia di giocatori come Baturina e Diao. Si rigioca solo adesso dopo il problema fisico che è stato risolto, l'Ipsia riesce a strappare un pallone al Como nella propria metà campo, Nusa centralmente va dall'altra parte con il tentativo anche di partecipare all'azione offensiva da parte di Baku, che da esterno di destra ora si sta spostando addirittura con il ruolo di seconda punta a cercare di approfittare di un eventuale cross che potrebbe arrivare dalla sinistra. Ancora con Nusa, l'intervento a coprire perfetto da parte di Jan Couto e possibile contropiede del Como, giocata di Diao sulla destra che si libera di Sivald, si avvia verso l'area di rigore, è dentro l'area, la sterzata, il tocco verso Duvicas, che viene fermato però dal ritorno della difesa dell'Ipsia. Esaltante sgroppata sulla destra da parte di Diao. Tutto questo al minuto 26 con il parziale sempre di 1-0 tra Como e Lipsia. Torniamo a Napoli da Manuela Collazzo.
0: E davvero dovremmo esserci, ha smesso di piovere, sono stati concessi ulteriori 5 minuti di riscaldamento alle squadre perché sono state davvero tanto ferme dopo che era stato nuovamente coperto il campo. Adesso musica a tutto volume come potrete senz'altro ascoltare, ma le squadre sono in campo, si abbracciano gli azzurri, si danno il 5, gli arbitri sono pronti a dare il via a Italia Svezia. Comincia così il torneo per l'Italia, campione del mondo in carica, vice campione continentale. Comincia dunque il gruppo A, quello che vede oltre a Italia Svezia anche Slovenia, Repubblica Ceca, Grecia e Slovacchia, gruppo che dopo la sfida inaugurale a Piazza del Plebiscito a Napoli si trasferirà a Modena. Link al servizio per la Svezia, l'opposto che conosciamo perché ha giocato anche in Italia, Pineto, Sabaudia, Pordenone, Gioia del Colle e Padova. Comincerà dunque così con il servizio di Link Italia-Svezia. Seguiamo allora il primo scambio prima di tornare a Como da Diego Carmignani per Como Lipsia. Riceve Bottolo, buona la sua ricezione, attacca al centro Sanguinetti, ottima la prima azione dell'Italia, ricezione positiva di Bottolo e Giannelli ha servito il pallone a Sanguinetti, ha chiuso dunque il centrale che giocherà a Perugia dalla prossima stagione. Italia 1, Svezia 0, così l'inizio della sfida. Piazza del Plebiscito a Napoli, torniamo a Como, Como Lipsia.
1: Ed è 1-0 anche tra Como e Lipsia al minuto 28. Il Como è andato in vantaggio al minuto 15 con uno storico gol firmato da Martin Baturina, che è stato anche poco fa protagonista di un tentativo da fuori. Il Lipsia di nuovo è riuscito a chiudersi, a impedire che il Como potesse approfittare degli spazi concessi, che sono aumentati secondo me, visto che sta aumentando la pressione da parte dei tedeschi, anche con interpreti che finora sono rimasti nella metà campo di sinistra, tra questi il già citato Baku, che in questo momento si sta alzando in maniera drastica rispetto alla posizione di attesa rispetto alle sortite del Como. Dall'altra parte Diao invece mi pare sia comunque molto molto attenzionato dal suo diretto controllore, vale a dire il tedesco Raum. Prova una manovra in avanti Lipsia praticamente con 5 uomini che sono a ridosso della tre quarti, non riescono in un fraseggio che poteva rappresentare un serio pericolo, come se improvvisamente avesse deciso il Lipsia di attaccare come un solo uomo. Il Como riesce ad approfittare, a neutralizzare questa ipotesi di chance che stava costruendo la formazione tedesca. Ancora Alex Valle sulla sinistra, tocco da parte di Miglia per Baturina, se ne va all'avversario, spazio per Nico Pass, costretto a rientrare precipitosamente il Lipsia. Nico Pass, zona tiro, cede invece verso da Cugna, perde un po' il passo il Como per questa avanzata che sembrava aver messo in difficoltà con i tempi di rientro la formazione tedesca. Una triangolazione lunga, attenzione a Nico Pass, centralmente riesce di nuovo la difesa tedesca a salvarsi, l'arbitro probabilmente segnala una posizione di offside, il tentativo in scivolata vincente per liberare l'area era stato di Luke Basi, riparte pertanto sì con un calcio di punizione a favore dell'Ipsia alla mezz'ora. Rinnovo anche il numero degli ammoniti, dopo Orban anche Nkunku è finito sul taccuino dell'arbitro olandese Gosubuyuk. Si riparte come detto con questo calcio di punizione nella propria area di rigore a favore dell'Ipsia, mezz'ora di gioco, sempre 1-0 tra il Como e l'Ipsia. Torniamo a Napoli.
0: E a Napoli è 1-1 nel primo set tra Italia e Svezia. Attacca Bottolo che prima è stato murato, fase muro difesa della Svezia che prova a ricostruire, difende il nostro capitano Giannelli, poi contrattacca Bottolo che riesce a chiudere. 2 Italia, 1 Svezia. Questa è la situazione del primo set, una sfida comunque molto sfortunata perché ci sono stati dei minuti in cui non abbiamo visto gioco, fermi perché c'erano dei problemi con il tabellone del segna punti, ma vi possiamo ribadire il parziale per il momento: 2 Italia, 1 Svezia. Mattia Bottolo al servizio per la nostra nazionale, Como Lipsia.
1: Grazie, siamo al 31esimo, al Senigallia, sempre 1-0 tra Como e Lipsia. Poco fa il tentativo della formazione lariana fermato da fuorigioco, così come, non l'abbiamo detto perché era stato annullato appunto da un offside, un possibile pericolo neutralizzato alla grande dal portiere belga Van de Voort, cross dalla destra di Miglia, in tuffo la grande acrobazia, il colpo di testa da parte di Diao che aveva spinto il pallone verso l'angolino, salvato però in quel caso, salvata la porta da Van de Voort, salvato doppiamente poi dalla bandierina che avrebbe annullato questo gol. In ogni caso resta il fatto che il Como continua ad insistere a trovare trame di gioco interessanti come questa che vede sulla sinistra lo scambio Baturina Vaie, palla restituita ancora al numero 20 che sembra cercare la posizione con il corpo per andare a battere verso la porta di Van de Voort, costretto dalla maggiore presenza di uomini in maglia rossa nei paraggi ad andare all'indietro e a far girare il pallone che arriva poi sul settore di destra dove Diao ha tentato il tocco centralmente per Miglia, ancora il Como costretto a inseguire il pallone, a far toccare la sfera a tutti praticamente i suoi effettivi, in questo caso è stato Cialoba che è andato a cercare poi il lancio lungo da Cugna, non commette fallo, sembrava abbastanza evidente il tocco falloso, cede il pallone verso Nico Pass, sulla destra c'è Diao, chiede il pallone Couto, non arriva Diao, un dribbling di troppo probabilmente, cede soltanto adesso il pallone all'ex Borussia Dortmund, arriva dalle parti di Miglia che è sempre appostato in una posizione congeniale per un cross a centro area, in questo caso però non è andato di prima intenzione perché hanno fatto schermo i suoi avversari, continua il giro palla del Como, non arriva poi a Dama, la squadra di Fabregas è costretta a una serie di retropassaggi e al minuto 33 sull'1-0 per il Como sull'Ipsia, lo ricordiamo, questo esordio Champions della squadra guidata da Cesc Fabregas. Torniamo a Napoli alla pallavolo.
0: Italia avanti 5-1 nel primo set. Buon turno al servizio di Bottolo, già time out chiamato dal tecnico, dal CT della Svezia per Mühlen, che ha allenato proprio a Napoli la femminile nel biennio 98-2000. Incisivo per ora il servizio della nostra nazionale, si torna in campo dopo il time out chiamato dal CT svedese. Ancora Mattia Bottolo dai 9 metri, 5 Italia 1 Svezia, ricordiamo la diagonale di schiacciatori, Bottolo la via con Micheletti, il migliore giocatore dei mondiali vinti l'anno scorso dalla nostra nazionale, che comincia in panchina perché sta riprendendosi pian piano da un infortunio piuttosto serio e naturalmente il CT De Giorgi conta di averlo più avanti nel prosieguo della manifestazione. Lungo il servizio di Bottolo, secondo punto concesso alla Svezia, 2 Svezia 5 Italia, siamo nel primo set, ancora Como Lipsia.
1: 34 i minuti sul cronometro, dunque non manca molto alla fine di un primo tempo che il Como sta in questo momento portando a casa con un risultato positivo, l'1-0 firmato Baturina contro un Lipsia che ha cercato di riorganizzarsi, ha cercato anche di trovare soluzioni alternative anche aumentando di densità di uomini che in avanti si stavano proponendo, ma devo dire un Como molto intelligente nel fermare, nel arginare, nel tappare tutti i possibili buchi. Ora c'era un fuorigioco abbastanza netto di Guiu, costretto Butè ad uscire con i piedi a mettere rimessa laterale, si lamenta Jacobo Ramon per questo mancato offside, mantiene in avanti le proprie ambizioni il Lipsia con questa rimessa laterale sulla destra, battuta da Baku, il solito giro palla con difficoltà a trovare combinazioni nella fascia centrale soprattutto che è intasatissima e dunque costretta a girare da una fascia all'altra il pallone, il Lipsia che sempre con il numero 17, ovvero attenzione, errore, disimpegno, Butè si protende sulla sua destra a dire di no a Maximovic, sembrava tutto fatto per fermare il pericolo che arriva ancora una volta con questo colpo di testa, ancora con Guiu che è andata a raccogliere un cross dalla sinistra. Como che aveva spazzato via il pallone che era stato messo dalla destra da Baku dentro l'area, basso sui piedi, esattamente sui piedi di Maximovic, gran tiro a giro di sinistra, appena dentro l'area, probabilmente spostato sulla destra, è andato sulla propria destra Butes a bloccare la traiettoria, prendersi gli applausi, una parata significativa assolutamente nel corso di questa gara, in cui si è fatto trovare pronto più di una volta il portiere francese. Soprattutto è andato a confermare che il pericolo rappresentato dall'Lipsia è sempre presente e continua con questa azione sulla destra, ancora con Baku e lo stesso Maksimovic che ha impegnato poco fa Butes sulla propria destra con quella tentativa a giro. Ci prova ora Nusa sulla corsia opposta, sulla sinistra, guadagna il fondo, arriva un cross pennellato e la acrobazia stavolta di Baku va altissima sulla traversa, va a ridosso in sostanza del tassello del Senigallia destinato alla tifoseria ospite, molto rumorosa, non l'abbiamo citata, merita il colpo d'occhio in bianco-rosso del Rasenball Lipsia, che è sotto di un gol al minuto 37, quello di Baturina per l'1-0 del Como, quando, ripeto, siamo al 37esimo e sta per ripartire l'azione dei lariani con questa rimessa dal fondo. Torniamo a Napoli da Manuela Collazzo.
0: Sbaglia il proprio attacco la Svezia, non un punto regalato all'Italia, 6 punti della Svezia nel primo set, servizio di Lavia nel primo parziale degli azzurri in controllo, anche se prima avevano subito il ritorno della Svezia, anche un ace da parte di Ekstrand, l'ex giocatore di Taranto e Ravenna. Sbaglia il servizio Lavia, manda in rete e regala alla Svezia il settimo punto. Dunque la Svezia rimane lì attaccata al parziale, non riesce dal lungo decisivo agli azzurri, 7 Svezia, 9 Italia.
1: Il raddoppio del Como con Duvikas lanciato da Baturina nello spazio e al minuto 38 è arrivato il 2-0, ripeto, di Duvikas, con il Lipsia che protesta con l'arbitro. Posizione secondo quello che è il nostro punto di vista forse da rivedere, in ogni caso in questo momento possiamo dire che il Como è avanti 2-0 sull'Lipsia, ha appena raddoppiato Duvikas. Napoli.
0: E a Napoli è avanti l'Italia, 11-7, break azzurro il muro dell'Italia sull'attacco tentato dalla Svezia. Dunque sfruttiamo il turno a servizio di Galassi, 7 i punti della Svezia nel primo set, 11 quelli dell'Italia, ancora Galassi al servizio. Prima abbiamo visto anche un buon lungolinea del nostro opposto, Yuri Romanò, non forza Galassi, pronta la nostra nazionale, non riesce a difendere però l'attacco di Link, capitano della Svezia. Il capitano in realtà è Viktor Lindberg, che si era infortunato però prima del torneo, è rimasto comunque nello staff a supporto proprio del gruppo. 8 Svezia, 11 Italia nel primo set, ancora Como Lipsia.
1: Minuto 39, si riprende a giocare soltanto adesso il 2-0 del Como con la firma di Duvikas, Tasos Duvikas, lancio praticamente millimetrico in profondità tra le linee per lo scatto da parte di Duvikas ad approfittare della genialata di Baturina, uomo partita, gol e assist. Dalla nostra prospettiva la posizione poteva essere di fuorigioco, nel senso che la certezza non potevamo averla, il sospetto è stato sostanzialmente dell'intera retroguardia dell'Lipsia, che si è lamentata con l'arbitro e col guardaline soprattutto. C'è stato qualche attimo di attesa per la conferma da parte del VAR della posizione regolare del centravanti ellenico, che è stato scelto direi a questo punto con giusta cognizione di causa da parte di Fabregas per il ruolo di 9 di questa squadra. Ha portato a casa anche il gol che sblocca anche il numero 9. Attenzione, giocata di Nico Pass, la serpentina, poi la conclusione da dimenticare direi. Comunque è stata una prodezza quella con cui si è liberata dell'avversario, con una finta che ha sconcertato il suo diretto controllore prima di involarsi verso la rigore da fuori area, andare a concludere non in maniera troppo potente e bassa. È stata fermata la sfera da Van de Voort, che non ha potuto nulla, dicevo, su questa sortita per vie centrali con il Como in transizione, e la palla che con il contagiro è arrivata tra i piedi di Duvikas, che ha trafitto con un gran mestiere il portiere belga, portando sul 2-0 il Como, che ha resistito alle aggressioni dell'Lipsia, che pure sono state consistenti. E lì il numero uno comasco, ovvero Butes, si è superato più di una volta. Subito dopo possiamo dire che anche la resistenza ha portato nella fase di transizione i suoi frutti, con il Como che è riuscito a raddoppiare con Duvikas. Baturina, Duvikas sugli scudi in questa serata che al minuto 41 dice, lo ricordo ancora una volta, Como 2 Lipsia 0. Torniamo a Napoli alla pallavolo da Manuela Collazzo.
0: Gioco fermo perché la Svezia ha chiesto il secondo time out del primo parziale. L'Italia prova a scappar via, 14-9, ha chiuso uno scambio lungo con un mani fuori di Lavia, prova a variare il gioco il nostro capitano e palleggiatore Simone Giannelli, cercando anche molto i centrali. Per il momento l'Italia è in controllo in una sfida che comunque è ampiamente alla portata dei campioni del mondo. La Svezia torna a disputare un europeo dopo 33 anni, i valori in campo sono evidenti e differenti. 9 Svezia, 14 Italia al servizio con Bottolo. Siamo nel primo set, ancora Como Lipsia.
1: Minuto 42, ancora Como che si aggira nei paraggi pericolosamente dell'area di rigore dell'Lipsia, non riesce a Nico Pass, un'imbucata che poteva rappresentare un serio pericolo. Il parziale sempre di 2-0, è il minuto il 42esimo, forse Nico Pass sta mancando un pochino nella coralità della manovra della formazione di Fabregas, è un po' un diamante che può brillare di luce propria quando si accende, anche non avendo una posizione definita sulla tre quarti. In questo momento è spostato sulla sinistra Baturina, che si è centrato sempre nelle azioni più importanti, ovvero quella del gol che porta la sua firma e successivamente nell'assist che centralmente è andata a trovare Duvikas, pronto all'appuntamento con il gol nel duello tu per tu con il suo rivale di giornata, ovvero il portiere belga dell'Ipsia Maarten van de Voort. Non si ferma mai il Como, quando è in possesso palla non è attendista, continua a giocarsela, continua ad affondare, continua anche ad approfittare di una Lipsia che ha cercato di alzarsi concedendo qualcosina, vedi anche il gol del raddoppio, costretto a risalire la china la formazione guidata da Martin De Michelis, deve anche aumentare i giri, deve cercare soluzioni alternative su cui costruire una possibile rimonta. Gran chiusura di Ramon, l'intervento di Sivald successivamente non è un granché, è una giravolta che lascia sguarnita la mediana dell'Lipsia. Tocco sulla sinistra da parte di Vaglie su Nico Pass, che rallenta il gioco, aspetta che arrivino giocatori verso cui distribuire il pallone. Per la prima volta, forse all'inizio gara, il Como drasticamente rallenta il ritmo, rallenta il gioco e torna in difesa dalle parti di Cialoba. Minuto 44, Como 2, Lipsia 0. Torniamo a Napoli.
0: Murato Ekstrand, 16° punto dell'Italia, 11 punti della Svezia. Sanguinetti al servizio per la nostra nazionale che controlla nel primo set. Il servizio di Sanguinetti che prova a forzare ma sbaglia, manda in rete, regala alla Svezia il 12° punto. Sono 16 punti dell'Italia, per ora un controllo piuttosto comodo e agevole da parte della nostra nazionale, che però non deve distrarsi di fronte a una squadra sulla carta comunque non all'altezza degli azzurri. La ricezione di Bottolo buona per Giannelli, che chiama la 7 di Galassi, chiude il nostro centrale e l'Italia conserva il largo vantaggio. 17 Italia, 12 Svezia, siamo nel primo set, ancora Como Lipsia.
1: Ultimo minuto del primo tempo, iniziato da pochissimo, c'è il 2-0 del Como sull'Ipsia che resiste, il pubblico che sta festeggiando, sta celebrando questo giorno speciale, anche per il risultato che sta maturando sul materboso del Senigallia. Lungo lancio in avanti alla ricerca di Nusa, nel tentativo ancora dell'Ipsia di mettere in moto le corsie esterne, troppo lungo il pallone, rimessa dal fondo a favore del Como, prova a velocizzare Butes che adesso soltanto poggia il pallone sulla linea. Tra poco sapremo quanto sarà lungo il recupero, è stata una gara abbastanza fluida e ritmata, non ci sono state grosse interruzioni a parte i gol e un problema fisico sul fallo che è costato all'ammonizione di Nkunku. Lungo il rinvio di Butes, arriva il tentativo di velo riuscito dalle parti di Nico Pass, la giocata il mini sombrero, un minuto di recupero, pertanto insomma è molto vicino alla fine del primo tempo. Inizia adesso il primo unico minuto concesso dall'arbitro, il parziale di 2-0 tra Como e Lipsia. Torniamo a Napoli da Manuela Collazzo.
0: Gioco fermo a Napoli perché c'è un challenge chiesto dall'Italia per un eventuale tocco del muro sull'attacco di Lavia, tocco che però sembra non esserci, confermato dunque il punto della Svezia, il 14esimo, 17 punti dell'Italia nel primo set ancora. Como Lipsia.
1: Grazie, tra pochissimo diremo fine per quanto riguarda il primo tempo. E un altro tentativo centralmente del Como che è stato fermato all'ultimo minuto dalla difesa dell'Lipsia, che sta facendo gli straordinari. Le occasioni sono state parecchie, direi, nell'arco dei 45 minuti, ma così come è stata la difficoltà da parte dei tedeschi di arginare le tante soluzioni offerte dalla squadra di Fabregas, anche con le cattive maniere. In questo caso è stato Riedel-Baku sulla destra a mettere giù in maniera pesante Alex Vaje, calcio di punizione a favore del Como, potrebbe essere l'ultima giocata della gara visto che termina in questo momento il primo tempo, termina adesso l'unico minuto di recupero concesso. Sono applausi convinti e soddisfatti quelli che celebrano l'attuale parziale di 2-0 tra Como e Lipsia. Meglio non poteva andare questo storico esordio in Europa della squadra guidata da Cesc Fabregas. Ricordo brevemente le reti: al minuto 15 Baturina, al 38esimo Duvicas, per, lo ripeto, l'attuale 2-0 con cui si va a riposo tra Como e Lipsia. Linea a Napoli per l'aggiornamento sulla pallavolo da Manuela Collazzo, poi Saxarubra.
0: 16 Svezia, 18 Italia nel primo set. Possiamo tornare a Saxarubra per la messa in onda del giornale radio.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
5: R1.
6: Buonasera da Francesca Giannini, apriamo con un'ultima ora di cronaca. Incidente mortale nella Svizzera orientale, un bus turistico con 48 persone a bordo è uscito di strada e si è ribaltato nel cantone dei Grigioni. Diversi morti e feriti, riferisce la polizia, che non ha ancora fornito però un bilancio preciso nell'identità delle vittime. Secondo indiscrezioni di stampa, il bus è di un tour operator olandese. Sul posto numerosi mezzi di soccorso ed elicotteri, la strada è stata completamente chiusa. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo. Aggiornamenti nelle prossime edizioni. Via libera del Consiglio dei Ministri ad un'altra proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio, questa volta di una settimana. Il taglio è stato prorogato ancora per tenere sotto controllo il costo del gasolio in attesa di nuovi provvedimenti che sono in arrivo la prossima settimana. Così Giorgia Meloni in un videomessaggio pubblicato sui social dopo la riunione di governo. Ovviamente lo sconto sulle accise non basta, ha sottolineato la Presidente del Consiglio.
7: Abbiamo stanziato oltre 60 miliardi di euro per proteggere cittadini e imprese dal caro energia, abbiamo potenziato e allargato il bonus sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere.
6: E la Premier Meloni interviene anche sulla legge elettorale, rivendica l'approvazione in Senato dell'emendamento sui capilista bloccati e le preferenze. La maggioranza compatta nel bocciare l'emendamento per le preferenze le opposizioni invece accusano la Presidente del Consiglio di essersi rimangiata una sua storica battaglia. La prossima settimana il voto finale a Palazzo Madama, poi il testo andrà alla Camera. Due vittime e pesanti disagi per l'ondata di maltempo che ha investito il centro-nord. La Tisana in Friuli, un'anziana è morta nell'auto rimasta bloccata in un sottopasso allagato. A Sinalunga, in provincia di Siena, una donna è stata uccisa da una scheggia di vetro durante una tromba d'aria. Allagamenti, esondazioni e danni si registrano in diverse regioni, dalla Toscana alla Liguria, dal Lazio alla Lombardia. E proprio in Lombardia, in Valtellina, il maltempo ha fatto scattare l'emergenza in Val Masino.
5: Tre nuovi smottamenti nel pomeriggio dopo mezzogiorno che si aggiungono ai due della notte scorsa. Il primo boato si è sentito intorno alle due, quando la frana dello Scaiun è tornata a riversare detriti a ridosso dell'abitato di Cataeggio, nel territorio comunale di Valmasino, in Bassa Valtellina. Gran parte del materiale che si è distaccato dal versante è stato bloccato da un vallo paramassi che a sua volta è rimasto danneggiato. Non ci sono feriti o danni alle abitazioni, ma 45 persone, tra le quali il sindaco, sono state evacuate in via precauzionale e alloggiate in tre alberghi della zona. Chiuse anche le scuole. Nel pomeriggio, enti e autorità coinvolte si sono riuniti negli uffici della prefettura di Sondrio, il sindaco di Valmasino, Pietro Taeggi.
8: Ma adesso abbiamo deciso di fare un primo intervento di somma urgenza per mettere una rete, per cominciare poi a mettere in sicurezza le case sotto.
5: Fino alla fine dei lavori le famiglie evacuate non potranno rientrare nelle proprie case, mentre si sta cercando un edificio idoneo nello stesso comune che possa ospitare la scuola dell'infanzia e la primaria momentaneamente inagibili. Milano, Marco Signorelli, GR1.
6: Le notizie dall'estero, la guerra fra Russia e Ucraina. Il Cremlino smentisce che un drone abbia minacciato l'aereo di Zelensky. Nuovi raid reciproci, causano nuove vittime, fra cui 4 civili in un centro commerciale nell'est dell'Ucraina.
9: Giovani che fuggono, auto in fiamme, il terrore su un pomeriggio di shopping. Due droni russi ripresi nei momenti in cui piombano a distanza di pochi secondi su un centro commerciale di Pavlograd, cittadina dell'Ucraina orientale e principale hub di accoglienza per gli sfollati del Donbass. Altri raid russi centrano un colosso agricolo a Dnipro, una pompa di benzina a Kiev, il porto di Odessa, uccidendo due marittimi dell'Azerbaigian. Neanche i raid ucraini però risparmiano i civili. In 28 sono rimasti feriti dopo che un drone navale ha colpito il lungomare della città russa di Sochi. Colpendo infrastrutture civili, l'Ucraina ha aperto un vaso di Pandora, avverte il Cremlino, che intanto nega che l'aereo del presidente ucraino Zelensky sia stato minacciato martedì da un drone mentre lasciava la Moldavia per Oslo, smentendo così la versione fornita ieri dal premier norvegese Støre. Anche la ricostruzione ucraina ha comunque ridimensionato l'allarme di Oslo. Intanto il segretario generale della NATO, Rutte, assicura l'alleanza resterà compatta e aiuterà Kiev ancora di più, nonostante i tentativi della Russia di dividerci. Valeria Fraschetti, GR1.
6: Medio Oriente, forti esplosioni sono state udite nel sud del Libano, dove Israele annuncia di aver distrutto infrastrutture sotterranee di Hezbollah. Secondo il sito israeliano Ynet, l'esercito avrebbe utilizzato oltre 1.100 tonnellate di esplosivo. Poco dopo, nella stessa area, è stato registrato un terremoto di magnitudo 4,1. Il 15 e il 16 settembre, intanto, Israele e Libano torneranno a negoziare a Roma con la partecipazione degli Stati Uniti. Alessandro Di Battista dovrebbe partire domani da Cuba per far rientro a Roma in aereo ambulanza. Si attendono gli ultimi riscontri medici. L'ex parlamentare di 5 Stelle è stato sottoposto ad un'operazione d'urgenza dopo un forte mal di testa e ora si trova nell'ospedale dell'Avana. Londra rende omaggio ai Duran Duran e entrano ufficialmente nella storia della filateria britannica. La corrispondente.
10: Hanno segnato un'epoca del pop britannico, del costume, dello spettacolo. Ai Duran Duran va l'omaggio delle poste reali inglesi. Una collezione speciale di 8 francobolli, uno per ogni copertina degli album della loro straordinaria carriera. Dario 7, Notorious, i francobolli ripercorrono una serie di successi cominciata 50 anni fa che ha influenzato la società e la cultura inglese. È un grande onore essere stati scelti, ha detto Simon Le Bon, leader della band, alla presentazione della collezione. Ogni francobollo è un piccolo capolavoro. I Duran Duran entrano così a pieno titolo nell'Olimpo dei gruppi omaggiati dalla Royal Mail, accanto a Beatles, Pink Floyd, Rolling Stones.
6: Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1. È tutto per questa edizione. Dopo Ascolta si fa sera, la linea torna allo sport. Prossimo GR1 alle 23.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazione del Sacro Convento di Assisi.
2: La seconda parola francescana che vorrei condividere con voi è accoglienza. San Francesco da giovane era un ragazzo ambizioso e vanesio. Eppure tutto è cambiato quando un giorno ha incontrato un lebbroso, una persona pericolosa, contagiosa, sgradevole e soprattutto reietta della società. Lui stesso, Francesco, raccontando di questo incontro, di questa amicizia, dirà che ciò che era amaro nel suo cuore divenne dolcezza. L'accoglienza dunque è proprio un'attività santa, perché permette agli altri di sentirsi a casa presso di noi, senza essere giudicati, senza essere valutati e soprattutto senza la paura di doversi meritare il nostro amore e la nostra stima. In effetti, quando si fa il bene, quando facciamo il bene, c'è sempre il rischio di imporre con il bene, con le buone intenzioni, anche le nostre idee, le nostre visioni. E quanto dolore, quanta sofferenza, quante fatiche nelle relazioni a livello così sociale, a livello familiare, ma anche a livello internazionale, proprio per queste visioni differenti del bene che vogliamo imporre gli uni agli altri. E invece chi accoglie fa spazio, e le persone allora possono crescere perché non hanno più bisogno di mettere scudi, di mettere maschere. E infine l'accoglienza fa bene anche a chi la pratica, cioè a chi in prima persona è un terreno accogliente, perché quando si accoglie si libera la terra del proprio cuore dalle pietre, dalle spine, dai cardi, e in questo modo si diventa una benedizione per gli altri.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
5: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
4: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
6: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con ISMEA. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
8: Sono Gianmarco Tamberi.
9: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
8: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
9: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
7: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
10: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional.

0: con Permutauro Rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Ben ritrovati, stadio Senigallia di Como, la gara che significa esordio storico in Europa della formazione guidata da Cesc Fabregas. Il Como che vince con le squadre ancora negli spogliatoi 2-0 sull'Ipsia. Le reti al minuto 15 Baturina, al 38esimo Duvicas. Si gioca anche a Napoli, in questo caso europeo di pallavolo, Manuela Collazzo.
7: In realtà Diego non si gioca perché sul 22-18 del primo set la sfida è stata sospesa e la pioggia adesso è piuttosto copiosa. Era stato scoperto nuovamente il campo perché si pensava che si potesse concludere il primo set 22-18 per gli azzurri, ma adesso si ricopre nuovamente il campo. Gli azzurri, così come gli svedesi, sono seduti in panchina e nel frattempo abbiamo visto che il presidente della Repubblica Mattarella ha abbandonato la tribuna d'onore dove era sistemato proprio sopra la nostra postazione. Adesso sì, la pioggia comincia a essere copiosa, è davvero una giornata complicata, una serata tribolata per questo avvio dell'Italia agli europei in una cornice spettacolare, splendida, storica, in una piazza iconica, però purtroppo il meteo non sta aiutando. Allora ribadiamo, sul 22-18 del primo set a favore dell'Italia nei confronti della Svezia, la sfida è stata sospesa, piove a Napoli, linea allo studio.
8: E allora grazie a Manuela Collazzo per questa radiocronaca molto frammentata, dobbiamo dirlo, della gara di Napoli, che prima è stata posticipata nel suo avvio, poi è cominciata, poi è stata di nuovo interrotta, poi sembrava potesse riprendere e ora invece nuovamente no. Naturalmente noi saremo qui pronti a raccontarvi l'evoluzione di quello che sta accadendo quest'oggi nella città partenopea. Sono le 22:04, adesso alla parte tecnica c'è Fabio Cardinali, in regia c'è sempre Tony Tisi, in regia Umberto Conti, sono Francesco Albanese. Prima di tornare a Como per il racconto da parte di Diego Carmignani del secondo tempo tra Como e la squadra dell'Lipsia, allora vediamo cosa sta accadendo sugli altri campi. 0-0 all'intervallo tra Bayern e Bodo Glimt, il Manchester United è già sul 3-0 ed è appena cominciata la ripresa contro gli azzeri del Baku Sabah, poi lo Slavia Praga pareggia in casa con il Lan 0-0 anche qui dopo i primi 45 minuti di gioco. Allora, aspettando buone notizie da Napoli, intanto subito Como, Diego Carmignani per Como Lipsia.
6: Como Lipsia che ancora non si gioca qui. Come abbiamo già detto, il meteo è stato davvero alleato nella seconda parte della giornata, nonostante appunto ci fossero premesse negative dal punto di vista delle precipitazioni, poi il cielo si è aperto, soprattutto è anche una serata fresca, cosa che ci mancava da moltissimo tempo. Le due squadre si stanno in questo momento risistemando in campo con cambi che nel Como non mi sembrano esserci, per invece l'Ipsia qualcosa vedo muoversi. Insomma, sapremo dirvi con esattezza quelle che sono le scelte dei due allenatori, Cesc Fabregas e Martin De Michelis. Si inizia a giocare, il Como è avanti 2-0, lo ricordo, con queste due prime storiche reti, così come è una serata epocale per questa città e per questo club. Le reti e soprattutto direi la scena se l'è presa tutta Martin Baturina, che è andato a segno al minuto 15 con una stoccata dentro l'area dopo un'azione avvolgente con anche un errato disimpegno della difesa, poi palla che è stata

0: Ritrovata da Baturina, una sterzata e la botta colpo sicuro a mezza altezza, imprendibile per Van de Voort. Nella rete del 2-0 anche c'è la firma ben impressa di Baturina, che ha lanciato in verticale in uno spiraglio nel cuore della difesa Duvikas, che si è involato verso lo stesso portiere belga del Lipsia, Van de Voort, e incrociando è dato a mettere a segno il gol del 2-0. Nel mezzo, altro protagonista da voto in pagella altissimo della serata sarà Boutens, che è andato a fermare due conclusioni, una botta sicura dentro la Dinusa, l'altra da fuori da parte di Maksimovic. Dunque c'è anche la sua firma in questa attuale parziale di 2-0. Vediamo a Napoli se ci sono novità da Manuela Collazzo.
1: Novità non ce ne sono, ma c'è tanta pioggia, dobbiamo dirvi, sta aumentando, e vediamo di fronte alla nostra postazione il tabellone, che è fermo sul 22 Italia, 18 Svezia nel primo parziale, gli azzurri seduti in panchina. Stessa cosa per quanto riguarda gli svedesi, vi abbiamo detto il Presidente della Repubblica Mattarella ha abbandonato l'arena, siamo in attesa di notizie, per ora non c'è nulla di ufficiale a termini di regolamento, nel caso di condizioni avverse come quella del meteo questa sera, entro 4 ore, se non si dovesse riuscire a riprendere o comunque a completare la sfida, si dovrebbe poi rimandare. E si parlava, ma in maniera del tutto ufficiosa, di domani, sempre nella stessa location alle 20, ma ovviamente vi daremo eventuali comunicazioni ufficiali dovesse la pioggia continuare a cadere. Adesso vediamo anche che gli azzurri abbandonano definitivamente del tutto il campo, almeno per il momento, perché evidentemente la pioggia continua e non devono bagnarsi gli atleti. Allora sia gli azzurri sia gli svedesi abbandonano il campo, per ora non c'è alcuna comunicazione ufficiale, vi richiederemo la linea nel momento in cui ne avremo. Diego,
0: pertanto diciamo che entrerà direttamente, microfono aperto, Manuela Collazzo per comunicare notizie ufficiali che sembrano essere nel segno negativo per il proseguio di questa serata di pallavolo. Qui invece si sta giocando il Como avanti 2-0 sull'Lipsia in questo secondo tempo, partito all'insegna della formazione tedesca, che è andata a guadagnare un calcio di punizione sulla sinistra, insidioso il tentativo di cross basso da parte di Raum, di poco è stato sfiorato l'impatto e dunque la conclusione verso la porta di Boutens da parte di Orban, che era andato a cercare fortuna in avanti. Insiste Lipsia sempre sulla sinistra e sempre con Raum, dopo uno scambio che ha visto protagonista positivo in questo caso Nusa, il tentativo di cross si infrange sugli stinchi di Da Cugna, sarà calcio d'angolo a favore dell'Lipsia sulla sinistra, con Capitan Raum, assoluto protagonista di questo secondo tempo. Dalla bandierina sta per partire la sua parabola con il mancino, vi segnalo anche una prima munizione del Como, si tratta di Nico Pass, arriva il cross a centro area, mette bene fuori di testa il Como con Da Cugna, palla che si viene rimessa in area da questo tentativo da parte di Baku, il tentativo successivo è stato di sponda aerea fermato, ancora Baku riesce in scivolata a recuperare un pallone praticamente perso sulla tre quarti, messo sulla destra per una progressione che non arriva a buon fine, quella di Maksimovic, troppo lungo questo tentativo. Comunque un ottimo Lipsia in questo secondo tempo, attacca verso sinistra in quella porta dove il Como ha bussato e ha trovato la gioia del gol per due volte, la prima con Baturina, lo ripeto ancora una volta, la seconda con Duvikas, una porta che è stata minacciata anche in altre occasioni e adesso sta prendendosi proprio momento propizio il Lipsia, con un secondo tempo mi sembra di assoluto spessore. Comunque è rimasto a guardare, praticamente non ha mai superato la propria metà campo, più battagliero anche Lipsia in questo caso con il duello Nico Pass-Nusa, rischia un po' Nico Pass visto che se avesse insomma esagerato con il suo intervento, poi non riuscito, poteva andare incontro a un rischio di secondo giallo. Sempre Nusa irresistibile sulla sinistra, ancora con Raum, ancora una volta Lipsia sulla sinistra, bandierina di sinistra, rimessa laterale però a proprio favore, all'indietro l'intervento decisivo e difensivo da parte di Nico Pass in scivolata, allontanare ancora la rimessa laterale. Non dico che sta soffrendo il Como, sicuramente sta subendo l'iniziativa dell'Ipsia in questo inizio di secondo tempo, arrivati al sesto minuto della ripresa, sempre 2-0 per il Como. Palleggio ottimo ancora della squadra tedesca con Lukeba. Cerca Elainawi lo scambio all'indietro e ancora una volta,
2: Diego,
0: si fa vedere. Prego.
2: Ti chiedo la linea dallo studio, giusto per dare due aggiornamenti che riguardano le altre partite di Champions League che si stanno disputando in contemporanea di quella del Sinigaglia, di quella tra Como e Lipsia. Il vantaggio del Bayern Monaco contro il Bodo Glimt è arrivato dunque in apertura di ripresa, la firma è quella di Musiala, si è sbloccata anche la gara di Praga tra lo Slavia Praga e il Lens, è in vantaggio la formazione padrona di casa, al 51esimo è arrivato il gol di Sturm. Ricordiamo che anche lo Slavia Praga gioca con un uomo in meno per l'espulsione di Konechny, quindi nonostante l'inferiorità numerica la formazione ceca si è comunque portata in vantaggio. Allora riepiloghiamo tutti i risultati in corso d'opera: Bayern 1, Bodo Glimt 0, Manchester United continua a condurre per 3-0 nei confronti del Sabah Baku e poi il vantaggio dello Slavia Praga nei confronti dell'AN per 1-0. Di nuovo Como.
0: Grazie Albanese, ancora Lipsia che continua con fraseggi e anche con soluzioni felici. Uno dei giocatori nominati pochissimo prima tempo è stato Elainawi, l'ex giallorosso, che di giallorosso tra l'altro è vestito in questa serata con la casacca rossa, completo rosso dell'Ipsia, numerazione giallo, ha cercato di illuminare centralmente. Altro fallo di Nico Pass ed è il terzo in questo secondo tempo dove gli sono chiesti straordinari anche in fase di contenimento, ha anche avuto un giallo sul groppone l'argentino. Siamo arrivati, lo ripeto, al minuto 8, 2-0 per il Como, Como che sta subendo l'iniziativa da quando è iniziato il secondo tempo. Sempre Raum sulla sinistra, si mette in moto, se ne va sul lato mancino, ma Nusa, approfittando della attenzione proprio per il capitano tedesco dell'Ipsia, ha provato a mettersi in proprio, è andato a cercare un tiro a giro il norvegese, che è andato molto alto sopra la traversa, è andato a spegnersi nel feudo della tifoseria del Como.
1: Diego, ti interrompo da Napoli perché abbiamo delle comunicazioni ufficiali che ci giungono dal responsabile degli arbitri, che è seduto proprio accanto alla nostra postazione. Meteo permettendo e guardando anche il cielo, si dovrebbero aspettare 30 minuti prima di...
0: Scusa Manuela, c'è stato il terzo gol del Como al nono minuto, contropiede e Diao in diagonale ha portato il Como sul 3-0 sull'Ipsia. A te.
1: Grazie Diego, stavamo dicendo che comunicazione ufficiale da parte del responsabile degli arbitri che siede accanto alla nostra postazione, fra 30 minuti circa, meteo permettendo e guardando anche un po' quello che dovrebbe accadere proprio nelle prossime ore, si dovrebbe ricominciare a giocare. Ribadiamo, la sfida dovrebbe essere completata entro le 4 ore da quando comincia e dunque si tenterà fino all'ultimo di giocare questa partita, ma nei prossimi 30 minuti si dovrebbe ricominciare a giocare. Naturalmente rimaniamo qui in attesa di ulteriori eventuali novità. A te la linea.
0: Benissimo, grazie mille Manuela Collazzo. Ancora si festeggia qua al Sinigaglia, era stato un secondo tempo un po' preoccupante per il Como, che aveva lasciato l'iniziativa in lungo e largo all'Ipsia, e nella prima volta in cui si è affacciato nella metà campo avversaria, esattamente al minuto 9, palla in verticale per sfruttare da parte di Nico Pass, per sfruttare la velocità di Diao, che è andato sulla fascia destra e in area di rigore a cercare l'angolino in diagonale alle spalle di Van de Voort, che non ha potuto nulla con la precisione e la potenza, tiro basso, colpo di biliardo da parte di Diao per il 3-0 del Como, che certifica ancora una volta quelli che sono gli uomini di Fabregas in stato di grazia. Baturina, un gol e un assist, e soprattutto è arrivato il 3-0 di Diaw, anche lui reduce da una doppietta peraltro a Genova nell'ultima uscita del campionato, è andato a riportare il sorriso sui volti preoccupati dei tifosi del Como quando sono trascorsi ormai 11 minuti dall'inizio del secondo tempo e tutte le paure sembrano essere cancellate da questa rete, che anche va a testimoniare un certo cinismo sotto porta da parte della formazione di Cesc Fabregas, che ora se la vede ancora con l'iniziativa centrale, in questo caso dell'Ipsia, il tentativo da parte di Sivald e la scivolata da parte di Jacobo Ramon, che toglie letteralmente il pallone dai piedi di Guiu, che stava andando a botta sicura verso Butes, calcio d'angolo a favore dell'Ipsia, e poi Ramon che è andato a prendersi gli applausi, ad esultare per questo suo intervento decisivo, ancora una volta qualcuno che salva il Como. Nel primo tempo è stato due volte importante la porta da parte di Butes, in questo caso il centrale spagnolo del Como, calcio d'angolo dentro l'area, ancora Jacobo Ramon ad allontanare il Como che potrebbe andare in contropiede. Diaw se ne va sulla destra, il servizio verso Baturina di prima intenzione da quest'altra parte, da Cugna, da Cugna non riesce, anzi sì, riesce a prendere il tempo e a mettere fuori clamorosamente il pallone del 4-0, sembrava in netto anticipo sinceramente Van de Voort su questo lancio, in cui ha fatto il libero il portiere belga, è stato superato però dal tentativo riuscito di Da Cugna di arpionare il pallone, superando Van de Voort e a porta spalancata, clamorosamente spalancata, con anche un compagno di squadra a fianco e un giocatore dell'Ipsia sulla linea, spedito fuori. Davvero rarissimo vedere un errore del genere. Chiaramente anche però generosissima la rincorsa di Capitan Da Cugna a un pallone che è stato precipitato in avanti. Ogni volta che il Como prova con le proprie qualità tecniche a velocizzare le azioni in verticale e in contropiede, sono dolori per il Lipsia. È arrivato il gol del 3-0, errore adesso difensivo però del Como, centralmente la palla in rete, il colpo sotto l'incrocio dei pali che riporta in partita l'Ipsia. Il gol del 3-1 dovrebbe essere stato di El Ainaoui, siamo ancora incerti sul marcatore, in ogni caso, anzi no, è stato Maksimović, è stato Andrija Maksimović che su un errore difensivo di manovra da parte del Como è riuscito ad ottenere un pallone fuori area, a spedirlo sotto l'incrocio dei pali e al minuto 13 cambia il risultato sul tabellino. Arriva il gol del 3-1 firmato dal classe 2007 serbo Maksimović, che ha approfittato di un tocco di un compagno dopo che la pressione del Lipsia aveva portato a delle difficoltà di gestione della palla da parte della squadra di Fabregas. È imminente tra l'altro un triplice cambio per il Lipsia, sono trascorsi 14 minuti, è successo di tutto, due gol, uno per parte e un clamoroso gol mancato, quello del 4-0 del Como nel mezzo con Da Cugna. Insomma, un taccuino pienissimo per quello che sta dicendo la gara. Lo riepilogo brevemente: Baturin da Duvikas nel primo tempo per il 2-0 del Como, Lipsia molto meglio nella ripresa, arriva però il 3-0 firmato Hassane Diaw dopo 9 minuti, altri 4 minuti per il centro del 3-1 firmato Maksimović, che tiene viva la partita che stava per essere tramortita, lo ripeto, con l'errore sotto porta da parte di Da Cugna, che non è riuscito a mettere alle spalle di Van de Voort, anzi Van de Voort era completamente fuori causa, c'era soltanto difensore sulla linea, non ha avuto la freddezza di mettere la palla in rete. Arrivano i tre cambi che ho appena annunciato, da decifrare esattamente chi esce per chi. Sicuramente uomini nuovi in campo per il Lipsia sono Banzusi e Wedraogo, è uscito sicuramente Sivald ed è anche chiamato fuori Nkunku, per cui insomma da rileggere interamente lo schieramento dell'Ipsia in questo secondo tempo che arriva al 15esimo. C'è il Como in attacco con Couto, Como avanti 3-1, lo ricordo, Couto velocemente con le mani da una rimessa laterale, serve Duvikas che va a battagliare con Raum, non ottiene il massimo che avrebbe potuto avere. La rimessa laterale che è a favore dell'Ipsia.
3: Carmignani,
0: non benissimo qua, attenzione, seguiamo questa azione albanese perché c'è Diaw, stava per andare al cross, nulla di fatto, retropassaggio, si riparte da lontano, minuto 16, 3-1 tra Como e Lipsia. Te?
2: Sì, bene così, giusto per riepilogare, allora gli altri risultati sono invariati, quindi ricordiamo che il Bayern sta battendo il Bodø/Glimt per una rete a 0. Il Manchester United continua a condurre 3-0 sul Sabah Baku, Slavia Praga ancora 1-0 nei confronti dell'AN, ma la notizia più importante di queste ore arriva ancora da Istanbul, che oggi è stata teatro della sfida tra la Roma e il Fenerbahce, 1-1, sapete il risultato finale con il vantaggio romanista firmato da Cristante, giallorossi poi raggiunti nella ripresa da Brown, ma a fine partita si è dimesso il tecnico del Fenerbahce, Ismail Kartal, è stato lo stesso allenatore ad annunciarlo in conferenza stampa, queste le sue parole: ringrazio i miei giocatori, stasera rassegno le mie dimissioni, ho preso questa decisione per... perché il mio club riesca a gestire meglio la squadra, mi dimetto per aiutare il club e i miei giocatori, lascio con la consapevolezza che non tornerò mai più. Quindi insomma un finale a sorpresa quello di Istanbul con le dimissioni del tecnico Kartal. Torniamo a Como per Como Lipsia, Diego Carmignani.
1: Inserisco da Napoli, Diego.
0: Prego.
1: Soltanto per dare ulteriori informazioni, non piove più, è stato ancora una volta scoperto il campo, sono tornate in campo le squadre, ulteriori minuti di riscaldamento, si dovrebbe riprendere a giocare a breve, anche perché l'intenzione e la volontà sarebbe quella di concluderla stasera questa partita, e dunque ancora riscaldamento per italiani e svedesi. Era stata interrotta la gara sul 22-18 per l'Italia nel primo set. Como Lipsia.
0: Grazie a Manuela Collazzo. Il 3-1 del Como al minuto 18, ricordo questo parziale, così come ricordo quelli che sono stati tre cambi, ridisegnato l'Ipsia che ha preso energie dal gol del 3-1 evidentemente, e adesso si è fatto più spregiudicato. Non credo che finirà 3-1 questa partita, perché le chance sembrano moltiplicarsi. Pochi istanti fa stavamo quasi per entrare in diretta sui nostri colleghi, Diaw ancora una volta lanciato sulla destra dentro l'area, sembrava replicare il gol del 3-0, ha preferito andare a centro area, non ha trovato la soluzione felice, il portiere è stato superato, ma fuori misura il tocco a metà strada da parte dell'autore del gol del 3-0. Calcio di punizione nel frattempo per il Lipsia con Raum. Baturina impedisce che il pallone, il suo cross arrivi a centro area, arriva un secondo tentativo di cross, in questo caso da parte di Baku, va direttamente sul fondo. Nuovi cambi in vista, questa volta sempre tre. Sempre tre, ma per il Como evidentemente. Ve li andrò a illustrare subito dopo aver citato sei uomini, tre che sono usciti nell'Ipsia e tre che sono entrati dentro per il Lipsia, ma attenzione a questo tentativo di pasticcio, direi, di Alex Valle in difesa. Avete sentito probabilmente qualche commento di troppo per quello che stava accadendo da parte della tifoseria del Como. Non riesco a dare questi cambi perché c'è un contropiede sulla sinistra proprio per Baturina, che riesce a portare a spasso un paio di avversari, poi centralmente viene toccato duro, sarà giallo senz'altro per l'autore di questo fallo in netto ritardo. Si tratta di uno dei tre neoentrati, vale a dire Ezekiel Bansusi, fuori per Sivald, dentro anche Udreogu, fuori Nkunku. L'altro nome che manca era Tidian Gomi, fuori Guyu. Pertanto due attaccanti come Nkunku e Guyu, Sivald un centrocampista di quantità, sembra essersi più assestato su un 4-2-3-1 in questa sua nuova veste il Como, mentre sul 3-1 al minuto 20 arrivano i cambi e ci sono gli applausi per Da Cunha, per Duvikas e per Miglia. Applausi forse più importanti sono per il capitano, anche di incoraggiamento visto l'errore abbastanza grave sotto porta, e non hanno mai smesso di stare accanto a chi a porta vuota ha spedito fuori i tifosi, per uno che si è fatto tutta la trafila dalla B alla Champions League. Altro nome da citare è Moise Kean al posto di Duvikas. Ci manca Kempf, che è stato selezionato da Fabregas insieme a Perrone e a Kean per fare il suo ingresso in campo, dentro per Da Cunha, per Duvikas, e manca un ultimo uomo, dovrebbe trattarsi dell'esterno destro, probabilmente si tratta di Couto. Adesso staremo a vedere esattamente se sono state fatte uomo su uomo queste sostituzioni, in un Como che ha appena approfittato di un calcio di punizione. Credo che sia Baturin l'uomo mandato fuori, e novità direi abbastanza singolare, fascia di capitano è uno degli ultimi arrivati in casa Como, vale a dire Luis Milla, che insomma da poco tempo ha approdato in riva al lago di Como, si è preso già i galloni di vice capitano fuori da Cugna, pertanto la standing ovation doverosa era tripla per l'uomo partita, secondo noi vale a dire Baturina, per l'assist e il gol, il secondo gol di Duvikas e poi capitan Da Cugna. Non ci sono altre cose da aggiungere, se non che il Como sembra poter avere più il pallino del gioco in questi ultimi minuti. Siamo al 22esimo, si è ripreso a giocare dopo le sostituzioni e dopo le ovazioni di rito, sempre 3-1 la situazione. Ribadisco che è un Lipsia più spregiudicato, con un assetto un po' più sbilanciato, con quattro uomini in attacco che girano e che non hanno una disposizione così netta. Senz'altro possiamo citare come puntale d'attacco Tidian Gomi, a suo sostegno più arretrato rispetto a lui Wodreagu, ed è un 4-2-3-1 che però mi sembra che in fase di non possesso poi torni su con due punte, in questo caso Nusa e Gomi a dare una disposizione un po' più guardinga, soprattutto quando il Como attacca, come in questo momento sta per battere una rimessa laterale in direzione di Moise Kean sulla sinistra, Alex Vai, e scivola in questo caso Moise Kean, palla che scorre via, rimessa dal fondo, la porta alla nostra destra è quella dell'Ipsia, da cui riparte il portiere Van de Voort, la pressione da parte di Nico Pass insieme a Moise Kean, conduzione da palla da parte di Elainawi, il servizio, il tentativo di giro palla dell'Lipsia, in questo caso felice verso Lukeba, che si sgancia, va in direzione di Raum, ottimo suggerimento sul lato sinistro dove Nusa forse è un po' solo, cerca Gomi dentro la di rigore, prova il tocco a liberarsi di un avversario, il tocco del pallone è proprio dell'avversario in questione, vale a dire Cialoba, sarà calcio d'angolo a favore dell'Ipsia, che ci crede, è inevitabile dopo aver riaperto la gara, dopo aver avuto una pressione che è stata premiata dalla rete siglata, lo ricordo, da Maksimovic, che ha riaperto una partita che sembrava chiusa dopo soprattutto quel 4-0 divorato da Cugna. Attenzione a Nusa, rimette al centro area un pallone, palla che schizza in maniera molto pericolosa dalle parti di Gomi, ho una furia su questo pallone, si libera di un avversario, guadagna il fondo, arriva il cross dalla sinistra da parte di Raum, troppo sul portiere Jean Boutès, che riesce a far sua la sfera, la mette in moto
1: Diego,
0: velocemente,
1: ti interrompo
0: sulla sinistra.
1: Da Napoli,
0: prego, prego.
1: Perché ricomincia la sfida, si riparte dunque dal 22-18 per l'Italia nel primo set, sbaglia il servizio Ellund, dunque arriva il 23esimo punto per la nostra nazionale, ribadiamo, è la prima sfida degli europei di pallavolo per l'Italia, si comincia da Piazza del Plebiscito a Napoli, una serata tribolata tra pioggia e continue interruzioni, ma adesso si è ricominciato a giocare, 23 Italia, 18 Svezia, questa è la situazione nel primo set, ancora Como Lipsia.
0: Quarto cambio in vista per il Lipsia, mentre attacca sulla sinistra il Como, riesce per un attimo Alex Vai a avere la meglio sul suo diretto controllore, poi la chiusura e il rinvio sulla destra per un'azione, quella della Lipsia che passa attraverso i piedi fatati del numero 30, che ha portato sul 3-1 il risultato, vale a dire Maksimovic guadagna una rimessa laterale, lo stesso Maksimovic che lascia il terreno di gioco dentro il turno del numero 10 Brian Gruda, ha dato molto Maksimovic, è andato vicino alla rete anche nel primo tempo, giovanissimo, classe 2007, ma anche fra i giocatori in rampa di lancio di questa squadra che sui talenti e sulla qualità tecnica ha fatto la propria fortuna, così come il Como, due squadre gemellate da questo punto di vista, però il bilancio è a favore della squadra di casa che è avanti 3-1 sempre al minuto 26. La pressione alta della coppia d'attacco in questo momento della squadra di Fabregas, vale a dire Moise Kean e Nico Pass, palleggia arretrato dell'Ipsia, prova a fare la partita anche in questa fase con merito, possiamo dire, un Lipsia più coraggioso. Ne sta creando non poche difficoltà, anche perché sembrano avere gamba i neoentrati. Attenzione a Nusa che centralmente trova Gomì, doppio dribbling, terzo tentativo, ma in una posizione più decentrata, serve soltanto a mantenere il possesso di palla questo triplice guizzo da parte di Gomì. Servizio ancora verso Nusa, non arriva il tentativo di andare a centro area, tutti ben appostati i difendenti del Como, e allora Nusa prova a fare tutto da solo, azione personale, servizio fuori e il tentativo altissimo di Hassan Utagu che non trova la porta, trova la curva del Como. Siamo al minuto 26, 3-1 per il Como sull'Ipsia. Torniamo a Napoli.
1: Palla 7 per l'Italia, la Svezia ha annullato la prima occasione, 21 Svezia, 24 Italia nel primo set. È tornato in tribuna d'onore anche il presidente della Repubblica Mattarella. Brink, il palleggiatore della Svezia, al servizio su Balaso, ricezione lunga di Balaso e ne approfitta sotto rete Ekman per conquistare il 22esimo punto. Dunque la Svezia annulla ancora una palla 7 alla nostra nazionale, si porta a quota 22 Svezia, 24 Italia. Siamo nel primo set, sempre Brink al servizio per la nazionale svedese, la ricezione di Balaso buona questa volta, Giannelli sceglie l'attacco al centro di Galassi che riesce a chiudere con un primo tempo anticipato, 25 Italia, 22 Svezia. Si chiude così il primo interminabile set a Piazza del Plebiscito a Napoli tra Italia e Svezia. L'Italia avanti 1-0, Como Lipsia.
0: Avanti 3-1 il Como qui al Senigallia al minuto 28 che inizia adesso. Protegge il pallone, poi perde contatto con esso Moise Kean, decentrato a ridosso della linea della rimessa laterale. Una difesa dell'Lipsia più attenta, una squadra più pimpante e assolutamente diversa da quella depressa che abbiamo visto nel finale del primo tempo. È salito in cattedra a sorpresa, secondo quello che ha detto finora la partita, e Lainaui ora detta i tempi di gioco, va sulla sinistra verso Nusa, gran tentativo verso Udre Go, che non riesce però ad andare a ridosso sempre del norvegese che si era appostato nell'area di rigore per un dai e vai piuttosto, diciamo, sbilenco. Comunque ottiene Udrago un calcio d'angolo a favore dell'Ipsia, bandierina di sinistra, il solito Raum, David Raum, il capitano della formazione tedesca che va a centro area. Il tentativo di colpo di testa alta sopra la traversa con una sorta di pallonetto che ha, forse addirittura dalla nostra prospettiva potrebbe aver addirittura scheggiato la traversa con Butes, che era andato a lanciarsi a proteggere l'incrocio dei pali. Secondo quello che è stata la traiettoria piuttosto lenta, possiamo sospettare che avesse già idea di come finisse la parabola del pallone. Nuovo cambio a favore per il Como, si tratta di Smolcic, lascia il terreno di gioco Jan Couto. Tre cambi più uno per il Lipsia, tre cambi più uno per il Como. Quando siamo al 29esimo resiste il risultato di doppio vantaggio del Como, è 3-1 sull'Lipsia. Ricapitolo anche le reti, quelle di Baturina, Duvikas e Diao, mentre per il Lipsia ha accorciato Maksimovic. Ma teniamo un attimo la linea, anche perché il Lipsia ha trovato un pallone sulla tre quarti abbastanza invitante, non riesce a andare però in area di rigore, un giro palla laterale, poi il tocco in copertura applaudito di Moise Kean, rimessa laterale a favore dell'Ipsia. Mezz'ora di gioco, 3-1 per il Como sull'Ipsia. Torniamo a Napoli.
1: A Napoli sta per cominciare il secondo set tra Italia e Svezia, il primo vinto dall'Italia 25-22, ha chiuso la terza occasione utile grazie a un primo tempo di Galassi, un primo tempo anticipato del centrale di Piacenza. Difficile anche commentare il parziale perché è stato così spezzettato, non ricordiamo neanche molto bene le fasi di gioco. Comunque l'Italia è stata quasi sempre in controllo nel set, Giannelli ha cercato di variare molto il gioco, sminuiscendoci peraltro, chiamando in causa molto spesso i centrali. Molto alto il muro della Svezia, dunque il consiglio di De Giorgi ai suoi ragazzi è quello di cercare le mani alte del muro svedese, anche non particolarmente invadente, dunque cercare i mani fuori. Comincia il secondo set con il servizio di Gianelli che prova a piazzarla ma non riesce, manda in rete, dunque la Svezia comincia con un punto il secondo set, 1 Svezia 0 Italia, ma l'Italia è avanti 1-0 nel conto dei parziali. Como Lipsia.
0: Minuto 31 di Como Lipsia, 3-1 per i padroni di casa, percentuale di possesso palla abbastanza nettamente a favore della squadra tedesca. Ora lancio in avanti a cercare Gomi, che riesce a arpionare questo pallone che gli è arrivato dai piedi di Luqueba, è riuscito a controllare, ha provato la conclusione prima possibile, appena direi dentro la di rigore, inseguito da Cobo Ramon, ha provato a sorprendere anche il portiere, fuori destinazione però la sfera, fuori dallo specchio per un'altra possibilità che il Lipsia in velocità con questa propulsione avanzata dei nuovi entrati riesce in qualche modo a impensierire un Como che nella fase difensiva ha sicuramente fatto vedere cose mirabili in questo secondo tempo. Ricordo almeno un paio di chiusure di Ramon monumentali. Attenzione a Nico Pass che battaglia con un doppio contrasto vinto, si porta in zona tiro a ridosso della tre quarti, poi è costretta a reculare il Como, è costretta addirittura a un doppio retropassaggio dopo che quella che sembrava un'azione che poteva portare alla conclusione la squadra in maglia azzurra, un lungo giro vagare del pallone ora dalle parti di Moise Kean, successivamente Diao che si è spostato sulla sinistra in questo secondo tempo. Tentativo di Nico Pass di andare di prima attenzione su Smolcic che è rimasto immobile, in realtà ha appiccicato Annusa, non si è accorto di questa scelta da parte del numero 10 del Como. Si riparte con il Lipsia in possesso di palla dopo la battuta veloce di una rimessa laterale. Stiamo per entrare nel minuto 33 del secondo tempo, forse la fase della gara meno spumeggiante finora, quella in cui Lipsia prova ad attaccare ma poi trova il muro del Como senza che però ci siano le energie in questo momento per ripartenze brucianti in contropiede come quelle che hanno portato al 3-1 di Diao e anche al possibile 4-1 ancora con Diao e con Dacuña nel corso di questa ripresa in transizione da parte della squadra di Fabregas, che assiste a quest'altra chance probabilmente sulla tre quarti con il Lipsia che va alla conclusione con il solito Gomi che si è allontanato dalla zona d'attacco centrale, si è spostato e fuori area ha provato a cercare la porta, non l'ha trovata. Minuto 33, 3-1 tra Como e Lipsia, di nuovo Napoli.
1: Avvio punto a punto nel secondo set, la Svezia conduce 4-3, l'Italia ha vinto il primo parziale, prova ad attaccare con Galassi che è murato e la Svezia si porta sul più 2. I numeri del primo set, 6 punti a testa per Bottolo che ha colpito soprattutto da seconda linea e un ottimo Galassi al centro. L'Italia ha ricevuto molto bene nel primo parziale con un buon cambio palla, però faticato in attacco quando ha avuto ricezione negativa e qualche piccolo affare fanno nella ricezione anche a inizio di questo secondo set. La via in diagonale non riesce a chiudere, tiene in qualche modo la difesa della Svezia, ricostruisce la nostra nazionale, Ballasso appoggia per Giannelli che chiama l'attacco di Romanò, perde l'attimo Romanò e allora è free ball per la nazionale svedese che prova a colpire con link, non passa, allora si chiude a favore dell'Italia questo scambio lungo, 4 Italia 5 Svezia nel secondo set, l'Italia avanti 1-0. Ancora Como Lipsia.
0: 34esimo di Como Lipsia, parziale di 3-1 sempre in questa ripresa dove ci sono strappi, in particolare Gruda adesso è riuscito a sprintare sulla destra, è andato giù in area di rigore lamentandosi per una possibile trattenuta, l'arbitro ha fatto segno in maniera inequivocabile, l'arbitro Gusubuyuk, che non ci fosse nulla, sciarpata nel frattempo la prima in questa serata da parte della tifoseria del Como per cercare anche di animare con la scenografia questa fase della partita importante da parte dell'Ipsia per il contributo che sta dando allo spettacolo, un po' in affanno il Como forse dal punto di vista atletico, non tanto per quelle che sono le geometrie della squadra, diversissima da quello che ha mostrato nel corso della prima parte di gara. Ora non c'è intesa tra Diao e Ken, può andare in area di rigore di nuovo il Lipsia con il tentativo di assist arretrato che non arriva perché allontana la difesa del Como. Lateralmente ancora Gruda prova un gioco di gambe, arriva alle sue spalle Baku, il tentativo felice di andare in diagonale con la palla che termina fuori, non so se ci fosse stata deviazione, in ogni caso con grande ostinazione sulla destra prima Gruda e successivamente Baku hanno fatto breccia nella difesa di un Como che se la vede con la forza di volontà di questo Lipsia, anche con le energie nuove che ha portato in campo. Dall'altra parte devo dire che non c'è stata la stessa dose di qualità ma anche di energia e propulsione nelle quattro scelte di Fabregas, nei nuovi quattro entrati, tra questi Moise Kean, Perrone, Kempf e Smolcic, per riepilogare quelli che sono entrati nella ripresa. Siamo arrivati al 36esimo, 3-1 tra Como e Lipsia, di nuovo Napoli, pallavolo.
1: L'Italia sfrutta al meglio il turno al servizio di Romanò per portarsi avanti 7-5 sulla Svezia con un'ottima fase muro difesa e contrattacco, anche se adesso Romanò sbaglia il servizio, manda in rete e regala alla Svezia il sesto punto di questo secondo set. La Svezia dunque è sempre lì, era successo anche nel primo parziale dopo un avvio prepotente dell'Italia, il ritorno degli svedesi che erano rimasti attaccati a set prima che la nostra nazionale prendesse il largo, e adesso approfitta l'Italia dell'errore al servizio della Svezia di Elnund nello specifico per portarsi sull'8-6. Daniele Lavia in battuta, un grande ritorno in azzurro il suo dopo il serissimo infortunio che lo scorso anno lo costrinse a rinunciare ai mondiali. Il servizio di Lavia sull'8-6 dell'Italia nel secondo set, un po' fallosa l'Italia al servizio in questo inizio di parziale, sbaglia anche Lavia, manda in rete e regala alla Svezia il settimo punto. 7 Svezia, 8 Italia e il secondo set, l'Italia avanti 1-0. Como Lipsia.
0: 37esimo di Como Lipsia, 3-1 sempre il parziale. Avevo detto fascia di capitano da Cugna, l'aveva ceduta al compagno di reparto Luis Miglia, adesso è sul braccio di Butes, forse è stato solo una temporanea diciamo amministrazione della fascia. Palla persa, l'ennesima, anche un po' di perplessità da parte della tifoseria su una serie di momenti che il Como non è riuscito a gestire, soprattutto la cattiveria sta mancando. Non crediamo Fabregas sia convintissimo di questo momento del Como non felice. Attenzione perché la cattiveria adesso ce l'ha messa Moise Kean, ha strappato un pallone, se ne va in contropiede, sta arrivando Nico Pass da solo davanti a Van de Voorten, spedisce fuori la palla che avrebbe chiuso la gara al minuto 38. Una generosissima rincorsa da parte di Nico Pass che è arrivato in corsa piena dentro la di rigore, andando lanciato verso la porta difesa da Van de Voort, in corsa anche con precario equilibrio, è andato a spedire fuori, ha fatto tutta una metà campo Moise Kean per insomma sprigionare la sua velocità e a mettere in serie difficoltà la difesa dell'Lipsia che stava per capitolare. Errore di misura di Nico Pass, come avete potuto sentire, più applausi che altro per questa generosissima avanzata in contropiede di un Como che sta dando tutto quello che ha, visto che l'energia effettivamente sta diventando un po' difettosa rispetto a quella che invece sembra essere ancora nella disponibilità degli avversari che stanno inseguendo, ma sono sempre sotto di due reti. Al minuto 39 Como 3 infatti Lipsia 1, torniamo a Napoli.
1: È ancora avanti l'Italia che comanda nel conto dei parziali 1-0 sulla Svezia 10-9 nel secondo set. Free ball per la nostra nazionale, Balaso con calma appoggia per Giannelli, solito sguardo al campo avversario, Giannelli serve Romanò, tiene il muro della Svezia che poi prova a contrattaccare e ci riesce in lungolinea con Ekstrand. Questa è una buona azione della Svezia che trova la parità 10-10 nel secondo set, 1-0 il conto dei parziali a favore dell'Italia. Noi torniamo a Como, Como Lipsia.
0: Siamo vicini alla fine di Como Lipsia, siamo al 40esimo, la gara sta vivendo di fasi alterne, un po' più discontinua rispetto a quello che ha offerto il primo tempo. Il parziale dice sempre 3-1, giro palla di chi sta gestendo le operazioni da quando è iniziato il secondo tempo maggiormente, vale a dire il Lipsia sulla destra con il tentativo da parte di Baku, centralmente per Gruda, la corsa verso l'area di rigore a caricare un possibile tiro che non arriva mai. Infatti chiude la difesa del Como e riparte in contropiede sempre con Ken, molto ben posizionato quando c'è da ripartire. Ora ferma però tutto il Como da sinistra. Diaw decide di non affondare il colpo per seguire questa azione in velocità da parte dei ilariani. Fabregas, mani alzate come direttore d'orchestra, quasi a indicare quello che va fatto. Ora un lancio in avanti che potrebbe mettere in difficoltà il diretto avversario di Moise Kean. Moise Kean che commette fallo, chi poteva essere in difficoltà non lo è, ovvero Lukeba subisce questo ritorno da parte dell'attaccante ex Fiorentina e sarà calcio di punizione per il Lipsia quando decide per l'ultimo cambio Fabregas. Gli applausi sono strameritati secondo me per Hassan Diaw, fuori e al suo posto esordio in Europa con la maglia del Como, per Samuele Ricci, dunque una freccia in avanti per un centrocampista anche per arginare queste avanzate spesso minacciose dell'Lipsia quando siamo per entrare nel minuto 42 della ripresa. Ci siamo quasi per l'epilogo. In questo momento felice per il Como, avanti 3-1 sui tedeschi dell'Lipsia. Di nuovo Napoli.
1: Napoli è punto a punto tra Italia e Svezia nel secondo set, 11 pari dopo l'ace subito da parte della Svezia, il time out chiamato dal nostro CT De Giorgi. Si torna in campo però e l'Italia piazza il break ottenendo adesso il ace con Bottolo, un'arma importante quella di Bottolo dai 9 metri, lo abbiamo visto anche nella finale mondiale l'anno scorso contro la Bulgaria. 12 Italia, 11 Svezia dopo l'ace di Bottolo. Siamo nel secondo set, l'Italia avanti 1-0, Como Lipsia.
0: Minuto 42 che sta per terminare, un conto alla rovescia per i tifosi del Como che hanno riempito il Sinigaglia per questo esordio europeo di Champions, sicuramente nel primo tempo festeggiatissimo, la ripresa con qualche tremore in più. È un Lipsia che continua col giro palla, ci sono, ecco, finisce il perimetro del campo per l'uscita di scena di Diaw, autore della rete del 3-1. Ci sarà un quinto cambio tra poco anche nell'Ipsia, sulla destra proprio l'Ipsia con Baku, riesce a guadagnare il fondo, non è però l'ultimo tocco del difensore del Como, proprio sotto la tifoseria più accesa dell'Ariani c'è un'esultanza quasi come fosse un gol per la decisione del guardaline, sarà rimessa dal fondo per il Como. L'ultimo cambio è quello fra Baku, uno dei migliori se non il migliore in assoluto dell'Ipsia, sempre molto attivo sulla fascia destra, dentro Kaltflighter. Ultima chance, ultima carta giocata da Martin De Michelis per cercare di raddrizzare questa gara, per cercare di riprenderla. È sotto 3-1 la propria formazione. Ora rinvio lungo di Butes, arriva a ridosso di Nico Pass, l'anticipa però Udragu, ancora palla in avanti velocemente gestita da Nusa, sempre molto pimpante nonostante abbia giocato più di quasi 90 minuti. Sulla destra lo scambio con Kaltflighter, appena entrato in campo arriva forse una chance per il cross dalla destra, si accentra invece Gruda, potrebbe caricare il sinistro, c'è del pallone dalle parti di Lukeba che si fa sotto anche come giocatore aggiunto nell'avanzata dell'Ipsia, lui che è un difensore centrale, poco si è spostato dalla propria zona di competenza, e sulla tre quarti tentativi di fraseggi così così, doppia giocata di Nico Pass per l'entusiasmo del pubblico, è riuscito a eludere due avversari con una duplice finta in zona difensiva facendo il massimo, ovvero guadagnando una rimessa laterale alla fine per il Como. Siamo per entrare negli ultimi 60 secondi del secondo tempo, poi saranno anche i minuti di recupero a decretare quello che sarà l'esito di una gara che è 3-1 per il Como sull'Ipsia. Torniamo a Napoli.
1: 7 in equilibrio il secondo tra Italia e Svezia, 15 a 14 non riesce lo strappo determinante agli azzurri, che adesso però approfittano delle loro a servizio di Enlund per portarsi sul 16-14 e provano a sfruttare il turno dai 9 metri di Daniele Lavia. Ancora Giannelli cerca di coinvolgere tutti i suoi attaccanti un po' meno rispetto al primo set. Bottolo soprattutto da seconda linea difende Romano l'attacco della Svezia, allunga però la sua difesa e poi ne approfitta Johansson per ottenere il 15° punto, 15 Svezia, 16 Italia. Siamo nel secondo set, Italia avanti 1-0, Como Lipsia.
0: Avanza il Como e arriva il gol del 4-1 al 90°, ha segnato Massimo Perrone, un contropiede stupendo orchestrato da Nico Pass che cede verso Moise Kean, la triangolazione lunga, poi di nuovo Nico Pass, il tocco a eludere l'intervento della difesa e il tentativo di fuorigioco davanti alla porta, messo Perrone che non lascia scampo a Van de Voort ed è il 4-1 che significa 3 punti in cassaforte per il Como per questo esordio storico. Arriva anche il quarto gol inseguito e sfiorato da più riprese nella ripresa in, scusate il gioco di parole, nel corso della quale in contropiede ha dato il meglio di sé la formazione di Fabregas e ha raccolto anche il quarto centro in questa partita. Sta finendo in sostanza in festa qui al Sinigaglia, appena messo a referto il 4-1 il Como e ha appena in sostanza chiuso la partita. Primo minuto di recupero che è appena iniziato, tra poco vi diremo quanti saranno, per ora restituiamo la linea a Napoli, Emanuela Collazzo.
1: Attacca l'Italia, la fa con Romano che però murato break della Svezia che acciuffa ancora la parità ed è un set sempre in bilico, in equilibrio, 17 pari, l'Italia è un po' calata nelle percentuali senz'altro di ricezione, quindi nella facilità, nell'incisività in attacco, sempre brinca al servizio per la Svezia, 17 pari, siamo nel secondo set, l'Italia ha vinto il primo 1-0 e approfitta adesso dell'errore al servizio degli svedesi per portarsi sul 18-17. Como Lipsia
0: che sta per finire, siamo nella metà esatta del recupero, 3 minuti alla fine sono stati concessi nel corso del primo, in sostanza si stava ancora festeggiando il gol del 4-1 siglato da Perrone che ha seguito da lontano questa azione contropiede, uno dei più freschi, è riuscito a farsi tutto il campo e farsi trovare soprattutto pronto sotto porta con il sinistro a mettere alla destra di Van de Voort una sorta di calcio di rigore in movimento, il servizio di Nico Pass che ancora per i numeri è andato in doppia cifra negli assist in questa gara, soprattutto è rimasto unico attaccante in campo per tutti i 90 minuti e si vede la qualità e la continuità di questo giocatore. Prova un ultimo tentativo in avanti con questo cross di Gruda, il Lipsia non trova però sul versante opposto Nusa, c'è l'anticipo facile da parte di Butes, siamo a 30 secondi in sostanza dalla conclusione di Como Lipsia che è sul 4-1. Ci sarà forse un extra time perché come detto nel primo minuto di recupero si è sostanzialmente festeggiato per la rete di Perrone. Torniamo pertanto a Napoli.
1: E a Napoli non si gioca, ribadiamo il punteggio, secondo set 19 Italia, 17 Svezia, dopo il punto dell'Italia la Svezia ha chiamato time out, l'Italia lo ricordiamo ha vinto il primo parziale 25-22, ancora Como.
0: Grazie, in ogni caso credo che forse questo sarà il nostro ultimo intervento perché siamo oltre il terzo di recupero con il Lipsia che attacca centralmente, Udreago riesce a liberarsi dell'attenzione dell'avversario però viene tirato per la maglia, c'è un ammonito, sicuramente un fallo tattico da sanzionare, era a ridosso dell'area di rigore, era in zona tiro, si era involato, si è incaponito il Lipsia proprio nei minuti finali nel tentativo di andare a mettere altre possibili palle in rete, non per il risultato ma anche per chissà, differenza reti è un risultato estremamente negativo anche nel bilancio complessivo, ci probabilmente dobbiamo ancora dare appuntata più tardi per il finale visto che sta per essere battuto questo calcio di punizione a ridosso della lunetta, c'è Nusa pronto, accanto a lui c'è anche Raum che potrebbe andare con il mancino centralissimo con la barriera del Como appostata. attendiamo questa battuta, sembra che a Napoli ancora non si stia giocando, ci mette un po' troppo qui l'Ipsia però per decidere come posizionare il pallone, soprattutto a capire quella che è la scelta definitiva per il tiratore. Coccodrillo del Como, siamo praticamente al quinto minuto di recupero, ne erano stati concessi tre sul risultato di Como 4, Lipsia 1. Andiamo a capire dove finirà e quale sarà l'esito di questo inutile calcio di punizione con Raum che va alla battuta, deviazione della barriera, rimessa laterale, quinto di recupero, 4-1 per il Como che festeggia in questo momento la sua prima storica volta in Europa in Champions League con un'altrettanto storica vittoria rotonda, 4-1, riepilogo le reti, un primo tempo giocato alla grande dal Como e pertanto due reti, la prima con Baturina al 15esimo, al 38esimo Duvikas lanciato dallo stesso Baturina, meglio il Lipsia nel secondo tempo ma sul contropiede di Diao arriva il 3-0, subito dopo accorcia le distanze Maksimovic, tutto questo nel giro di 4 minuti dal 9 al 13esimo, insiste il Lipsia dopo clamorose occasioni fallite dalla squadra di Fabregas, la chiude al 90esimo Massimo Perrone, si festeggia con musica altissima questa memorabile serata del Sinigallia, grazie ad Adriano Totaro per l'assistenza tecnica, sorride, anzi esulta, trionfa Como per questa vittoria 4-1 all'esordio europeo contro il Lipsia. Linea ora a Napoli per l'aggiornamento su Italia-Svezia, Manuela Collazzo, a te.
1: Grazie a Diego Carmignani. A Napoli sta per chiudersi il secondo set, l'errore in attacco di Bottolo che stringe troppo il colpo, regala alla Svezia il 19esimo punto, 19 Svezia, 21 Italia. Questa è la situazione nel secondo parziale, prima gara degli europei per la nostra nazionale che ha vinto il primo set tribolatissimo causa avverse condizioni meteo, 25-22. Studio.
2: Sì, Manuela, allora direi che senz'altro possiamo andare a sentire la conclusione del primo set, qualora dovesse essere necessario potrà tardare di qualche minuto anche la messa in onda del GR1 delle 23. A te, Manuela Collazzo.
1: Speriamo non ce ne sia bisogno, l'Italia usufruisce di un errore al servizio della Svezia per portarsi sul 22-19 nel secondo set, Bottolo dai 9 metri per la nostra nazionale, attacca la Svezia, lo fa al centro ma è buona la difesa di Balasio, in contrattacco Romano Murato ricostruisce la nostra nazionale, ancora con Romano, ancora di potenza l'opposto azzurro, c'è Balasio sulla traiettoria per difendere il tentativo d'attacco della Svezia, c'è soprattutto la pipe di Bottolo che chiude il punto, lo scambio portando l'Italia sul 23-19 e arriva il secondo time out chiamato dalla panchina della Svezia in questo secondo set. L'Italia sta adesso controllando il parziale dopo aver anche subito soprattutto in ricezione, dopo aver portato a lungo contro la Svezia un set sul punto a punto, è stata anche sotto seppur di un solo punto la nostra nazionale che ha anche subito l'ace di Ekstrand, ne ha però piazzati tre, uno con Romano, uno con via in questo parziale, sono stati tre anche i muri punto dell'Italia nel primo set, un'Italia molto positiva nel primo parziale, anche in ricezione ottime le percentuali in ricezione e quindi nel cambio palla diretto, mentre maggiori difficoltà per la nostra nazionale dopo ricezione negativa nel chiudere i propri attacchi. Si torna in campo dopo il time out chiamato dal CT della Svezia Vermeulen, siamo sul 23-19 dell'Italia nel secondo parziale, l'esordio dunque della nostra nazionale in questo girone, la prima sfida del gruppo, un gruppo che poi si trasferirà a Modena, sbaglia Bottolo, manda in rete il suo servizio, prova a forzare ma trova invece l'errore e regala alla Svezia il 20esimo punto, l'Italia però ha un vantaggio importante in questo momento del parziale, conduce infatti 23-20, Checkman al servizio per la nazionale svedese su Balasio, Giannelli si affida al centro a Sanguinetti e i centrali dobbiamo dire dire che quasi mai hanno fallito in questa sfida. 24-20 i Sanguinetti con il suo attacco regala la prima di quattro palle set all'Italia per chiudere il parziale e portarsi sul 2-0 nei confronti della Svezia. Svezia che ricordiamo ritrova gli europei 33 anni dopo l'ultima volta. Sanguinetti al servizio, prima palla set a disposizione della nostra nazionale, potente il suo servizio, buona però la ricezione svedese che poi va ad attaccare in diagonale con Link. Link annulla la prima palla set agli azzurri, ne abbiamo ancora tre però a disposizione per portarci sul 2-0, 21 Svezia, 24 Italia. L'Italia la squadra campione del mondo in carica, vice campione d'Europa. Nel frattempo doppio cambio da parte della nazionale svedese per questi ultimi scambi del secondo set. Von Sydow al servizio per la nazionale svedese, con la nostra invece pronta a ricezione, pronta a sfruttare la seconda occasione utile per chiudere a proprio favore il secondo set. 24 Italia, 21 Svezia, non forza Von Sydow, c'è la ricezione di Lavia con una mano, Giannelli per Romanò che chiude un mani fuori portando l'Italia sul 25-21. 25 Italia, 21 Svezia, questa è la situazione nel secondo set. L'Italia conduce 2-0 sulla Svezia. Studio.
2: E ora dopo, per il racconto del terzo set di Italia-Svezia, debutto europeo agli europei di volley, con, sempre con Manuela Collazzo, adesso è il momento del GR1 preceduto dal segnale orario, poi torniamo qui, torniamo di nuovo in diretta con la serata sportiva.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Grigioni in Svizzera. La polizia conferma solo diversi morti e feriti. A bordo c'erano 48 persone partite lunedì dall'Olanda e dirette in Austria. Il pullman è uscito di strada e si è ribaltato su un fianco per cause ancora da accertare. La Farnesina, attraverso il consolato di Zurigo, sta verificando l'eventuale presenza di italiani. La politica, il centrodestra, si ricompatta al Senato sulla legge elettorale.
1: Capolista, bloccati e preferenze, questi due capisaldi dell'emendamento unitario votato da tutta la maggioranza. Riforma epocale per Fratelli d'Italia, che dai banchi di Palazzo Madama espone i cartelli: con noi le preferenze, con loro zero preferenze. Lucio Malan sottolinea: dopo 35 anni tornano le preferenze, sempre ostacolate dalla sinistra. La Lega conferma l'accordo di maggioranza ottenuto. Da Forza Italia, Stefania Craxi.
2: La legge elettorale garantirà ai cittadini un governo stabile e la possibilità di scegliere attraverso le preferenze chi li rappresenterà.
1: Protestano le opposizioni, bocciati i loro subemendamenti su preferenze senza capolista bloccati. Per il PD il governo si aggrappa al potere, per il Dem Francesco Boccia la premier Meloni ha perso la faccia. Giuseppe Conte parla di ritorno della casta, accusa il leader 5 Stelle Luca Pirondini.
3: Promessa sulle preferenze era un po' quella come sulle accise. Le accise doveva toglierle, le preferenze doveva metterle, alla fine non ha tolto quelle e non ha messo quest'altre.
1: E AVS netta, è una legge dannosa per la democrazia. Vasco Pirri, GR1.
0: Giorgia Meloni rivendica la scelta sulle preferenze. Tornano perché il centrodestra ha scelto di rimetterle nella legge, dice la premier, che accusa la sinistra di non averle mai volute. Intanto il Consiglio dei Ministri proroga fino al 17 settembre il taglio delle accise sui carburanti. Una misura, spiega la premier Meloni, per tenere sotto controllo il costo del gasolio, in attesa di nuovi provvedimenti annunciati per la prossima settimana. Ora la cronaca: si è tolta la vita Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uccisa 17 anni fa per essersi ribellata alla mafia. Domani verrà effettuata l'autopsia. Il PM di Velletri indaga per istigazione al suicidio, verrà analizzato il cellulare.
4: Denise Garofalo si è uccisa a 35 anni, la stessa età di quando sua madre Lea Garofalo fu assassinata. Una delle figure simbolo della ribellione alle mafie, Lea Garofalo divenne testimone di giustizia nel 2002. Sotto protezione, lei e Denise furono ospitate per diversi mesi nel 2009 a Campobasso, dove proprio la figlia, il 5 maggio di quell'anno, sventò il sequestro della madre a opera di un sicario dell'ex compagno Carlo Cosco. Nel mese di novembre del 2009, Carlo Cosco decise di portare a compimento il suo piano omicida e attirò Lea Garofalo a Milano con la scusa di parlare proprio del futuro di Denise.
5: Rai Radio 1 Sport.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe.

0: Per le opposizioni così ha perso la faccia. Martedì il voto finale, poi il testo alla Camera. Caro carburanti, prorogato di altri 7 giorni, il taglio delle accise sul gasolio. Nuovi provvedimenti la prossima settimana, annuncia la Premier, e avanti sulla produzione nazionale di petrolio e gas. 25 anni fa l'attacco al cuore dell'Occidente, l'11 settembre 2001 il crollo delle Torri Gemelli ed è cambiata la storia, speciale sulla nostra rete. Ucraina, attacco russo su un centro commerciale a Pavlorad, 4 morti e 60 feriti, Zelensky annuncia un incontro con Trump a fine settembre. Dopo il grande caldo, il maltempo al centro-nord, una donna muore intrappolata in un sottopasso allagato a Udine, un'altra vittima a Siena per una tromba d'aria, danni in diverse regioni. Cinema a Venezia, 25 minuti di applausi per Naza, il documento denuncia sugli attacchi di Israele, anche sui civili a Gaza. Presentato fuori gara lo scherzetto di Mario Martone con Toni Servillo. Calcio in Champions, esordio da sogno per il Como, 4-1 sull'Ipsia, 1-1 fra Fenerbahce e Roma. Europei di volley maschile a Napoli, esordio show dell'Italia 3-0. Alla Svezia, Mattarella in campo a salutare gli azzurri. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano la riforma elettorale con il via libera del Senato all'emendamento della maggioranza su preferenze e capolista bloccati. Salgono da 1.500 a 9.000 le firme da raccogliere per le formazioni politiche non presenti in Parlamento che vogliano partecipare alle elezioni. Martedì il voto finale di Palazzo Madama, poi il testo andrà alla Camera.
1: L'emendamento votato da tutta la maggioranza introduce preferenze e capolista bloccati. Riforma epocale per Fratelli d'Italia che dai banchi di Palazzo Madama espone i cartelli "con noi le preferenze, con loro zero preferenze". Lucio Malan.
2: Grazie a Fratelli d'Italia, dopo 35 anni tornano le preferenze nella legge elettorale, un risultato sempre ostacolato dalla sinistra. Ora i cittadini potranno scegliere da chi essere rappresentati e chi guiderà il governo, mettendo fine ai giochi di palazzo.
1: Forza Italia sottolinea la possibilità di scegliere un governo stabile grazie alle preferenze chi rappresenterà i cittadini. La Lega conferma l'accordo di maggioranza attenuto.

0: Il governo si aggrappa al potere e per il Dem Francesco Boccia la Premier Meloni ha perso la faccia. E Matteo Renzi legge un discorso della Premier di 12 anni fa.
1: Per chi di noi non avesse voti sufficienti per stare in questo Parlamento, segnalo sommessamente che non dovrebbe starci perché non lo merita. Giorgia Meloni, 11 marzo 2014.
0: Per Giuseppe Conte è un teatrino sfacciato, il ritorno della casta, accusa il leader 5 Stelle, e AVS è netta, riforma dannosa per la democrazia. Vasco Pirri, GR1.
2: E sui social Giorgia Meloni plaude alla reintroduzione delle preferenze.
3: Giorgia Meloni rivendica la reintroduzione delle preferenze nel voto grazie ad una scelta di Fratelli d'Italia. Mancavano dal 93, cioè quasi 35 anni, sottolinea la Premier, definendo la sinistra non credibile perché non le ha volute e ha bocciato le proposte sino ad un mese fa. E dopo il Consiglio dei Ministri torna sul taglio delle accise esteso sino al 17 settembre.
4: Il taglio che oggi è stato prorogato ancora per tenere sotto controllo il costo di gasolio in attesa di nuovi provvedimenti che sono in arrivo la prossima settimana.
3: La Presidente del Consiglio rivendica il passo in più compiuto sulla sicurezza energetica.
4: Abbiamo stanziato oltre 60 miliardi di euro per proteggere cittadini e imprese dal caro energia, abbiamo potenziato e allargato il bonus sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere.
3: Per la Premier, sulle rinnovabili, il governo ha fatto 3 volte meglio di chi oggi fa la morale sul green, dice, rilancia il nucleare, servono soluzioni strutturali, aggiunge, chiarendo che dobbiamo produrre in Italia gas e petrolio. Con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
2: Nuova proroga dunque dello sconto sulle accise del gasolio, mentre il prezzo del petrolio sale oltre i $100 al barile.
5: La riduzione del costo del diesel di 17 centesimi al litro, che sarebbe scaduta a mezzanotte, sarà valida ancora per una settimana, fino a giovedì 17 settembre. La decisione è stata adottata con un nuovo decreto legge che finanzia lo sconto fiscale con 85 milioni di euro e contiene anche misure per accelerare permessi e concessioni per aumentare la produzione di gas e petrolio. Per il periodo successivo si ragiona su nuovi interventi mirati destinati a classi sociali svantaggiate ed autotrasporto. Intanto, a causa della guerra in Iran, le quotazioni di gas e petrolio tornano a impennarsi. Mentre la produzione di greggio saudita è crollata, il WTI ha superato i $100 al barile, il Brent è arrivato a $105 al barile. Il gas alla borsa di Amsterdam ha superato gli 81 euro al megawattora. Prima della guerra era 32 euro. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Per contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici, la Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. Per la Federazione Autonoma Bancari Italiani la decisione della BCE rischia di rendere più costosi mutui e finanziamenti. Il segretario Lando Maria Sileoni.
6: Il rialzo dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea arriva proprio mentre il credito alle famiglie è tornato a crescere. Contrastare l'inflazione è necessario, ma bisogna evitare che a pagarne il prezzo siano le famiglie con mutui e finanziamenti più costosi. Le banche italiane devono evitare che il costo del denaro diventi un freno alla casa, ai consumi e alla crescita del paese.
2: Era l'11 settembre 2001, 25 anni fa, quando il cielo di New York si spaccava e con esso la storia. Crollavano le torri gemelle, si spezzavano quasi 3.000 vite e cambiava per sempre il nostro modo di vivere, di viaggiare, di sentirci al sicuro. Gli Stati Uniti si scoprirono vulnerabili e cominciò la guerra al terrore. Il commento di Gregory Aleggi, docente di storia e politica degli Stati Uniti all'Università Luis Guido Carli.
7: L'11 settembre 2001 è il ritorno della storia che era stata frettolosamente dichiarata finita con la caduta del muro di Berlino. In realtà le torri gemelle dimostrano che ambizioni nazionalistiche, ideologie, religioni, culture continuano a cozzare e che nemmeno la potenza egemone è al sicuro da ogni possibile attacco.
8: Quel giorno iniziò la guerra al terrorismo, o meglio al terrore, come la definì Bush. Dopo 25 anni è stato sconfitto?
7: È una guerra distribuita, ibrida, irregolare, la cui fine, nel senso di stabilire un nuovo ordine mondiale, sembra ancora piuttosto lontano.
8: Ma possiamo dire che il mondo di oggi è figlio dell'11 settembre?
7: Segna la rottura tra il vecchio ordine al quale gli Stati Uniti cercavano di governare insieme agli altri attraverso istituzioni internazionali, invece prendono tutto nelle proprie mani, passando alle coalizioni di volenterosi, a chi ci sta a volte per volta. In questo senso il caos attuale, nel quale ogni crisi vede in gioco attori diversi, alleati da una parte e nemici dall'altra, è direttamente figlio dell'11 11 settembre.
8: Carla Frogheri, GR1.
2: E il professor

0: Salvatore Aleggi sarà tra gli ospiti dello speciale sul 25esimo anniversario dell'11 settembre in onda su questa rete a partire dalle 10. La guerra in Ucraina, Zelensky annuncia che vedrà Trump a fine mese mentre un attacco russo contro un centro commerciale causa 4 morti.
1: È pieno giorno quando due droni piombano su un centro commerciale di Pavlograd alle porte del Donbass. Muoiono in 4, 60 i feriti. Le immagini della devastazione ripostate da Zelensky, che nella sua visita in Canada incassa dal premier Carney aiuti in difesa aerea quanto mai necessari in quest'ulteriore escalation russa. Il presidente ucraino poi rivela che vedrà Trump a fine mese a New York e sostiene che non ci sarà alcun trilaterale prima delle elezioni russe previste il 18 settembre. Civili però vengono bersagliati anche dall'Ucraina. Un suo drone navale lanciato contro il lungomare della città russa di Sochi causa 28 feriti. Mosca intanto liquida come minaccia inesistente la vicenda del drone che in Moldavia avrebbe sfiorato l'aereo di Zelensky martedì scorso, un episodio ridimensionato dalle stesse autorità ucraine. Resta il fatto che gli sconfinamenti di droni in Europa sono in aumento, così come altre minacce ibride. Come rivelato da Reuters la scorsa primavera, Gran Bretagna, Stati Uniti e Norvegia hanno intercettato sottomarini russi vicino alle isole Svalbard che stavano testando un'arma segreta progettata per disattivare cavi sottomarini critici. Valeria Fraschetti, GR1.
0: In Yemen, gli Houthi, alleati dell'Iran, avanzano verso lo stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte mondiali più importanti per il trasporto di petrolio dal Golfo verso il Mediterraneo. Il corrispondente.
2: Gli Houthi hanno preso la città portuale di Maha e l'isola di Zucar lungo le coste meridionali del Mar Rosso. In questo modo si avvicinano allo stretto di Bab el-Mandeb, che dista da Maha circa 80 miglia. Non ci sarebbero stati combattimenti perché le forze governative si erano ritirate autonomamente da questa zona per rischierarsi e rafforzare le difese più a sud, in particolare nella zona di Taiz, quella più vicina a Bab el-Mandeb e su cui dagli inizi di settembre si sono concentrati gli attacchi Houthi. Lo stretto, accesso meridionale al Mar Rosso, è infatti il vero obiettivo dei ribelli, che da questa posizione vogliono condizionare i traffici commerciali tra Asia ed Europa. Un disegno che le forze del governo legittimo yemenita stanno contrastando con attacchi aerei, missili e droni. Anche l'Arabia Saudita ha ordinato bombardamenti mirati. Da ieri oltre 40 attacchi aerei hanno colpito le postazioni dei ribelli anche nella parte meridionale del porto di Hodeida, punto strategico per i rifornimenti Houthi, e nelle province di Jauf e Marib. I combattimenti stanno mettendo a serio rischio e cessate il fuoco faticosamente concordato nel 2022 con la mediazione dell'ONU dopo 8 anni di sanguinoso conflitto. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
0: In Libano, Israele bombarda e distrugge una rete di tunnel di Hezbollah usate oltre 1000 tonnellate di esplosivo, subito dopo scossa di magnitudo 4.1 nella regione. La prossima settimana nuovi colloqui a Roma tra i governi di Beirut e Tel Aviv. In Israele intanto ancora polemiche sulle accuse al premier Netanyahu, che avrebbe ignorato gli avvertimenti sul 7 ottobre. La corrispondente.
3: La bufera che ha travolto il premier Netanyahu due giorni fa con la pubblicazione da parte del quotidiano Haaretz di una telefonata che il leader israeliano avrebbe avuto solo 10 giorni prima, il 7 di ottobre, con il presidente degli Emirati Bin Zayed non accenna a placarsi, anzi. Nessuna comunicazione, continua a ripetere Netanyahu. Haaretz aveva scritto che durante quella telefonata Bin Zayed lo avrebbe avvertito di un possibile attacco imminente di Hamas. Netanyahu ripete che furono i vertici militari e dei servizi di intelligence a fallire perché ore prima dell'inizio dell'attacco avevano informazioni che qualcosa di grosso si stava muovendo, ma non lo misero al corrente. L'opposizione però da due giorni punta il dito sul premier, chiede ancora che si assuma le sue responsabilità per aver fallito nel fermare il peggior attacco nella storia di Israele, conclusosi con un massacro. A quasi 3 anni da quel 7 di ottobre, le responsabilità di quanto accaduto allora avranno un ruolo importante nelle imminenti elezioni. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
0: Diversi morti e feriti nell'incidente di un pullman turistico nel cantone dei Grigioni, in Svizzera. Il mezzo, con a bordo 48 turisti olandesi, ha urtato un guardrail ed è precipitato sotto il livello della strada, ribaltandosi su un fianco. La Farnesina sta verificando la presenza di italiani a bordo. A Rai Radio 1 a mezzanotte e 12 minuti l'ondata di maltempo, nubifragi, allagamenti ed esondazioni hanno investito il centro-nord. Nel Senese una tromba d'aria ha provocato una vittima e danneggiato decine di abitazioni. Disagi anche in Lombardia, Liguria e Lazio, mentre in Toscana sono caduti oltre 63.000 fulmini. E il maltempo ha provocato una vittima anche in Friuli, Venezia Giulia, la Tisana.
4: Una donna è morta dopo essere rimasta intrappolata nella propria automobile, bloccata in un sottopasso completamente sommerso dall'acqua. È accaduto questa mattina, poco prima delle 9, a Paludo di Latisana. Sul posto, intorno alle 8.45, sono intervenuti il brigatiere Demetrio De Riccardis e l'appuntato scelto Antonio Straniero. La vittima, una donna di 83 anni, residente a San Michele al Tagliamento. I due militari, arrivati davanti al sottopasso, hanno trovato l'automobile quasi completamente sommersa. Senza esitare, si sono immersi nell'acqua per raggiungere il veicolo e cercare di mettere in salvo la conducente. Il brigadiere Demetrio De Riccardis.
5: L'acqua era tanto alta, sono stati due metri e mezzo d'acqua, perciò non ho esitato insieme al collega a buttarci dentro e a cercare di tirare fuori la signora.
4: La donna è stata estratta dall'abitacolo ma era già priva di vita. I carabinieri hanno tentato di rianimarla praticando le prime manovre di soccorso, senza però riuscire a salvarla. La Tisana per il GR1, Giuseppe Rolli.
0: Si è tolta la vita Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia calabrese, simbolo della lotta all'andrangheta, uccisa nel 2009 dall'ex compagno. Denise aveva testimoniato contro il padre nel processo per l'omicidio della madre. La procura di Velletri indaga per istigazione al suicidio, sequestrato il cellulare, domani l'autopsia. Aveva 35 anni, la stessa età della madre quando fu uccisa. 15 anni di carcere, due in meno rispetto al primo grado per l'ex fidanzato di Aurora Tila, che nel 2024 uccise la 13enne gettandola dal balcone di un palazzo di Piacenza.
6: Due mesi fa, all'avvio del processo d'appello a Bologna, aveva confessato: l'ho spinta giù, sono stato io. La sentenza, 15 anni di carcere, due in meno rispetto a quanto deciso in primo grado. Ha avuto una riduzione di pena l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne morta precipitando dal 7° piano di casa sua a Piacenza nell'ottobre del 2024. La giustizia non funziona così, i femminicidi aumenteranno, dice delusa Morena, la mamma di Aurora.
7: Tanto sanno che le pene non sono niente, perciò aumenteranno. O interviene la Premier e ci mette veramente una pezza, o se no continueranno e stanno sempre peggio.
6: Lo sconto di pena era stato chiesto dalla Procura Generale. A incidere la confessione dell'imputato, non ancora 17enne, un'ammissione tardiva e strumentale per la famiglia di Aurora, che nei giorni scorsi aveva segnalato l'uso da parte del ragazzo di un cellulare dal carcere con cui postava sui social, condotte emerse in udienza che non avrebbero influito sulla decisione dei giudici. Sara Scheggia, GR1.
0: L'attentato a Sigfrido Ranucci. Resta in carcere Walter Lavitola. Il Tribunale del Riesame respinge la richiesta dei domiciliari e conferma l'aggravante del metodo mafioso. La difesa annuncia ricorso.
8: Ad un mese dal suo arresto, il faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, resta in carcere. Non solo, resta anche l'aggravante del metodo mafioso. Il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione dei difensori di Walter Lavitola e le precisazioni da lui rese durante l'interrogatorio di lunedì. Volevo che a Ranucci fosse potenziata la scorta, ha detto. Dal rapporto con lui speravo in un riscatto sociale. Il legale Sergio Cola.
9: Rispettiamo in pieno quelle che sono le decisioni della magistratura, anche se nel caso di specie non le condividiamo assolutamente, sì, in fatto e in diritto.
8: La difesa prepara il ricorso in Cassazione mentre prosegue l'inchiesta. Si indaga sul giro di affari dell'indagato e sui presunti buchi temporali nelle chat tra Lavitola e Ranucci, che sarebbero emersi setacciando il telefono del faccendiere. Cancellazioni sospette sia nelle fasi precedenti all'attentato che dopo. Solo al termine di questo lungo lavoro dovrebbe arrivare la convocazione di Ranucci, parte offesa come persona informata dei fatti. Eleonora Fioretti, GR1.
0: L'inchiesta sulla strage di Cran Montanà, nella pratica per l'ampliamento del Costellation, presentata dai coniugi Moretti pochi giorni prima del rogo di Capodanno, compare la firma falsa di un ingegnere. Sentito dalla polizia, il professionista ha dichiarato che la firma non è sua. Non è chiaro se i Moretti fossero al corrente della contraffazione. Sospeso un funzionario comunale, sono 17 le persone indagate. Paura all'aeroporto di Milano Malpensa per un principio di incendio su un volo EasyJet diretto a Praga. Le fiamme innestate da un power bank. L'aereo era in fase di rullaggio, attivate subito le procedure di emergenza. I 146 passeggeri sono stati fatti scendere dagli scivoli, due i contusi. Lo scalo è stato riaperto dopo una chiusura a scopo precauzionale. Ultimo fine settimana per la mostra del cinema di Venezia. Sabato sera i verdetti della giuria, mentre il pubblico ha tributato un applauso record a Nazza, film sullo sterminio a Gaza, presente in sala anche Gali, l'inviata.
10: Questo è il lunghissimo applauso, la stampa internazionale parla di 24 minuti per Nazza, potentissimo film in concorso a Venezia di Rachel Zohr e Yuval Abraham, registi israeliani Oscar di No Other Land, una devastante denuncia del sistema per distruggere Gaza e i suoi civili in Nazza, confessione a 24 voci registrata sui tetti di Tel Aviv.
11: All the time,
10: mi sono chiesto continuamente perché parlassero, ci dice Abraham, ad applaudire anche Gali. E aspettando oggi Marco Bechis, fuori concorso Scherzetto di Mario Martone con Tony Servillo, inedito nonno.
12: Un uomo che sa di non avere molto tempo ancora da vivere, e invece una creatura che ha tutta la vita davanti, si mettono in moto i pensieri che fanno di questo film uno scherzetto leggero ma pieno di contenuti profondi.
10: Passaggio veneziano anche per l'ex madrina Emanuela Fanelli, in Peccato, si immagina diva dimenticata nel 2049.
13: Quella che viene massacrata sono io. Non sono un'ammiratrice degli eroi, invece mi piace più vedere qualche magagna l'essere umano.
10: Venezia, Miriam Mauti, GR1.
0: Ed ora alla musica con Marisa Monci, che stasera sarà all'Auditorium Parco della Musica di Roma per l'unica tappa italiana di Fonica, il tour mondiale dell'artista brasiliana.
14: Anche questa volta non mancheranno gli omaggi alla canzone italiana. Marisa Monci, che negli anni 80 si era trasferita a Roma per studiare canto lirico, chiuderà il concerto con una cover in portoghese di Pino Daniele, in scaletta anche Sono come tu mi vuoi di Mina, ma soprattutto i suoi successi arrangiati per orchestra, un sogno diventato realtà.
15: Una sfida per me fare questo incontro della musica brasiliana con la musica classica di altri universi.
14: Samba, jazz, pop e bossa nova, la musica è dialogo, spiega presentando il nuovo brano Sua Onda.
15: Sempre buono coltivare la speranza dei giorni migliori, e io credo che l'arte, la musica, la poesia, c'è questa missione anche di fare una resistenza poetica, perché la musica è pura onda.
14: Una canzone d'amore che ci riporta al successo dell'estate 2003 con i Tribalistas.
15: Abbiamo molte canzoni cominciate, finite, nuove, non posso immaginare la mia vita senza loro.
14: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: Arriva Spice Girls Singles Collection, 14 CD e vinili colorati per celebrare i 30 anni della band al femminile di maggior successo di tutti i tempi. Era il 1996 quando Wannabe trasformava cinque ragazze sconosciute in uno dei gruppi pop più amati al mondo. Un brano sul valore dell'amicizia femminile che viene prima dei rapporti sentimentali. Con questa dichiarazione di emancipazione e indipendenza, le Spice Girls divennero il simbolo del girl power negli anni 90. La raccolta, in uscita a novembre, conterrà remix e versioni inedite di alcuni brani. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Andrea Di Marco e Gianluca Liberati. Ora la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
16: GR1 Sport.
17: Buonasera da Giacomo Priereschi. Il calcio e la Champions League in primo piano. È la serata del Como, la squadra all'esordio assoluto nella competizione, stravince 4-1 con Lipsia, a segno tutto l'attacco, Baturina, Duvikas e Diao, ultima perla di Perrone.
11: Il Como in Europa, una storica prima volta che coincide con un'altrettanto epocale vittoria che la squadra di Fabregas porta a casa grazie a quello che sa fare meglio, un calcio corale e spumeggiante che ha in Martin Baturin il suo regista offensivo. È il croato a mettere in rete al 15° il primo gol europeo dei Lariani al termine di un'azione avvolgente da lui stesso innescata. Ed è ancora Baturin a lanciare in verticale Duvikas per il raddoppio nel finale del primo tempo. Nel mezzo due grandi occasioni per i tedeschi, altrettanti prodigi di Butes su Nusa e Maximovic. Lipsia molto meglio nella ripresa, Como che sceglie il contropiede come arma e subito passa dopo 9 minuti grazie a una fuga di Diao lanciato da Nico Pass. Neanche 5 minuti e i tedeschi accorciano con una sventola da fuori di Maximovic. Da Cugna, porta vuota, Diao e Nico Pass tutti in ripartenza falliscono il poker. A ripetizione ci pensa il subentrato Perrone a chiuderla al 90° e il Sinigaglia può festeggiare, la Champions ha trovato casa in riva al lago. Da Como con Adriano Totaro, Diego Carmignani, GR1.
17: Fatica di più la Roma, finisce 1-1 in Turchia col Fenerbahce, al gol iniziale di Cristante per i giallorossi risponde Brown per la squadra di Istanbul.
16: Lo stadio è una bolgia, si dice spesso, ma al Ciobani Stadium il concetto di catino infernale si sublima. L'immenso Frankenstein che emerge dalla curva, monumentale coreografia, ammonisce già all'inizio che non sarà facile, insomma, l'ambiente ostile e giocare in casa del Fenerbahce sarà complicato per tutti. La Roma è brava a calarsi subito nel clima, dopo un buon inizio subisce un paio di ripartenze, prende le misure ai turchi e va in gol con Cristante al 39°, colpo da biliardo su assist di Malen per l'unico reduce in campo dell'ultima Roma da Champions, quella del 2019. Il più a quel punto sembra fatto, ma nella ripresa dopo appena 3 minuti un'amnesia difensiva libera Archie Brown in aria per lo scavetto che vale l'1-1 turco e da lì, anche per via dell'uscita di Koné, tutto diventa più complicato, serve un super svilar e dove non ci arriva il portierone ci pensa la traversa scheggiata da Ake. Finisce 1-1, un buon punto per la Roma con tanto buon senso nelle parole di Giampiero Gasperini.
18: Questi sono campi veramente difficili, noi il nostro calendario ci ha messo a giocare qui, la stessa partita in casa ha un altro effetto, sarà così probabilmente ad Atene, andiamo su campi molto complicati, però il calendario è questo, io rimango alla prestazione questa sera. Bisogna rendersi conto anche della difficoltà di giocare questo tipo di partite contro avversari che sono leader nei loro campionati e dentro hanno i giocatori forti, molto forti.
16: Istanbul, Manuel Codignoni, GR1.
17: In chiusura agli europei maschili di volley, a piazza del Plebiscito, nel cuore di Napoli, è andata in scena la gara inaugurale della competizione continentale. Presente sugli spalti anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Buona la prima per l'Italia di Fefe De Giorgi, che liquida in 3-7 la Svezia.
19: Si chiude con il saluto in campo del presidente della Repubblica Mattarella agli azzurri e con la conseguente foto di rito. Scenario magico, piazza del Plebiscito, 6.000 spettatori ad applaudire la vittoria dell'Italia all'esordio europeo. 3-0 sulla Svezia, parziali a 22, 21 e 17. Una serata tribolata, ma solo per le condizioni meteo. Interrotto più volte il primo set, l'ultima sul 22-18 per la nostra nazionale. Si è temuto il peggio, condizioni difficili, ammette il capitano Simone Giannelli. Meteo clemente però nel secondo parziale, in cui gli azzurri sono stati costretti al punto a punto iniziale, prima di allungare con decisione, sfruttando anche gli errori.
20: RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo. La legge elettorale in Senato, il centrodestra si ricompatta e boccia l'emendamento del PD sulle preferenze senza i capolista bloccati. Le opposizioni accusano Meloni di essersi rimangiata una sua storica battaglia. Resta al 42% la soglia del premio di maggioranza. La prossima settimana il voto finale a Palazzo Madama, poi il testo andrà alla Camera. Caro carburante, il Consiglio dei Ministri proroga di altri 7 giorni il taglio di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. Nuovi provvedimenti la prossima settimana, fa sapere la Premier Meloni, che annuncia avanti sulla produzione nazionale di petrolio e gas. La guerra in Ucraina, almeno 7 morti in un attacco russo su un centro commerciale a Pavlorad, oltre 60 i feriti. Zelensky annuncia un incontro con Trump a fine settembre, bombardata anche una stazione di servizio a Kiev. Intanto Mosca ha negato qualsiasi coinvolgimento nell'episodio del drone che ha rischiato di colpire l'aereo con a bordo Zelensky. Pesanti disagi in tutto il centro-nord investito da un'ondata di maltempo. In provincia di Udine, alla Tisana, una donna anziana è morta dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato. A Sinalunga, in provincia di Siena, fatale per un'altra anziana la ferita provocata dalla scheggia di una finestra andata in frantumi durante una tromba d'aria. Allagamenti, esondazioni e danni in diverse regioni, tra cui Toscana, Liguria, Lazio e Lombardia. È morta a suicida Denise, la figlia di Lea Garofalo, testimone di giustizia, uccisa dal marito, un 'ndranghetista, per essersi ribellata e rivolta alle forze dell'ordine. Aveva 35 anni, la stessa età della madre quando morì nel 2009 per mano di Carlo Cosco, ex compagno e padre di Denise. Lea Garofalo aveva denunciato per dare un futuro diverso alla figlia. Resta in carcere Walter Lavitola, respinta la richiesta di domiciliari per l'imprenditore accusato di essere il mandante della bomba davanti a casa di Sigfrido Ranucci.
2: Rai Radio 1 Sport.

ricorderanno quelle notti in Vespa. Io, tu e il montone di mio padre. Le sue tasche larghe, le tue mani fredde. Torneranno le pizze e poi l'amore. Il cane che vuole sedere sul letto. Tanto noi saremmo già saliti sul tetto. E se piove? Ma che importa? Non dirmi che non vuoi bagnarti. Torneranno i cinema d'estate, le corse a casa dopo il mare, le lucciole a Roma, come diceva Lorenzo. E sarà bellissimo di nuovo. Tanto Roma è bella sempre, quasi.

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo. La legge elettorale con il via libera del Senato all'emendamento della maggioranza su preferenze e capilista bloccati. Salgono da 1.500 a 9.000 le firme da raccogliere per le formazioni politiche non presenti in Parlamento che vogliono partecipare alle elezioni. Martedì il voto finale di Palazzo Madama, poi il testo andrà alla Camera.
2: L'emendamento votato da tutta la maggioranza introduce preferenze e capolista bloccati. Riforma epocale per Fratelli d'Italia che dai banchi di Palazzo Madama espone i cartelli con noi le preferenze, con loro zero preferenze. Lucio Malan.
3: Grazie a Fratelli d'Italia dopo 35 anni tornano le preferenze nella legge elettorale. Un risultato sempre ostacolato dalla sinistra. Ora i cittadini potranno scegliere da chi essere rappresentati e chi guiderà il governo mettendo fine ai giochi di palazzo.
2: Forza Italia sottolinea la possibilità di scegliere un governo stabile grazie alle preferenze chi rappresenterà i cittadini. La Lega conferma l'accordo di maggioranza attenuto. Protestano le opposizioni, bocciati i loro subemendamenti su preferenze senza capolista bloccati. I progressisti accusano la maggioranza di volere una legge su misura. Per il PD il governo si aggrappa al potere e per il Dem Francesco Boccia la premier Meloni ha perso la faccia. E Matteo Renzi legge un discorso della premier di 12 anni fa.
4: Per chi di noi non avesse voti sufficienti per stare in questo Parlamento, segnalo sommessamente che non dovrebbe starci perché non lo merita. Giorgia Meloni, 11 marzo 2014.
2: Per Giuseppe Conte è un teatrino sfacciato, il ritorno della casta, accusa il leader 5 Stelle, e AVS è netta, riforma dannosa per la democrazia. Vasco Pirri, GR1.
1: Caro carburante, il Consiglio dei Ministri proroga di altri 7 giorni il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Nuovi provvedimenti la prossima settimana, fa sapere Meloni, che annuncia avanti sulla produzione nazionale di petrolio e gas. La guerra in Ucraina, Zelensky annuncia che vedrà Trump a fine mese, mentre un attacco russo contro un centro commerciale uccide almeno 7 persone e ne ferisce oltre 60.
5: È pieno giorno quando 2 droni piombano su un centro commerciale di Pavlograd alle porte del Donbass. Muoiono in 4, 60 i feriti. Le immagini della devastazione ripostate da Zelensky, che nella sua visita in Canada incassa dal premier Carney aiuti in difesa aerea quanto mai necessari in quest'ulteriore escalation russa. Il presidente ucraino poi rivela che vedrà Trump a fine mese a New York e sostiene che non ci sarà alcun trilaterale prima delle elezioni russe previste il 18 settembre. Civili però vengono bersagliati anche dall'Ucraina. Un suo drone navale lanciato contro il lungomare della città russa di Sochi causa 28 feriti. Mosca intanto liquida come minaccia inesistente la vicenda del drone che in Moldavia avrebbe sfiorato l'aereo di Zelensky martedì scorso, un episodio ridimensionato dalle stesse autorità ucraine. Resta il fatto che gli sconfinamenti di droni in Europa sono in aumento, così come altre minacce ibride. Come rivelato da Reuters la scorsa primavera, Gran Bretagna, Stati Uniti e Norvegia hanno intercettato sottomarini russi vicino alle isole Svalbard che stavano testando un'arma segreta progettata per disattivare cavi sottomarini critici. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Torniamo in Italia con il maltempo, nubi fragili, allagamenti ed esondazioni hanno invece